0: È da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: A avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno.

0: Vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici

0: Completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nell'Eccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola. Le chiacarelle, piccole orecchiette. Le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche, però, sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane,
per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino

pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina, cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine, melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche.
Taranto e inoltre famosa

famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa cucinare all'istante il pesce e i molipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio, che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico, a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola, a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella,

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo arrivati a una puntata molto ricca. Abbiamo il 25esimo del trofeo Città di Lumezzane, quindi questa puntata sarà tutta dedicata a vedere questo splendido trofeo che ormai da 25 edizioni fa tutta la provincia e gira a mezzo la provincia e ha un bellissimi passaggi che fa verso la Franciacorta, dove ci sarà la Power Stage a Passirano. Quindi puntata ricca e ci vediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, 25esimo trofeo Lumezzane, siamo qui con il presidente, il grande Belucci. Allora, edizione splendida, edizione che nonostante il tempo che sembra faccia le bizze, ma sicuramente sarà uno splendido tempo, è veramente grandiosa. 25esimo, 25 anni sono tanti.
1: Beh, 25 anni e non li dimostra, come si suol dire, però è una gara di campionato italiano, ripeto, è una gara importante per quasi professionisti, perché i tempi sono veramente molto tirati.
0: Giustamente, essendo gara di campionato italiano, prove tirate, prove difficili, e quindi vedremo domenica sera chi l'avrà spuntata tra tutti i top driver che ci sono qui. Amici di Motori a 360 gradi, presenza d'eccezione al 25esimo trofeo Città di Lumezzane. Allora, Diego, orgoglio bresciano che porta in giro per tutta la provincia, l'Italia e nel mondo queste prove. Ormai le auto storiche sono diventate una cosa tranquilla e normale per voi.
2: Guarda, allora, innanzitutto noi siamo felicissimi dell'invito che ci è stato fatto, perché comunque per noi l'importante è proprio valorizzare tutte le manifestazioni del territorio. Sicuramente la città di Brescia e la sua provincia ama questo tipo di manifestazioni e noi non possiamo fare altro che essere contenti di potergli dare ancora più voce. Non avrei mai pensato di farlo nella vita, e quindi io sono felicissimo e quindi ringrazio anche tutte le persone che ci seguono, che ci danno proprio la forza di poter far vedere questo della maniera, diciamo, un pochino più goliardica e simpatica. Ecco, noi non gareggiamo, però saremo, diciamo, portavoce di questo bellissimo weekend.
0: Allora, avere il Diego che guida, cos'è? Sei un po' preoccupato oppure sei tranquillo?
3: Allora, devo dire che è un gran pilota, anzi forse è preoccupato lui per il copilota, perché non so leggere il libro io, perciò ci perderemo.
0: Quindi sul radar ti perdi, attaccati dietro a qualcuno.
3: Però sarà sicuramente un grandissimo successo e ci divertiremo, faremo lo show come sempre, no?
2: Come sempre, quindi veramente grazie a tutti e grazie a voi, perché dare sempre voce a queste manifestazioni è importantissimo per dare continuità al territorio.
0: Bene, come avete sentito, la goliardia e il divertimento che porteranno i ragazzi di Orgoglio Bresciano è sempre un piacere. Grazie ragazzi e divertitevi. Grazie.

0: intorno all'ovile, sulle strade tortuose di Lumezzane. Siete carichi? Ti vedo però con questa barbetta un po' lunga, nottata difficile. Cosa mi hai fatto? Marzia, cosa gli hai fatto?
1: Sì, bene, bene. Ritorniamo a Lumezzane come per riscattarci, perché l'anno scorso abbiamo dovuto abbandonare, quindi siamo carichi.
0: Assolutamente sì, l'occhietto è aggressivo, quindi vedo che è pronta sui radar.
2: È una gara bella impegnativa, sì, quindi come piace a noi adesso, quindi va bene, speriamo.
0: Forza, carichi, ciao. Ritorno a casa, direi che sulle tue strade ti trovi benissimo e ti stai trovando molto bene con la nuova macchina.
3: Sì, c'è già un bel feeling, sono contento perché appunto la macchina va bene, io mi trovo bene, vediamo cosa succede, dai.
0: Ma il passaggio da chiusa ad aperta hai trovato particolarità oppure ti trovi bene, stai trovando bene?
3: Beh, aperta è più difficile, sembrerebbe il contrario, invece è più difficile perché ci sono meno appoggi e poi insomma si è magari distratti un po' di più dagli eventi esterni così.

0: Allora, siamo arrivati ad Adro, è una sorta di CEO di raduno, perché tutti radunati qui per in attesa delle prove. Il buon Turelli cosa dice, come sta andando?
1: Bella gara, bel percorso, i tempi vogliamo capire adesso perché non capiamo se abbiamo fatto bene o fatto male. Abbiamo corretto un po' di prove, vediamo se ho corretto correttamente.
0: Allora Andrea, come sta andando e come ti sono sembrate le prove?
2: Ma sì, come al solito qualche inganno, cercano di inserirlo gli organizzatori, giusto così la giornata si è definitivamente aperta dal freschino di stamattina. Adesso abbiamo davvero una bella temperatura, quindi piacevole, adesso affrontiamo il resto.

0: come sta andando le prove e come ti sono sembrate?
1: Ma direi che la gara ha un ritmo bellissimo dal mio punto di vista. Prova abbastanza bene all'interno, poi vediamo il riscontro, perché la gara è ancora molto lunga, sì. Vediamo almeno dopo la prima tappa di tirare un minimo di conclusione sulle prove che facciamo. Però per ora siamo soddisfatti.
0: La macchina sulle strade belle impervie non ti ha dato nessun problema?
1: No, direi che quella va, diciamo che è un mulo, il famoso mulo.
0: Allora Caterina, come sta andando?
2: Sì, dai, sta andando bene, non lamentiamoci. Il paesaggio è meraviglioso. E gli scorci sul lago d'Iseo, quando siamo arrivati da Penne di Sulzano, veramente da togliere il fiato. Fantastici da fotografia, anche se solitamente foto non le faccio in gara. Però stavolta non ho rinunciato. E no, prova comunque tecniche. Cioè, il Lumezzane è quello tosto che conosciamo e che ci fa divertire, che ci dà adrenalina, insomma. Quindi quest'anno un bel mix.
0: Ottimo, allora dita incrociate. Forza, ragazzi. Amici di Motore a 360 gradi, dopo averli visti sulla discesa del Nistisino, veramente due pendoli che sembravano piloti realisti, e alla fermata della stazione hanno guardato i freni perché c'erano questi freni che non andavano. Prima giornata com'è andata?
3: Beh, bellissimo, guarda, siamo partiti con grande entusiasmo e poi man mano la strada, diciamo, ci portava in situazioni che non avevamo mai visto noi della provincia, insomma ci siamo entusiasmati, bellissimo. Poi io ripeto, quando vedo i laghi io impazzisco, quindi nello scollinare, vedere il lago e poi costeggiarlo è stupendo. Tra l'altro abbiamo fatto anche dei borghi interni che non avevamo mai visto, veramente c'è sempre da scoprire questa città, e la scopriamo anche attraverso queste manifestazioni stupende. Speriamo di aver portato anche un po' sui social di non solo la manifestazione, ma anche questi borghi e queste l'entroterra di Brescia, che troppo spesso a volte non visitiamo perché siamo bresciani e quindi lo diamo tutto per scontato.
0: Di la verità, passando, scendendo, quando hai visto il lago, Pirlotto Bordolago, ti veniva voglia?
3: Guarda, io ti dico, più che Pirlotto, che sono io già un Pirlotto, un bagno me lo sarei fatto volentieri.
0: L'hai visto carico, quindi?
2: Carico, io vorrei fare una ripresa a Matteo, perché forse il bagno carico, ma Matte, secondo me...
0: Infatti adesso stavo andando a chiedere il soffietto dove sono stati gli spaventi. Allora, qualche spavento dov'è che l'hai preso?
4: Ma non ci sono stati spaventi, anzi, dicevo prima a Diego che Brescia è davvero bella. Passi dalle vacche in montagna al lago, a dove fanno il vino, e è stata una bella esperienza, una bellissima prima tappa. E ci siamo divertiti, lo spavento sì sui freni e il fumo, però davvero bella tappa.
0: Siamo con la padrona di casa, allora direi che come ogni anno ormai sta diventando una tappa fissa, ed è sempre bello che gli enti siano vicini alle manifestazioni.
5: Divino. Graditissimi gli ospiti, graditissime le automobili, incuriosiscono, ci sarà di nuovo molta gente, ci tengo particolarmente, la giornata vi aiuta. Cosa vi devo dire?

0: scoprire la Franciacorta, che lo facciate, mi fa piacere, però dovete scoprire anche Passirano, perché offre una realtà davvero particolarmente interessante e intrigante. L'ingresso al paese, tra l'altro, non vi sarà sfuggito, è una meravigliosa locomotiva in grandezza naturale fatta da un nostro speciale artigiano, e entrando a Passirano la vedano tutti, la osservino, si fermino, perché credo che non ce ne siano molti di paesi che hanno una situazione così prestigiosa. Poi abbiamo un castello meraviglioso e ci sono tante altre cose. Ci abbiamo le cantine, io parlo sempre anche di quelle, perché le cantine sono veramente l'attrattiva di tante persone che vengono da fuori e scoprono Passirano. Uscendo dall'autostrada, tra l'altro, il casello di Ospitaletto è mappato sotto il comune di Passirano, per cui incominciamo da lì a rivendicare il nostro territorio.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla conclusione del primo giorno. Come vedete alle nostre spalle i concorrenti stanno facendo la Power Stage, siamo con l'anfitrione, con Claudio. Allora Claudio Bugatti, come sta andando questo primo giorno? E direi che il tempo è stato fantastico, perché fresco, così direi il top.
2: Esatto, dopo quanti giorni, 2 mesi di caldo intenso, l'estate sta volgendo a termine. Oggi non ha piovuto, per fortuna, perché nei giorni scorsi, per via del tempo, ci ha fatto dannare, e difatti c'è stato dei problemi sul roadbook, e non me ne tolgo.
1: Penso che puoi ancora controllare le frane, quindi quello non ce la fai ancora.
2: Quella di ieri a mezzogiorno, ma quella della settimana scorsa, che ci ha fatto cambiare di nuovo un paese, quella di un'altra di 3 giorni fa, che ha tempestato, 2 settimane scorse ha tempestato, ha distrutto una marea soprattutto in queste parti, quella dell'altro giorno che è venuto un nubifragio, e insomma i paesi, hai dovuto cambiare roadbook alla fine, e qualche imprecisione c'è stata purtroppo.
1: Però direi tutto bene, perché sono arrivati tutti tranquilli, passaggi bellissimi, l'abbiamo seguita tutta, quindi gran bei passaggi. Qualcuno arrivava in fondo al Nistisino, si sentiva bella puzza di freni, quindi direi che è andata bene.
2: Nistisino sì, quella mette alla prova i freni, però diciamo che Nistisino è una strada nostra bella. Il freno, le pastiglie consumate ne valgono lo spettacolo, che poi quando siete passati, perché io purtroppo non l'ho fatta, si è aperto il cielo.
1: È un lago splendido.
2: Esatto, poi il lago di Iseo, come il lago di Garda, non togliamo niente al lago di Sgarda, ma il lago di Iseo è un lago molto particolare, diciamo solo con l'isola più grossa d'Europa,
1: esatto.
2: È lagunare.
1: Esatto. Quindi un bilancio di questa prima giornata, direi tutto bene e pronti per domani.
2: Sì, tutto bene, adesso sono in segreteria, stanno svolgendo i loro compiti di messa a punto del tutto, e a domani.
1: Perfetto, grazie a tutti mille, allora a domani, grazie Claudio, ci vediamo domani alla chiusura a Lumezzane.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone, non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

Amici di Motore a 360 gradi, siamo al secondo giorno del trofeo circuito di Città di Lumezzane, che è partito questa mattina da Passirano. Adesso siamo arrivati qui in città, faranno un passaggio in castello con una sorta di timbro CO fatto qui tra lo chalet e le pendici del castello, per riscendere per poi proseguire la giornata, che si svilupperà poi verso la Valsabbia, arrivando poi a Bione, per poi rientrare su Lumezzane. Sentiremo le impressioni dei partecipanti e vedremo poi all'arrivo chi sarà stato il vincitore di questa seconda appassionante giornata.

0: siamo arrivati a Villa Carcina alle ultime prove dalla partenza del trofeo Avis, che poi riporterà fino a Lumezzane. Le macchine si sono tutte incolonnate, le prime sono già ai nastri di partenza, vediamo che stanno già facendo le prove e arriveranno in piazza Portegaia a Lumezzane. Vedremo quindi chi l'ha spuntata in questo trofeo città di Lumezzane, 25esima edizione. Siamo con un amico che viene dalla lontana Sicilia ma che è anche organizzatore di manifestazioni, quindi. Allora, com'è andata questa trasferta in terra bresciana?
1: Diciamo bene, ci stiamo divertendo, anche se ritengo che la gara è un pochettino pericolose perché attraversiamo tante stradine, tanti paesini dove purtroppo le prove sono un po' tirate e passando questi paesini si rischia sempre.
0: Senti soddisfatto, la gara, la macchina è andata bene, tutto a posto?
1: Sì, adesso ci sono le ultime 15 prove, speriamo che arriviamo fino alla fine e poi da domani pensiamo al trofeo Cave di Cusa, che è in Sicilia, che è l'ultima gara del Cireas, e speriamo di portare qualche concorrente anche del nord.
0: Sicuramente, grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
0: Adesso siamo qui con Marco Benanti, addetto stampa dell'ACI, sempre presente, avete visto ieri sera la Power Stage, grande partecipazione della gente. Marco, allora, direi che due belle giornate, intense, il tempo per fortuna ha retto, è andato tutto bene, dai.
2: Direi di sì, percorso abbastanza impegnativo, almeno così mi hanno detto i concorrenti, sicché come deve essere una gara di campionato italiano. Campionato italiano che, come sapete, è abbastanza articolato dal punto di vista geografico, perché le gare, per l'appunto, si va da Lumezzane alla Sardegna, alla Sicilia, dato che ho intervistato poco fa l'amico Franco Gommare. Il livello è molto alto, in questi anni è cresciuto moltissimo, anche se il movimento della regolarità vive una stagione molto importante, perché come sai, come voi raccontate praticamente ogni giorno, ci sono degli appuntamenti, degli eventi, delle manifestazioni praticamente quasi ogni fine settimana.
0: Sì, tante
2: concomitanze che talvolta ovviamente rischiano purtroppo di danneggiare nei numeri delle competizioni importanti, così come questa. Serve però un ricambio generazionale. Con i nuovi regolamenti anche una Young Timer può fare una gara di regolarità, può partecipare al campionato italiano, i costi non sono eccessivi. Serve però mettere mano ai regolamenti, cercare di avvicinare quanti più giovani possibile, anche quante più donne. Un appello che provo a farvi,
0: assolutamente,
2: i costi sono molto bassi, sono irrisori per partecipare ad una gara di regolarità. Appassionatevi, seguite questa disciplina, perché è molto affascinante. Grazie anche a voi per quello che fate, per l'opera di divulgazione, diffusione che fate attraverso i vostri canali, noi vi siamo assolutamente grati. Quindi chiudo così, ringrazio te e ringrazio tutti i vostri ascoltatori, chi vi segue attraverso i vostri canali, grazie per quello che fate.
0: Siamo al momento finale, premiazioni ci saranno, un arrivo al Cardiopalma per tutti i partecipanti. Allora, Presidente, direi che è andato tutto bene, due giorni che fortunatamente non hanno dato pioggia, anche i nuvoloni c'erano, invece sì, se ne sono andati. Per il resto, gara, ho sentito, tirata da davvero campionato italiano.
3: Gara, sì, è vero, molto tirata, davvero campionato italiano come dici tu. Cioè, per fortuna è una gara di campionato, per cui non è una passeggiata come...

0: Come tanti anni fa si impegnano sia i concorrenti sia le automobili.
1: Federico, un percorso che a detta di tutti è stato molto interessante, ma bello tosto.
2: Molto tosto, infatti ne parlavo prima col presidente, l'abbiamo fatto e pensato proprio difficile. Questa, di solito dico tecnico, ma questa volta è proprio difficile. Poi difficile perché i partecipanti sono veramente i top driver della regolarità italiana e quindi non possiamo che proporgli qualcosa di molto molto molto difficile, e quest'anno diciamo che li abbiamo contentati, diciamo così.
1: Siamo alla finale, veramente al finale, in attesa, fremente attesa delle classifiche, con il padrone di casa, il sindaco Josef Facchini. È sempre un grande perché riesce ad essere vicino alle manifestazioni, e per i 25 anni è stato ancora più un piacere.
3: Assolutamente sì, era doveroso esserci, anche perché in questo periodo dell'anno la città di Lumezzane si trasforma in un grande evento e diventa città di motori, di passione, di colori e di auto che hanno fatto la storia. Siamo davvero fortunati ad avere un'organizzazione di questo evento da parte di Lume Eventi, che davvero in questo 25esimo anniversario si sono superati, perché giustamente deve rimanere negli annali, perché 25 anni di grandi gare non sono da poco sicuramente.
1: Ultima battuta, chiediamo a Francesca: com'è stata questa edizione?
4: Questa edizione è stata bella, emozionante, piena, perché ci siamo ritrovati ad avere una piazza comunque sempre attiva, tra ieri sera con il concerto delle Alea, con l'associazione Lumea che ha creato un'unione con i commercianti, quindi abbiamo veramente trovato una Lumezzane pronta ad accogliere un evento veramente da ricordare. Abbiamo 25 anni di storia, quindi io seguo questa manifestazione, ormai penso sia la sesta edizione che mi vede come speaker, è sempre un onore essere qui, anzi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente Claudio Bugatti, tutta la Lume Eventi, e fare un complimento perché so quanto può essere faticoso organizzare un evento di questa portata.
1: Abbiamo avuto il padrone di casa, il grande sindaco, ma abbiamo anche Anna Bugatti, che è assessora allo sport, che ha curato un po' anche la presenza di altri sport e altri enti che sono qui in piazza. Direi che un 25esimo di questa città di Lumezzane che è riuscito a polarizzare, e lei è stata bravissima a polarizzare anche altre realtà.
5: Buonasera a tutti, sì, grazie mille intanto per i complimenti. È davvero un grande onore poter ospitare la 25esima edizione del trofeo città di Lumezzane, e quest'anno, oltre ad avere le premiazioni questa sera, abbiamo potuto, in occasione delle premiazioni appunto, celebrare anche la nuova squadra per la nuova stagione del Lumezzane Virtus Basket di Lumezzane, e per noi è comunque una grande soddisfazione poter conciliare tutto lo sport lumezzanese e coinvolgerlo in una grande festa come è stata la 2 giorni del trofeo città di Lumezzane.
1: Abbiamo come sempre dei grandi protagonisti, perché si è formata una coppia che si sta veramente si è formata per quasi caso, sembra dire così ma non è vero, e invece stanno avendo grandi risultati. Fabio, che trofeo città di Lumezzane è stato quest'anno?
6: Innanzitutto grazie per i protagonisti, anche se il terzo posto lascia un po', così non vorrei essere abituato al secondo, al terzo posto.
1: Tu sei abituato a vincere, quindi non ti piace.
6: Va bene, sì. Però no, ecco, fin dall'inizio è stata una gara bella combattuta, con prove tecniche a livelli altissimi, proprio a livello del Cireas direi che ci sta tutta. Qualcosa è mancato, potevano probabilmente allungare qualche prova, che poi per evitare le solite contestazioni e evitare anche dei rischi che probabilmente qualcuno è andato a fare o a rincorrere. E comunque niente, direi che siamo soddisfatti, visto che c'è la classifica adesso, la terza posizione per poco, perché per di più il secondo è passato solo per il coefficiente, quindi
1: eravate in ogni caso prima.
6: Eravamo comunque messi abbastanza bene, fin da ieri abbiamo visto che potevamo proprio battagliare per questo benedetto podio.
1: Questo sodalizio si sta sempre più formando, vi trovate bene, tu che sei una precisina, perché ti chiamo la svizzerina di Mantova, quindi per me sei nata svizzerina, sei di Lugano Mantovano, direi che ti stai trovando bene, anche con la macchina ti trovi bene, hai capito anche oggi che sicuramente stavate andando bene.
7: Sì, abbiamo capito fin da subito che comunque la gara sarebbe stata molto complicata, soprattutto come navigazione oggi.

0: molto tecniche, quindi belle toste come piacciono a noi regolaristi, insomma, che ci tengono, giusti. E quindi gara goduta, perché è una gara veloce, una gara ritmata, qualche pecca qua e là come ha detto Fabio, però ecco, il sodalizio c'è.
1: Siamo con le vincitrici del trofeo femminile, piazzate fantasticamente, e oltre ad aver vinto qui al trofeo Lumezzane sono anche campionesse italiane, quindi ragazzi abbiamo qua la creme. Com'è andata la gara?
2: Andata bene, tosta, dura, abbiamo avuto problemi anche con la macchina, per cui arrivare in fondo è stata una conquista in tutti i sensi.
1: Fantastica. Allora, c'è stato un punto dove vi siete dette: stiamo andando bene, quindi ce la possiamo fare.
3: No, fino all'ultimo non abbiamo mai smesso di lottare, perché è stata dura, ci sono state delle difficoltà, però insomma siamo arrivate in fondo bene, siamo contente.
1: Siamo alla chiusura di questo Città di Lumezzane con il presidentissimo. Allora, Gian Piero, direi che è stata una bella edizione, bella tosta, tutti l'hanno detto, per il 25esimo avete fatto un grande regalo al campionato.
4: Ma effettivamente è stata una bella gara, molto, molto tosta da professionisti, perché alla fine erano stanchi ma molto soddisfatti delle prove, il che mi fa molto piacere, e noi cercheremo sempre di migliorare, però mi sembra che è stato un buon livello.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario.

0: Sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino.

richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un

0: attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla Regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consiliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio, che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL, e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente Felice è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
4: Anche suo figlio?
3: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello.

0: cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte diciamo dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
0: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
2: Massima trasparenza con i giornalisti è questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno, Raffaele Cantone, nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
3: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
4: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
3: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
5: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta, ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente

0: recentemente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio Sten della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
1: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didramo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al Atlante dei Legami @didrammo.com.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte.

0: Vida e Darista, lieti di vestirvi. Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetto, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consiliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL, i sentieri del

0: Il buon vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alborni, presieduta da Vincenzo Diorio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
1: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
2: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata, e quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio?
2: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
2: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
3: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
4: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare che questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano per esempio la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
5: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
4: Ma c'è un

0: Tesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale Natale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
2: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buonabitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didramo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didramo.com.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare e realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, diciamo, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una

0: decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla Regione Campania, alla ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consiliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
2: Ma anche suo figlio?
3: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
2: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
3: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
4: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
5: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi.

0: archivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa, in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È un'emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale, dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta, ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano, Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
3: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale creatività contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre

attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didrammo.com.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopelle.

0: Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Montfalcone.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcone in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte di
0: bellissime ragazze, devo dire,
3: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor

0: Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza. Quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
0: gatto.
1: Che ci è venuto a salutare all'inizio.
0: Quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui, e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
2: Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia, scambiando.
1: Cat therapy praticamente.
2: Sì, proprio.
3: È vero, è vero.
2: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare. Ok. E arrivano, purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano, perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
4: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni Manu, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti...
0: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di... No.

18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia, ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia non
1: attacco.
0: dovrebbe.
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: bellissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre
3: Certo.
2: perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Pioggia, neve o grandine, siamo sempre qui, sempre. Qui e nelle
4: Qui
3: varie
4: e
3: colonie
4: nelle
3: di
4: colonie. E
3: Monfalcone.
4: questo è il posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè, insomma, c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando, beato
3: Sicuro,
0: tra le donne, libero,
3: sicuro.
0: libero, beato tra le donne.
3: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza!
6: Ciao cani e
2: Ciao,
6: gatti!
2: ciao,
3: ciao,
2: ciao,
3: tanti saluti, ciao e arrivederci.
2: ciao, ciao, ciao,
3: Alla
2: arrivederci.
3: prossima. Ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io.

in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico, con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma
4: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda. Ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto

0: molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
1: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
0: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
1: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
0: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
1: L'unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
0: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barche a remi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro.

0: Pietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli

gli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel Leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che se non fossero note le sue origini si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel Brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute appeso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa. Artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisedda è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda, e una volta inzuppata condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisedda e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda,

La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacio ricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine, melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polpi.

Olivetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di Polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari. Il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cameo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto

il normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono

0: È una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex.

0: Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Cari amici di TG Events Television, siamo tornati in onda più carichi e più belli che mai. Questo grazie alle vostre segnalazioni che non mancano e ogni settimana ci stuzzicate affinché il TG degli eventi entri direttamente in casa vostra. Notizia flash, la puntata merita, attenzione, il subinviato Gianni Risto ci regala delle immagini suggestive dei fondali marini della Baia del Sole. Dal 1998 una grande statua in bronzo del Cristo Redentore custodisce i fondali davanti all'Isola Gallinara.

0: Allora partiamo subito con la sigla firmata Marco Carena, i nostri consigli utili e poi arrivano tutti i servizi.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano e fantastico. Attenzione perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: Sesto San Giovanni, siamo qua davanti al Jurassic World The Experience e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente,
0: vero?
1: Sarà un'esperienza, secondo

0: Secondo me è indimenticabile per voi.
1: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
0: Diciamo che, come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauro, tra cui anche cuccioli e, insomma, tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
1: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli stuntman che animano questo fantastico show.
2: Esatto, sì, e siamo dentro a Blu, la animiamo ed è molto emozionante, faticoso, ma è tutto restituito, nel senso che soprattutto ci divertiamo a far emozionare dei più piccoli e più grandi.
1: Carlo, tu hai girato, penso, il mondo, no? O no?
3: Diciamo che la mostra gira tutto il mondo, esatto. Sia in Europa sia negli altri continenti, infatti la produzione parte da Singapore.
1: Sì.
3: Ma la cosa molto particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
1: Come si chiama?
4: Si chiama Bumpy, è una cucciola di anchilosauro.
1: Perfetto, quanto tempo ha?
4: 3 settimane circa. Fino a un mese fa il suo wow era in laboratorio, nelle incubatrici.
1: Perfetto. E cosa gli dai da mangiare a Bumpy?
4: È un erbivora, quindi mangia piante, erba. Il suo cibo preferito però sono le bacche, ce le sta finendo tutto.
1: Lisa,
5: ciao.
1: Vogliamo ricordare, beh, intanto questa fantastica riproduzione di...
5: di un anchilosauro, la nostra meravigliosa Annie.
1: Quante specie, diciamo, di animali ci sono e quello più desiderato?
5: Qui abbiamo... fino a, credo, fino a 9 specie diverse di dinosauro che possiamo far vedere tra adulti e cucciolini. E lei è sicuramente una delle più popolari, ma credo che quello che tutti vogliono vedere è il T-Rex.
1: Esatto. Elisa, di fatto sei un'attrice.
3: Sì, sono un'attrice e sto vivendo questa magnifica avventura al Jurassic World, che spero, insomma, vediate anche voi adesso in nostra compagnia, viviate questa esperienza incredibile.
1: Beh, noi ti abbiamo visto all'opera, le persone quando ti vedono pensano di essere all'interno di un set cinematografico, giusto?
3: Sì, sì, sì, è vivere proprio l'esperienza di Isla Nublar, quindi insomma ce la siamo cavata anche con un T-Rex ora, quindi direi di sì.
1: La tua passione, oltre che per il teatro ovviamente, la recitazione, per il giurassico da dove arriva? Per questo fantastico mondo dei dinosauri, no?
3: Fin da piccola, insomma, ero molto piccina quando ho visto il primo Jurassic Park, e quindi chi non è fan dei dinosauri?
1: Certo.
3: È difficilissimo non amare i dinosauri, quindi questa è stata una bella occasione per me di vivere l'esperienza effettivamente a 360.
1: E lasciamo il parco preistorico con tutti i nostri amici animali e torniamo alla realtà di tutti i giorni.

Fatemelo dire ancora una volta, ragazzi, in cucina tutto fa brodo ed io modestamente faccio parte di quel brodo. Cari amici di TGM in Televisio, sono ritornato in cucina perché dopo il grande, diciamo, la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa, che salutiamo, ciao cari ceci, oggi vi parliamo ancora di capolavori. Beh, quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare, finalmente. Amano, diciamo, le tradizioni, amano guardare i tanti programmi di cucina, i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in TV. Ma io, da umile cuoco e divulgatore di formazione, posso solamente dirvi questo oggi. Parliamo dei fagiolini, e ne hanno di benefici i fagiolini. Le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di brutte malattie. Inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi, amici a casa, questi sono i nostri fagiolini. Va bene il risotto, va bene il soufflé, va bene, insomma, il frittino ogni tanto. Ma i fagiolini lessi, fateli lessi, un po' di olio, limone e la famiglia è felice. Perché mangiare bene è importante, sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante. Insomma, aiutiamoci. È un po' come la benzina per le macchine. Se la benzina in questo caso è buona, la macchina funziona meglio. E la macchina è il nostro corpo. Alla prossima settimana con...

0: parleremo di... Non me lo dico. E dopo i benefici della tavola vediamo come mettere d'accordo corpo e spirito. Erika Comoglio ci parla di un'antica tecnica di benessere.
1: Per TG Events Television ci troviamo all'Idroscalo di Milano per un evento unico, Milano Longevity Experience, e ho qui vicino a me uno dei relatori, Andrea Fanfani, giusto?
2: Giusto.
1: Tu sei maestro di Tai Chi, perché Milano Longevity Experience è un'esperienza per il benessere, per il corpo, per la mente, giusto? E il Tai Chi è veramente qualcosa che racchiude il tutto.
2: Esattamente così, non è più un modo di dire retorico, il Tai Chi lo conoscono ormai in tanti, però penso che sia sempre di più necessario spiegare le fondamenta del pensiero, le fondamenta filosofiche che sottendono alla pratica del Tai Chi. La cosa che sottolineerò sicuramente durante la relazione è il fare. La differenza tra il praticante di Tai Chi e gli insegnanti rispetto alle tecnologie, alle biotecnologie, che sono sicuramente delle ottime soluzioni per determinate problematiche, è che però sono passive. Allora mi sdraio sul lettino, ho lo strumento elettronico addosso, il biohacking, eccetera, ma io poi faccio poco, certo, se non faccio niente. E questa invece è la parte che ci tengo proprio, insieme con la nostra scuola, l'Associazione Italiana Kung Fu, a rinnovare, cioè il fare, non soltanto il ricevere dall'esterno.
1: Che esperienza è essere qui all'Idroscalo di Milano, un luogo bellissimo, anche legato a un panorama naturale molto importante, no?
2: È proprio il luogo giusto, questi sono i posti giusti, non soltanto i capannoni, che per carità, quando facciamo le fiere del benessere, per la promozione, ci sta, per
1: però
2: carità.
1: Qui.
2: Però qui la stagione, la giornata, l'ambiente richiama proprio le fondamenta taoiste, cioè un ritorno alla natura.
1: Grazie Andrea Fanfani.
2: Grazie a voi.
0: C'è una coppia illuminata da madre natura, che ha le idee molto chiare e sempre pronti questi due a farci fare un wow.
3: Boh. Oh, la riva, tira su.
4: Ehi! Ancora voi?
3: Ehi!
4: Ma Saffè, ho visto tirare fuori la canna dell'acqua, eh? La gavella licenza.
3: Ma no, non tira fuori niente, lei è il lago che si è ritirato. Ma non stiamo mica pescando, laga su questa... Ti hai veramente, ti hai delle psiche turbiche. E comunque non è che stiamo pescando, perché questa, come può notare, lei è un termometro telescopico per misurare la temperatura dell'acqua, capisci?
4: Sì, immagino. E immagino che anche il suo è un termometro.
5: No, io sarei un bastone da trekking che dopo vado a fare due passi.
3: E fa due passi lì, come sì. Nell'acqua, come Moser.
5: Sopra. No.
3: Ma non c'è niente da fare proprio questo qua.
5: Certo, mamma mia.
0: Il tempo con TG Events Television non passa mai, mettetevi comodi perché adesso è un momento piacevole per tutti.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: L'ambasciatore Paolo Conti dalla provincia di Cuneo ci chiede la linea per parlarci di una rievocazione storica di una corsa motociclistica iniziata nel 1928.
7: Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare la prima tappa della 10ª edizione del Lotto delle Langhe.
8: Cari amici di TG Events, ciao! Vi ricordate una volta quando si diceva fare una O con un bicchiere? Bene, gli amici delle vecchie moto di Sommariva Bosco invece hanno fatto un otto nelle Langhe, ma ovviamente l'hanno fatto con le moto d'epoca. Adesso andiamo a conoscere dagli organizzatori perché otto delle Langhe.

0: Maurizio, siamo partiti da Carasco, siamo andati nelle province di Alessandria, di Asti, di Savona. Perché Otto delle Langhe?
1: Otto delle Langhe è nato per rievocare una manifestazione storica, una gara storica che negli anni 20 veniva corsa partendo da Torino, facendo un ampio giro in langa, e probabilmente quel percorso disegnava una specie di otto, e da qui il nome di Otto delle Langhe. L'abbiamo ripresa per riproporre ai giorni nostri con i tempi moderni, diciamo, di turismo sportivo nelle nostre regioni, bellissime regioni.
0: Matteo, l'Otto delle Langhe è intitolato a tuo nonno Dario Sebastiani. Come mai?
2: Beh, allora, il nonno Dario è stato un grande collezionista di Moto Guzzi, un appassionato di quelli veri, che ha ripreso una collezione a partire dagli anni 70 partendo da quella che è stata la sua moto dei 18 anni, ovvero un Moto Guzzi Airone 250. Lo ha visto in un concessionario, gli è venuta voglia di ricomprarla e poi da lì è cominciata una passione con una voglia che si è estesa un po' a tutta la gamma Guzzi, sia stradale che da corsa, tra gli anni 20 e gli anni 60.
0: Poi quando gli amici di Sommariva hanno deciso di fare la rievocazione, hanno pensato bene di ciclarla.
2: Sì, la pensata, per essere precisi, va attribuita ad Attilio Irane, che è stato il suo meccanico per 50 anni di amicizia e di fiducia da parte di mio nonno ad Attilio e viceversa, e venivamo, ricorderai bene, anche a Carzetto di Soragna, quella bella manifestazione del circuito che l'ho organizzato per tanti anni, appunto con le moto del nonno ed Attilio. Quindi questo legame ha portato Attilio a proporre al sottoscritto, ad un gruppo di amici, compresi Maurizio, Mauro di Sommariva, di intraprendere una rievocazione in memoria del nonno, che valorizzasse anche quello che è lo splendido territorio e patrimonio UNESCO delle Langhe.
3: Ebbene sì, lo dirò sempre, è una costante, io sto con le botteghe.
4: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti? Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
3: A tutti nel Jukebox 2026 siamo stati conquistati dalla sua grande simpatia, la professionalità, il talento, devo dire, di uno dei più grandi, dei pilastri della musica italiana. Signori, Bobby Solo. Bobby Solo!
5: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
6: Insieme al mio grande amico Little Tony e, diciamo, anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
5: Allora non è vero come dicono che the rock is dead. Il rock è morto, no?
6: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato.

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con La Lacrima, Se piangi se ridi, Zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: ho scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, La lacrima, Se piangi se ridi, Non c'è più niente da fare, Gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: E bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: che non amo che te.
1: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
0: Beh, diciamo che La Lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, C-H-I-K-U-N-G, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Sol. Zio Bobby. E Nabo.
2: E vi salutiamo portandovi nel cuore, diciamo, l'epicentro, il concentrato dell'estate 2026. Andiamo a Savona, dove ci siamo molto divertiti, abbiamo cantato e ballato in spiaggia e questo momento vogliamo condividerlo con voi perché l'estate non è ancora finita. Siamo a Savona per questo grande evento dedicato alla musica, dal punto di vista del ballo ma anche del canto. Quest'anno sarà veramente un coinvolgimento totale, la spiaggia che balla, una spiaggia che canta. Sei pronto?
3: Sono prontissimi, non vedo l'ora. E questa sera ci aspettano due diverse novità rispetto agli anni scorsi, però le farei raccontare a lui.
2: Allora, dato che tu sei uno dei protagonisti di queste scelte artistiche, perché questi anni hai aiutato a crescere questo evento a livelli che, insomma, meritano veramente. Però a questo punto diamo la linea a Sandro Chieramonti, il giornalista dei giornalisti.
4: Scaletta dei pescatori sta per cominciare, all'insegna di una cosa, il coinvolgimento del pubblico. Sono tutte fasce fatte per ballare e cantare tutti assieme. Due DJ set, il karaoke di Aicardi e poi il gran finale con Rudy Mas che va verso la notte con molte sorprese, un grande gruppo di animazione. Questo è un po'

0: Teatro Magico e il Mare di Savona, e staremo tutti insieme, starete tutti insieme all'insegna appunto di collaborare dal palco alla spiaggia, dalla spiaggia al palco. Buon divertimento.
1: Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano.
2: Apriamo lo spettacolo con Gloria.
3: Apri tu, quindi.
2: Esatto.
3: Hai le chiavi di Savona.
2: Ho le chiavi di Savona.
3: Spettacolo. E poi c'è una sorpresa alla fine, mi hanno detto pure, tua sempre.
2: Non dire niente, che le guardiamo dalle immagini.
1: Che lavora piano, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Karaoke itinerante.
3: Sì.
2: È tornato di moda, eh?
3: Sì, più che altro penso che la gente piaccia divertirsi con leggerezza e quindi passare un'ora, due, mezz'ora, 15 minuti di spensieratezza.
2: Hanno voglia proprio di cantare, sì. Hanno voglia di trovare quel momento e dicono basta, me ne sbatto di tutto,
3: sì,
2: e voglio divertirmi.
3: E voglio divertirmi.
2: E tu ti diverti con loro?
3: Sì, tantissimo. È una passione prima che un lavoro, anzi solo una passione, il lavoro è quasi secondario sicuramente.
4: Abbiamo subito un'altra concorrente, altro giro, altro regalo, nuova voce che sale sul nostro palco.
5: Ciao, io sono Fabiana.
6: Io sono Katia.
5: E siamo quelle di un certo peso. E stasera siamo a Savona perché? Perché dopo un sacco di anni di carriera, quasi 20, vi presentiamo il nostro singolo, Fregatene e sorridi.

0: Rudy, ma tu hai deciso che musica mettere stasera?
1: La musica...
0: Te la sei scordata? Cioè, era l'unica cosa che dovevamo portare.
2: Devo andare a casa a prendere le valigie dei dischi.
0: Vabbè, facciamo un attimo
2: adesso,
0: salto a casa, la prendiamo. Io qualche cosina ce l'ho, non è che qualche cosina non...
2: Va bene, improvviso con i dischi che ho. Va bene?
0: Va bene. Secondo me viene fuori una bella cosa.
2: Per forza.
0: Ma tu sei bravo, quindi.

0: ragazze che hanno ballato fino alla fine e tutto questo gruppo meraviglioso, semplicemente grazie! Ciao Savona! Quella carezza della sera,
1: vai, Marco. Canelli!
2: Andiamo insieme! Insieme!
3: Non so più il sapore che ha.
4: E la puntata numero 814 finisce qua, qua, tgevents.it. Mi raccomando, andate a rivedere tutti i servizi, tutte le puntate, tutti gli approfondimenti e le news. E poi continuate a scriverci, info@tgevents.it. Siamo sui social, quindi socializiamo. 3-2-1, signori, ci vediamo la settimana prossima. Nuovi servizi, nuovi appuntamenti, nuove emozioni. Ciao, maraniamo.
5: Questo programma è stato offerto da...
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no, con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato e nel futuro al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare. Portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi.

Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi. La lingua all'interno della bocca e prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia e osserva l'immobilità e osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere enorme ripercussione fisiologica, una tensione. O semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente. Quando parliamo di ansia, parliamo di manas, la nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsene qui a ora e guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. La prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio la. Il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola e quando espiriamo le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi senti questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

Corpo qui seduto, seduta, e tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo questi 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa avviene, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe distese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. Portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, movimento lento, portando

Il respiro è fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe, guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

rimaniamo verso la destra, inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino. Inspirando facciamo un cerchio e torniamo indietro. Ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento. Inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte. Inspiro, vado a portare il braccio vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e la. Lo sguardo, torno verso l'alto.

riporto i piedi al pavimento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare. Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. I palmi rivolti verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

poi riportiamo metà all'universo, i glutei, una calpetto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso. Espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sotto il mento, naso sotto, anulare sotto.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare questo supplemento.

0: Sono con le mani sulle spalle, girati la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

Oggi andiamo a Sala Consilina a conoscere una storia, credo che sia unica, o quantomeno rara a livello anche nazionale. La storia di Rocco e Carmela, la storia di due persone, fratello e sorella, che vendono quotidiani, libri, riviste, giocattoli per bambini, ma anche profumeria, da oltre 60 anni. Zio Rocco e Zia Melina, per questione di età, hanno 88 e 84 anni, hanno messo in vendita la storica edicola. Ovviamente sappiamo anche che la crisi delle edicole, la crisi dei giornali riguarda un po' tutti, ma loro non lo fanno, non chiudono per crisi, perché l'attività, da quanto sappiamo, va benissimo. Sappiamo anche che non vorrebbero chiuderla, anzi ce lo diranno, credo, loro fra poco. Però è una storia che merita di essere raccontata, perché Zerocca e Zia Melina sono davvero due personaggi unici.

0: Come vi chiamate?
1: Io ho chiesto Carmelo.
0: Da quando è che lavorate qua?
1: Non mi dite. Ma io sono stata pure in piazza.
0: In piazza sopra?
1: Sì. E poi sono sceso.
0: Questa è la...
1: Perché c'è stata mia sorella, Antonietta. È stata mia sorella, Antonietta qua. Poi lui, essa. E poi ho pigliato la cosa.
0: Che, e
1: 42 anni.
0: 42 anni?
1: Di...
0: Che vendete il giornale?
1: No, di più!
0: Di più? Che, quindi, vendete il giornale, vendete, questa è in edicola...
1: Ma qua è piccolo, ma io stavo all'altra parte, dove ho fatto mettere la...
0: Insieme portate avanti un'edicola che è storica. Il primo ricordo qua dentro qual è? Nell'edicola, anche se non era fisicamente qua, qual è?
1: No, ma io sono stata in piazza.
0: Il primo ricordo. Quando
1: il primo ricordo, io sono stata in piazza.
0: Quindi la gente che viene a leggere il giornale.
1: Ma qua sono venuto.
0: Eccolo
1: dopo.
0: Qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua.
1: Lui,
0: no, no. Allora, nome, devi dire il nome, devi...
2: Zio Rocco.
0: Zio Rocco. Perché da Zio Rocco? Che ho chiamato Angelo? Io l'ho chiamato Angelo, non so perché, perché sei un angelo.
2: No, ma c'è come.
0: Zio Rocco, aspetta. Da quanti anni è che lavori questa?
2: 60 anni.
0: 60 anni?
2: 62 anni per me preciso.
0: Quello che dicevo prima a tua sorella, il primo ricordo.
2: Il primo ricordo. Che mi ricordo? Che è dato un giornale all'onorevole. No, l'onorevole Alfredo De Marzio.
0: Ah!
2: Quando ero in piazza, tengo tutti i libri di Alfredo De Marzio.
0: Che bella
2: cosa! Me l'ha regalato.
1: Ma mamma va a vendere i libri suoi.
0: Vabbè,
2: qui c'è te voglio arrivare.
0: Aspetta, ma fermiamo. La cosa bella è che siamo a Sala Consolini, edicola storica. Sentiamo Radio Alfa, che è la radio storica di Salerno. Compriamo il mattino, perché è dove lavoro io, guardiamo Italia 2. Voi siete però, a parte gli scherzi, il cuore della, delle edicole del Vallo di Diano.
2: Ho conosciuto, ha conosciuto all'arcivescovo di Palermo, il dottor Pappalà, per mezzo il preside Marino.
0: Che storia che abbiamo fatto? Ma mi fai fare un giro qua dentro?
2: Sì.
0: Andiamo.

0: Questa è la terza sede, giusto? Ecco qua, che è? Nozze d'oro dell'informazione. Questo che anno era? Questa è una bella iniziativa. Ma bella storia, bel ricordo. Però sono 60 anni che fate, giusto?
1: E ho conosciuto, sai che mi hai dato la cosa? Il dottor Locatelli. Che per la tecnica, via Piemonte.
0: Chi aprì la prima edicola? Chi l'ha aperta?
1: Io, via Roma.
0: Poi?
1: Dopo è stata la sorella che era a tutte e due via Roma. Dopo,
0: quello che dicevate voi prima.
1: Dopo avendo questa cosa qua, mi aiutò molto il tuo compaesano Michele di Laus. Per mezzo di Vincenzo Scarlata e Bernardo D'Arezzo.
0: E poi avete sempre lavorato fra giornali, libri, riviste.
2: Sì. Yeah. Avete visto?
0: Andiamo.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Al video di canto, l'ho regalato. La cosa è che c'era il braccio destro di Cadio, che era ispettore della Gazzetta dello Sport.
0: Vendere questa edicola un po' ti dispiace?
1: Molto. Sì. Perché ho conosciuto molti personaggi.
0: Ma oltre a quello, anche a voi vi dispiace? È la vostra vita.
1: Sì.
2: Però, e io da prima, questo qua.
0: Chi è più grande fra voi due?
1: Io.
0: Fratello maggiore.
1: Ho conosciuto il braccio destro di Antonio Cava, il dottor Lucio Barone, che era ispettore della Rizzo.
0: Parla assai, eh?
2: No.
0: Lui ha tanti ricordi.
1: Della Rizzo.
2: No, ma pure io. Rizzo. Lui è qui, è andato fuori. Cioè, se no vai pure a Napoli. Ma voi sapete che sto vai a Napoli?
0: Non lo so, va a vedere Napoli. Ma... sì, sì. I ricordi più belli di quelli delle edicole, che so, il primo libro, il giornale che avete venduto, avete fatto leggere, qualche bel ricordo che avete?
1: Che ricordo?
0: Sì.
1: Ogni mattina portavo il giornale all'avvocato Nino Cappello.
0: Ah, tutte storico avvocato.
1: Tutte le mattine, a prima mattina si portava il giornale. E l'altro che era storico pure che si pidava il giornale, l'avvocato Michele Baratti.
0: Beh.
1: E dopo quello che veniva sempre, spesso che si veniva. Il giornale era Salvatore Perroncino.
0: Zio Rocco, quando aprite la Sarcinesca la mattina, che pensi? Che provate?
1: Un'altra giornata che passo volentieri.
0: Cioè, al primo pensiero è aprire qua l'edicola, no. Anche 87 anni?
1: 88.
0: 88 anni? Quindi, voi siete più giovani. Si vede che siete più giovani.
1: 84.
0: Quindi venite ogni volta qua, aprite con la...
2: Andiamo di casa qua.
0: Sì, lo so. Quindi è una gioia aprirla.
1: Sì.
0: E quando verrà venduta, perché per questione di riposare un po', diciamo?
1: No, noi già la togliamo perché mia sorella scende solo la mattina dalle 11 fino a 1. Okay. Dopo ce ne sai, nel pomeriggio non scende.
0: Però è una ferita al cuore. Per me.
2: Quando ho detto, ho sempre non volevo. Non volevo. Ma... poi, difatti, poi abbiamo avuto, non d'accordo con mia sorella, ma che gliel'ho dato io. E dico, ma dice, però vedi che io non vorrei. Ma sì.

0: Noi stiamo un po' vedendo i ricordi che Zio Rocco nasconde, ma neanche gli piace condividere, in uno dei suoi tanti scrigni. Questo è quando c'era Alire. Questa l'hai guadagnata qua. Questo vendendo i giornali all'epoca quando si vendevano. No, no, mi piace.
1: Ma vengono da fuori. Vengono con noi, vengono qua.
0: A fine a comprare i giornali. Che c'è? Pure la Di Maio ci abbiamo. No, ci abbiamo Conte.
2: Aspetta.
0: Chi è? Trump! Vendere i giornali, vendere il quotidiano, era bello, era sì, parlare.
2: Ti voglio dire, è stato un periodo che i giornali quotidiani sono stati in inglese, adesso da poco questo tempo sta salendo.
0: Di nuovo?
2: Salendo, sai per quale motivo?
0: Dimmi.
2: Per parecchi commercialisti che si, con 24 ore sono ritornati in agenzia, in altro, non le dico, perché... La carta stampata è sempre carta stampata.
0: Ok, quindi torniamo a vendere i giornali.
2: Sì,
0: il mattino come va? Va bene il mattino?
2: Il primo mattino, sai chi ero il mattino? Il dottore Pappalardo.
0: Ma mo che Pappalardo, mo c'è Pasquale Sorrentino, va bene Pasquale Sorrentino?
2: Sì, sì.
0: Meno male, il mattino va bene, quindi i miei già articoli vengono letti a sala consulita.
2: Sai che te lo posso dire? Che
0: sì.
2: Che sono stata amica fedele, con Pasquale Manzi.
0: Ah, come no?
2: O è che sei tipo cristiano.
0: Ma tu conosci tutti, conosci? I giornali poi li leggevi pure tu, giusto? Li leggevi, le riviste. Quindi...
2: parecchi personaggi politici risale, ma la mattina arrivano qua. Che novità c'è?
0: La preghiera del mattino, come diceva. E invece il giornalista preferito della carta stampata chi è? Oltre a me, ovviamente.
2: Primo, sai chi è?
0: Il
2: professore Lapadula. E prima della professore Lapadula, sai che sa?
0: Grandissimo giornalista di Salvo.
2: Che è il corrispondente prima. Sì. Amadeo Sica.
0: I nomi sono davvero importanti per Zio Rocco. I nomi dei giornalisti che hanno scritto pagine e pagine, che sono entrate in questa e quell'altra edicola e hanno avuto modo proprio di parlare con Zio Rocco, di raccontarsi e raccontare, di informarsi, di leggere, di scrivere e di fare qualsiasi altra attività che all'interno di questa edicola per oltre 60 anni si è sviluppata. Una edicola storica anche premiata nonostante Zia Melina non volesse. Questi qua chi sono?
1: Quali?
0: Chi sono in questa foto? Chi siete? Siete voi?
1: Qua sono io, questo sono io. È stata fatta l'eccellenza.
0: Faccio un po' di riprese.
1: Ah.
0: E che foto è questa? Che storia?
1: Questo è il Giro d'Italia del 1990. E io sono stata...
0: Premiata. E perché?
1: E perché hanno quando ha passato il Giro d'Italia. E ha già fatto una cosa che non avete detto. Proprio no. Ma l'altro fa pagina. Ma io non ci voglio venire. Ma come? Là te voglio solo pagare. E tu non vuoi venire.
0: E poi alla fine invece su...
1: La Gazzetta dello Sport.
2: Sto sfruttando Luigi Giordano.
0: Allora, per concludere, facciamo che... E qua è troppo bello, ci starei sempre. Cosa pensate di questi 60 anni come edicola? Qual è la cosa, il primo pensiero? Come... Edicolanti, qual è il primo pensiero? Una commozione, un dispiacere, emozioni. Parlate con Zia Melina e poi vengo da te. Qual è l'emozione che provi?
1: L'emozione che provo, oddio, che ho lavorato sempre, ho fatto tanto per tutti, tanti per tutti.
0: Soddisfatta, contenta?
1: Soddisfatta, ma si sa sempre c'è il buono
0: e il cattivo.
1: È il cattivo, è quello è proprio che tengo una piaga.
0: Però.
1: Ho una piaga.
0: Voi avete fatto la storia di Sala Consilino, però. Questo lo possiamo dire. La storia anche del Vallo di Diano. Lo prendo io. La scala, la chiave, le prendo io. Lo metto qua. Giusto? Siete la storia. È una bella cosa. No.
1: Me l'ho fatta proprio perché. Veramente
0: sì,
1: per motivi di salute, ma non

0: posso, proprio, francamente, perché io sto con mia sorella, tengo tutto, io tengo tutto, io l'ho fatta come prima, ma i miei nipoti mi hanno voluto bene, ancora
1: ma anche i cittadini di Salaconsilina, del Vallo di Anno, vi vogliono bene, per quello che avete fatto per Salaconsilina. Andiamo da Melina e Zero. Sì, Zero, tu cacci ancora, è una cosa incredibile, sei uno scrigno. Allora, Zero, dimmi, aspetta, prima, la tua emozione, in 62 anni vissuti
2: in compagnia di tutti gli amici politici, abbracciando agricoli, abbracciando muratori, tutti abbiamo.
0: Ma ancora vengono qua.
2: E questo qua, aspetta. Zero, qui siamo le regalate.
1: E Zemili. Ma l'edicola, quando passi davanti all'edicola, là dove era prima, via Roma.
2: Non ci vado, come arrivo la mia, batto un cuore. Tengo parecchi ricordi.
1: Che c'è adesso là?
2: È chiuso, è già un tabacchino.
1: Ah, ho capito. Adesso dopo lo vedo, quest'ultima cosa. Dimmi, qualcosa provi di questi 60 anni vissuti come edicolante?
2: Sì. Dell'amicizia, più che altro l'amicizia, e ho conosciuto parecchi personaggi, sia come Paolo Portoghese.
1: Che ha creato la città. L'amicizia, le persone che ho conosciuto.
2: Tutte.
1: Una vita felice è stata.
2: Dopo ho conosciuto molto.
0: Quando stavo qua poi.
1: Zerocco, una vita felice.
2: Felice, molto. Ho conosciuto Vincenzo Scarlato, tutti i vecchi, tipo Cristiano Mastella, tutto. Anche Vincenzo De Luca, quando è stata a Salaconsilina, che l'abbiamo dato noi il giornale, che lui fece lo sciopero del latte, sì. Quando la sera si ritirava, ci diremo noi un giornale, lui a dormire là. Ultimamente che è venuto a sala.
1: Sì, l'ha ricordato. Ce l'ho pure io.

salutato Zio Rocco e Zia Melina. Ancora Zio Rocco mi inseguiva per farmi vedere giornali antichi, storie, foto, perché la storia per lui è fondamentale, perché quella storia l'ha vissuta anche sui giornali, non solo la storia locale, la storia anche nazionale, l'ha vissuta, l'ha fatta vivere grazie alla vendita dei giornali per oltre 60 anni. È stata un'esperienza davvero bella quella di incontrare Zia Melina e Zio Rocco, fratello e sorella che vendono quotidiani, riviste, rubriche, cruciverba, giocattoli per bambini, anche profumi, da oltre mezzo secolo. Ora stanno vendendo questa edicola per motivi di età, ma sono certo, sono sicuro, non c'è neanche bisogno che lo dica, hanno lasciato una storia, un segno indelebile nella storia di Sala Consilina e del Vallo di Diano, ma anche nella storia delle edicole.

0: ho trovato una cosa che nelle edicole, almeno quando avevo 10 anni, non mancavano mai. Spettacolo! Spettacolo, spettacolo. I Super Sandos. Quanti Super Sandos hai venduto, Zero? Eh? Quanti bambini? Ma non se ne vendono più. Se vende ancora Super Sandos?
1: Sì.
0: Ecco, fammi un attimo un ritorno nel passato, adolescenziato. Figurine, ne vendi?
1: Sì.
0: Figurine, i panini?
1: Sì.
0: Boh. Tu sei legato alla politica, ma io sono pure legato a questi sentimenti.
1: No, tutto, sono legato a tutto. Faccio la cosa di tutto.

Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno, le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'osservatorio oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura.

0: dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetto, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontà e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania.

0: L'ASL Salerno e gli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Diorio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata, e quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
2: Anche suo figlio?
3: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
2: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
3: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
4: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
5: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia e queste alle

0: All'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vedi al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure.
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale Natale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
3: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione

disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didrammo.com.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontà e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante

0: notato un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla Regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio, che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questo

0: Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte diciamo dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
0: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
2: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
3: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano per esempio la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
4: L'ultima cosa in merito ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
3: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.

Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale, dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta. Ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale

0: per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio Sten della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
1: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didramo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al Atlante dei Legami @didramo.com.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
4: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
3: Anche suo figlio?
4: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
3: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
4: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
5: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
6: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di

0: sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia e all'esito di queste annotazioni abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano per esempio la pluralità degli inneschi che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
0: Ma c'è un'intesa non con modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale Natale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
3: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale creatività contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del

proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratori Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al Atlante dei Legami @didrammo.com.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.

0: Non posso credere ai miei occhi!
1: Allora, provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
0: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
1: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
1: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
0: Vostra maestà, fate attenzione!
1: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
0: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
1: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
1: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione

0: le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, diciamo, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
1: Una richiesta inoltre, come ha sottolineato Accetto, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontà e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla Regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione.

0: da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Diorio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata, e quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
2: Anche suo figlio?
3: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
2: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
3: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
4: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
5: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere

0: per una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano per esempio la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure.
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta, ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale Natale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
3: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in

consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituite ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didrammo.com.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare e realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, diciamo, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetto, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consiliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
4: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa

0: Questa cosa l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio.
0: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: «Mamma, proviamo con un asinello», cioè proprio per dire.

0: associazioni ma anche semplici cittadini. Chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
1: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
2: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano per esempio la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
3: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
2: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
4: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta, ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe, che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipa ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è

perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.

Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPA, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa de Il Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didrammo.com.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oreste Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati

0: trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Diorio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
2: Anche suo figlio?
3: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
2: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
3: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
4: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
5: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire

0: bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi: c'è una intesa che vedi al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta. Ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano, Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
3: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario

alla digitalizzazione e successivamente restituite ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didrammo.com.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Napoli cante mor, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione. Una città amata ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
1: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo un flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città. Chi non era di quartieri spagnoli a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000. Dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che, con piccole trattorie, bed and breakfast, hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? I quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece, con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
2: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona? Ed è lì che nasce il miracolo.
1: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murales artisticamente non è nulla di che, ma è il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? L'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filanti. Nel 90
2: Mario Filanti,
1: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo

0: Murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murale è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità, cioè i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti,
1: okay.
0: Su 15.000 abitanti 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare, quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la Camorra? La Camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
1: E la Pizzoteca come nasce? Quando,
0: allora,
1: e perché?
0: La Pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittato ad altre attività. Poi siccome queste attività la hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, e di questa idea io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
2: Mettiamole insieme.
0: Siccome ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso, per mantenere comunque viva la cultura.
1: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, oltre... qui abbiamo due tipi di libri. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un book crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
1: Che bello!
0: Sì.
1: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione, uguale per tutti.
1: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
1: Grazie. Grazie mille. Grazie.

0: Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da

0: Vacanze romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, cioè insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
1: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

Nasce nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente l'anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70. E in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dagli innocenti, ma soprattutto quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia, perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione, e lo studio e la raccolta di tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo, dalla denominazione Museo dei Lambretta Club, raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970, tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale, per poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste, ed è strutturato con 20, 22, 23 club in Italia.

di cui io sono il presidente nazionale, e poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività dell'Ambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Ambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte e svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Dal 1997 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Tant'è che nel 1961, a giugno, viene istituito anche l'Ambretta International, quindi l'Ambretto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa che attualmente ancora esiste. Quindi praticamente noi abbiamo l'Ambretta Club d'Italia e poi abbiamo l'Ambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia, si festeggiano gli 80 anni della nascita della Ambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Muto Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questo dipinto era per omaggiare il Moto Show di Tokyo, il Giappone, quindi fu dipinta a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato, tant'è che questa qua si trovava esposta in questo senso praticamente, quindi esposta al Moto Show due esemplari. E per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: "Guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nella design di Bertoni quando abbiamo aperto l'apertura del Moto Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al diciamo, dirigente che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia". E quindi praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico, e questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone, e quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

Questa qui invece praticamente è la prima Lambretta costruita, 1947. Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori. Questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa Lambretta è targata anche Salerno, quindi particolarità perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea D'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa, e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli Innocenti per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo il sedile praticamente, che era quello che

0: Quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove insomma, appunto, qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà dietro ogni lambretta, insomma, c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare molto interessante.
0: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcon. De Montfalcon, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano?
1: Perché sarebbe Montfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque, abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte, anche perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
0: bellissime ragazze, devo dire.
3: Sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, e capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
3: gatto,
0: che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto. Sì.
1: Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua, ecco, in compagnia e scambiando
0: cat therapy praticamente.
1: Sì, proprio.
5: È vero.
1: Questa è la stanza amore delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare. Ok. E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
6: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1,

MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing.

0: struttura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda.
1: Sì, sì.
0: Op, vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
2: No,
0: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
3: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
0: Patatino.
3: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia
1: attacco.
2: È un gatto
0: Andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
3: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché
2: Sempre.
3: i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
4: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle varie
5: Qui e
4: colonie
5: nelle
4: di
5: colonie. E questo è il
4: montagne.
5: posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è
1: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
6: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato
4: Sicuro,
0: tra le donne, libero,
4: sicuro.
0: libero, beato tra le donne.
4: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
7: Ciao cani e
8: Ciao,
7: gatti,
8: ciao,
4: tanti saluti, ciao e arrivederci.
7: ciao,
4: Alla prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vieni, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation. È la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arco rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma
4: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: E adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: Civo Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da a ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca, iniziare, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti! Ci sono parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta

0: porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
1: La scelta Io Sono Cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia, che si chiama Io Sono Un Cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
1: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
0: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanfere Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
2: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
0: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
2: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
0: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
3: Mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
0: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
3: Che dobbiamo imparare a convivere.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontà e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio

0: L'osservatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2.000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio, che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL, e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania invece

0: di acquistarne una, ne hanno acquistate tre, quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio?
0: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire, però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte diciamo dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
0: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
2: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
3: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano per esempio la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
4: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
3: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
5: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari. a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe Sten del Ruggi si è immediatamente attivata in

0: collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta. Ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma. Una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
1: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didramo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al Atlante dei Legami @didrammo.com.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin

0: Plus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
0: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare e realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno, e io con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Oresti Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2020

0: 2026. Nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo, parla di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla regione Campania, all'ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio, che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL, e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
4: Anche suo figlio?
3: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso. corso dell'Incoronata e una volta

Addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte diciamo dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco.

0: per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
1: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
2: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
3: L'ultima cosa in merito, appunto, ai codici rossi: c'è una intesa che vedi al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
2: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È un'emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
4: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale, dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta, ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale naturale e perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano.

Nicola Cantone. Il servizio STEN della Regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.

Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPA, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didramo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al Atlante dei Legami @didrammo.com.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Sono trascorsi circa 8 anni dalla prima richiesta della comunità montana Vallo di Diano, allora guidata dal presidente Raffaele Accetta, per l'attivazione di un ambulatorio veterinario dell'ASL Salerno all'interno del canile comprensoriale di Sala Consilina. L'ente montano aveva comunicato all'azienda sanitaria la disponibilità dei locali con l'obiettivo di creare un presidio stabile per la prevenzione e anche per la cura dei cani e anche del contrasto al randagismo.
1: L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità tutte e 15 hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana e insieme anche al soggetto gestore che appunto è un servizio importante per il nostro territorio.
0: Una richiesta, inoltre, come ha sottolineato Accetta, che all'epoca aveva raccolto il consenso unanime dei sindaci del comprensorio. Il 1 giugno 2018 fu inoltre elaborato un piano triennale per il contrasto al randagismo, ma secondo quanto evidenziato dall'associazione il programma sarebbe stato attuato solo in parte. A tornare sulla questione è oggi qua la Zampa F, una delle realtà più attive nel territorio valdianese, presieduta da Amanda Cozza. L'associazione, attraverso volontari e volontari, porta avanti attività di prevenzione, recupero e tutela degli animali, anche con il supporto del servizio di accalappiamento di Ores di Felix, oltre a promuovere le adozioni in tutta Italia. Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato una nuova richiesta di incontro sul tema del randagismo canino e felino, richiesta inviata alla comunità montana Vallo di Diano, sollecitando l'apertura dell'ambulatorio ASL con personale dell'unità operativa randagismo nel Vallo di Diano. Secondo l'associazione, nonostante un miglioramento rispetto a 7 anni fa, il territorio continua a fare i conti con una significativa presenza di cani e gatti randagi, con ricadute sulla spesa pubblica, sul benessere animale e sulla qualità della vita. Il nodo principale, viene sottolineato, resta l'assenza di un presidio sanitario veterinario ASL direttamente sul territorio. A titolo di confronto viene citato l'ambulatorio ASL di Cava dei Tirreni, che nei primi 10 mesi del 2025 avrebbe effettuato circa 2000 sterilizzazioni. Nel documento presentato dall'associazione si evidenzia inoltre che al 15 settembre 2026 nel Vallo di Diano non risulta attivo alcun ambulatorio ASL dedicato al contrasto del randagismo. La richiesta è quindi quella di convocare un tavolo tra comunità montana, ASL Salerno, sindaci, associazioni e volontariato. Tra le proposte c'è l'apertura dell'ambulatorio, la presenza sul territorio di personale dell'unità operativa dedicata all'aggiornamento del programma di igiene urbana veterinaria e anche un piano straordinario di sterilizzazione. Il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri va verso la chiusura definitiva. A confermarlo è la sentenza del TAR Campania, che ha respinto i ricorsi presentati da diversi comuni contro la decisione della Regione Campania. Al centro della pronuncia ci sono i numeri dell'attività. Gli standard nazionali indicano i 500 parti annui, il riferimento per un punto nascita, mentre a Sapri i parti sono stati 188. Per il TAR un volume così contenuto non garantirebbe una sufficiente continuità dell'esperienza necessaria nella gestione delle emergenze ostetriche. I comuni avevano evidenziato soprattutto le difficoltà legate alla posizione geografica del territorio e ai tempi di collegamento con gli altri ospedali, in particolare Vallo della Lucania, argomentazioni che secondo i giudici non sono state sufficienti a giustificare una deroga. La sentenza prevede inoltre che a Sapri venga garantita una guardia ginecologica e ostetrica attiva 24 ore su 24, mentre per le situazioni che lo richiedono sarà necessario il trasferimento verso strutture adeguate. La decisione del TAR non chiude però la mobilitazione. Il presidente del comitato di lotta in difesa dell'ospedale, Luciano De Geronimo,

0: di una responsabilità che ora deve essere assunta dalla politica regionale. Il comitato contesta in particolare il mancato utilizzo di una proposta tecnica regionale che, secondo quanto riferito da De Geronimo, avrebbe consentito di superare i rigidi parametri numerici attraverso una riorganizzazione della rete dei punti nascita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, ha dichiarato infatti De Geronimo. Il comitato chiede alla regione una decisione politica concreta e annuncia che continuerà la mobilitazione. Intanto la partita passa alla Regione Campania, alla ASL Salerno e agli enti locali chiamati a definire i tempi e modalità della riorganizzazione. Resta da capire come saranno organizzati i trasferimenti e quali garanzie verranno assicurate alle future mamme del Golfo di Policastro. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre alle 18 nell'aula consigliare di Sapri, dove il comitato di lotta ha convocato un'assemblea pubblica sulla vicenda.
1: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Diorio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
2: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
3: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
2: Anche suo figlio?
3: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
2: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
3: Assolutamente sì, sono a Colliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
4: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
5: questi 4-5 mesi che sono passati.

0: Considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta, ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma. Una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano, Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
3: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale creatività contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la

storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al Atlante dei Legami @didrammo.com.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune e le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio,

fa piovere maccheroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che se non fossero note le sue origini si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono asparamente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccheroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici, risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola. Le chiacarelle, piccole orecchiette. Le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute appeso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisedda è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e una volta inzuppata condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisedda e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacio ricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina.
Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa

largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina, cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine, melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili.

o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre. Arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone. In zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari. Il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cameo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cameo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

Gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Il 29 e il 30 settembre a Milano si dedicheranno 2 giorni ai 120 anni dalla fondazione della CGIL, con panel di esperti internazionali e uno spettacolo al Teatro della Scala. L'osservatorio dello SPI-CGIL conta 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema nelle 60 province monitorate. È stata eletta una nuova squadra di 10 componenti chiamata a guidare la CGIL nelle complessità del futuro. Più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di SPI Lombardia e Emilia-Romagna, con focus sulle dinamiche geopolitiche europee.
1: Il 29 e il 30 settembre, Milano festeggia i 120 anni dalla fondazione della CGIL, nata proprio nel capoluogo lombardo nel 1906. Saranno le 2 giornate di apertura di un programma più ampio che proseguirà fino a dicembre. L'anniversario sarà un'occasione per tornare alle origini del sindacato, ma anche per interrogare il presente in una fase in cui trasformazioni produttive, nuove tecnologie, crisi climatica e disuguaglianze chiedono di ripensare strumenti e priorità. Il 29 settembre lo Spazio Rubettino ospiterà un workshop internazionale dedicato a economia, sostenibilità e intelligenza artificiale. Esperti e studiosi si confronteranno sulle grandi transizioni in corso e sulle ricadute che avranno sul lavoro, sull'impresa e sulla società. Nel corso della giornata prenderà la parola anche Maurizio Landini, un intervento pensato per guardare al futuro, ma anche per indicare le scelte da compiere oggi perché innovazione e sviluppo non lascino indietro le persone. Il 30 settembre, invece, il centro del racconto sarà la storia. La Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si animerà con uno spettacolo teatrale fatto di letture e ricordi. Saranno ripercorsi i passaggi che in 120 anni hanno visto il sindacato attraversare guerre, dittatura, ricostruzione, conquiste sociali, conflitti e trasformazioni del paese. Al centro resteranno le persone, lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, donne e uomini che hanno dato corpo alla storia della Confederazione. Le voci dei segretari che si sono succeduti alla guida della CGIL accompagneranno questo viaggio, restituendo il senso di un'organizzazione nata per difendere il lavoro e ancora chiamata a farlo dentro un mondo che cambia.

0: La FLC CGIL di Palermo ha deciso di reinvestire le sue idee, le sue iniziative sulla scuola e cittadinanza, perché in un periodo dove le parole che si sentono sono quelle di remigrazione, di caccia allo straniero, ha ritenuto importante dal punto di vista politico indirizzare invece le nostre risorse e le nostre idee all'accoglienza dei migranti.
1: Questo progetto della scuola e cittadinanza riempie un vuoto che da anni la CGIL dice: non c'è una programmazione strutturale delle politiche di migrazione. Senza le lingue uno non può usufruire realmente di tutti i diritti, anche dei suoi doveri. Quindi la prima cosa che anche dico ai cittadini migranti: non bisogna isolarsi, e per non isolarsi bisogna imparare la lingua.
2: I partecipanti al corso, un gruppo, sono ragazzi delle organizzazioni non governative che vengono a fare volontariato a Palermo. Il secondo gruppo sono studenti e studentesse dell'Università di Palermo, provenienti davvero da tutti i continenti. Il terzo gruppo sono persone che lavorano a Palermo e che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana per poter migliorare il loro status.
3: Io vivo a Palermo da un anno e mezzo più o meno. Sono venuta qua per lavorare come pediatra e questo è fondamentale per imparare bene la lingua, per poter fare quello che faccio. Questa scuola si trova, oltre alle lezioni di italiano, amicizia e conoscenza di un'altra persona di quasi tutto il mondo.
4: Qua io ho trovato cose meravigliose, ho conosciuto tante persone. Io faccio l'invito alle persone che abitano qua a Palermo che possono venire a imparare l'italiano, perché non solo si impara la lingua, anzi la storia di qua di Palermo, della Sicilia, un po'

0: anche delle storie di tutta l'Italia e questo è importantissimo.
1: I nostri utenti hanno la possibilità di partecipare a degli esami A2 e B1 per ottenere i certificati rilasciati dall'Università di Roma 3 grazie alla Fondazione Mentes.
2: La certificazione riconosciuta è una marcia in più perché è uno dei quattro pilastri che serve per il riconoscimento della cittadinanza e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Questa esperienza può e deve diventare un modello per il territorio e per questo la nostra idea è stata quella di creare delle reti con uno scopo fondamentale, dare quegli strumenti di base per poter includere, integrare i cittadini immigrati, anche perché la città ha bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi.
3: Un ricordo che mi rimane indelebile è l'incontro tra una studentessa israeliana e una studentessa iraniana durante il bombardamento americano di Teheran. La ragazza israeliana ha chiesto scusa per quello che il suo paese stava facendo e la ragazza iraniana ha risposto che i due paesi erano in guerra, ma lei non si sentiva affatto in guerra con lei. Il commento che abbiamo fatto anche con gli altri insegnanti: un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.

Per molte persone fragili il primo ostacolo è il riconoscimento della propria condizione, perché senza invalidità civile o certificazione della non autosufficienza non si possono ricevere i sussidi. Eppure la riforma della disabilità oggi in sperimentazione mostra già forti criticità. Secondo l'osservatorio dell'Ospice IGL, nelle 60 province monitorate si contano 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema. Non significa che siano diminuite disabilità e malattie, ma che il percorso è diventato più difficile, costoso e meno accompagnato. Anche quando il riconoscimento arriva, il sostegno non è automatico. Indennità a parte, che supera di poco i 500 euro al mese, tutto il resto va richiesto. Assistenza domiciliare, ausili, fisioterapia, materiali sanitari, eventuali contributi per l'assistente familiare, agevolazioni fiscali. Serve sapere a chi rivolgersi, quali documenti presentare, quali diritti esistono nel proprio territorio. Chi non lo sa, spesso resta senza aiuto per anni. I diritti sconosciuti diventano diritti negati. A pesare è anche la frammentazione regionale della sanità. Le risposte cambiano da territorio a territorio e le risorse sono sempre più scarse. Per questo la presa in carico non può dipendere dalla capacità delle famiglie di orientarsi da sole. Dopo l'accertamento della non autosufficienza, dovrebbe essere il sistema pubblico ad attivare ASL, servizi sociali e percorsi di cura. Invece, anche questo è spesso delegato ai caregiver. La solitudine si cura con servizi stabili, sostegno economico, continuità assistenziale, scuola inclusiva e lavoro stabile per il sostegno. Ogni storia ha la sua complessità e non può essere ridotta a una soluzione semplice, ma la domanda da porsi vale per tutti. I diritti previsti sulla carta sono davvero conosciuti, accessibili ed esigibili?

Nel 1953 Giuseppe Di Vittorio arriva a Vienna. Bracciante pugliese, diventato leader sindacale, segretario generale della CGIL, è una figura che ha già attraversato fascismo, guerra e ricostruzione. Le elezioni alla presidenza della Federazione Sindacale Mondiale segna un passaggio ulteriore. Il sindacalismo italiano entra stabilmente in una dimensione globale. La FSM, nata nel secondo dopoguerra con l'ambizione di unire i lavoratori di tutto il mondo, negli anni della Guerra Fredda è ormai collocata nell'orbita dei paesi socialisti. Vienna diventa così il luogo in cui si incrociano tensioni politiche, equilibri internazionali e aspirazioni del lavoro organizzato. In questo contesto, la figura di Di Vittorio assume un ruolo particolare. Non è solo un rappresentante di un'area politica, ma un dirigente capace di parlare a un mondo del lavoro attraversato da profonde divisioni. Alla guida della CGIL continua a portare avanti un'idea di sindacato radicato nei diritti e nella contrattazione, impegnato a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori italiani. Il congresso di Napoli del 1952 aveva indicato con chiarezza questa direzione, mettendo al centro la necessità di nuove tutele e di una legislazione del lavoro più avanzata. A Vienna, però, quello stesso impianto si misura con una scala diversa, fatta di rapporti tra stati, ideologie e modelli di sviluppo. Negli incontri internazionali, Di Vittorio sostiene le lotte dei lavoratori in Europa, ma anche di quelli dei paesi in via di decolonizzazione, cercando un terreno comune tra esperienze molto diverse. La sua presenza è continua, fatta di congressi, missioni, relazioni costruite nel tempo. Ma accanto a questo impegno resta una linea che non viene meno, l'autonomia del sindacato. Anche dentro un organismo segnato da forti appartenenze politiche, Di Vittorio mantiene l'idea che il sindacato debba rispondere prima di tutto ai lavoratori. È una posizione che negli anni successivi emergerà con ancora più forza, soprattutto di fronte alle tensioni che attraversano il blocco socialista. I paesi socialisti vivono infatti una contraddizione strutturale. Se da un lato hanno superato una dinamica privatistica dell'economia e della produzione, costruendo anche importanti sistemi di sicurezza sociale, dall'altro lato però i partiti al potere privano i lavoratori, gli stessi nel cui nome governano, della possibilità di praticare realmente il conflitto sociale, a partire dalle libertà sindacali più elementari come lo sciopero. Nel 1953, in occasione del congresso della FSM, l'incompatibilità tra questo sistema e la visione di Di Vittorio si palesa apertamente. Il sindacalista pugliese si fa infatti promotore di una carta universale dei diritti sindacali e democratici dei lavoratori da far valere e rivendicare ovunque, anche nei paesi socialisti. La freddezza della componente filo-sovietica del congresso non poteva essere più lampante, come racconterà Bruno Trentin. La presidenza della Federazione Sindacale Mondiale rappresenta così un momento di grande visibilità per il sindacalismo italiano, ma anche una prova complessa. Di Vittorio si muove tra due livelli, nazionale e internazionale, cercando di tenere insieme rappresentanza, diritti e autonomia in un tempo segnato da contrapposizioni rigide.

0: La SEA, preoccupata di Milano Cortina, eroga una cifra aggiuntiva alle aziende che gestiscono l'appalto delle pulizie degli aeroporti di Malpensa e Linate. Sono in tutto 3 milioni tra Malpensa e Linate, quindi si fa proprio un atto formale tra Dusman e SEA in cui si dice che per risolvere i problemi sindacali di conflittualità all'interno dell'appalto si eroga questa cifra da erogare poi in parte sotto forma di buoni pasto. La Dusman a questo punto che cosa fa? Ne approfitta per cercare di risolvere le vertenze ancora aperte, quindi fa questo ragionamento al tavolo sindacale, dice noi vi eroghiamo i buoni pasto, ma a fronte dell'erogazione dei buoni pasto dovete sottoscrivere lavoratrici delle conciliazioni in cui sanate tutto il pregresso degli arretrati ancora aperti, dei contenziosi legati alla maggiorazione domenicale, lavaggio divisa e tempo tuta. Questo accordo separato viene firmato solamente dalla Fisascat CIS dei Laghi, dalla Will Trasporti e da un sindacato di Comodo presente a Malpensa, non ovviamente da Filcans CGL Varese e dal sindacato autonomo. E qui inizia la vertenza.
1: Ci siamo arrabbiate e indignate perché l'azienda pensava di comprarci con poche lire, non pensando e non sapendo che siamo persone, magari non a livello finanziario altissimo, ma di grande dignità e spessore morale. Quindi ci siamo sentite, credo, tutte indignate e tutte insieme abbiamo deciso di continuare questa battaglia.
2: È un ricatto bello e buono, perciò no, mi spiace, no, non ci sto a queste cose, né io e né le mie colleghe.
1: L'azienda ha cercato di farci una buona proposta che tanti, devo dire, hanno accettato, hanno un po' messo del fumo degli occhi, secondo me. Ma noi, giustamente, seguiti da persone del mestiere, siamo andati avanti per la nostra strada.
2: Perché io devo rinunciare quando è stato riconosciuto questo 30%? Perché io devo lasciarlo?
1: Con l'aiuto sicuramente della CGL, che è un grande sindacato a livello nazionale, la nostra determinazione, il nostro sacrificio, siamo riuscite a vincere. Però secondo me è stato un lavoro di squadra. Hai comunque un supporto legale, essendo iscritta alla CGL, quindi hai a disposizione dei professionisti del mestiere che ti possono guidare e seguire in varie situazioni. Sicuramente le nostre vertenze vincenti sono state prese ad esempio da anche altre aziende dentro l'aeroporto e quasi tutti stanno intraprendendo questo percorso legale.
2: Vi hanno erogato dei soldi, giusto? Che erano destinati a noi. Perché dovete ricattare per darci questi buoni pasto? Non è giusto. Se dovete darci quei soldi, sono stati dati per noi, ci dovete dare quello che ci spetta.
1: Abbiamo ottenuto una dignità e un rispetto che niente vale ai soldi che abbiamo preso.
0: Si conclude la vicenda, noi facciamo l'accordo, ovviamente viene salutato da tutti quanti come un importante risultato e si chiude la vicenda di Malpensa, quindi oggi le lavoratrici hanno di nuovo il valore economico corrispondente al 30% del lavoro domenicale, hanno i buoni pasto per ogni giornata lavorativa, gli arretrati per quanto riguarda il lavaggio divisa e hanno anche un riconoscimento per il tempo tuta, per appunto la possibilità di cambiarsi tempo considerato lavorativo. Quindi noi siamo tutti contenti, diciamo, dell'esito positivo di questa vicenda.

0: Da Liberetà al cinema, la memoria dell'emigrazione italiana arriva a Venezia. Andrea De Fronzo, giovane regista pugliese nato nel 1999, ha vinto la 15ª edizione di Book Chuck Azione con gli altri nomi del nostro addio. Corto liberamente ispirato a Il sapore di Ermellina, di Oriano Campini, primo classificato al premio letterario Liberetà 2025, che racconta le partenze di fine anni 50 attraverso gli occhi degli scolari del Ferrarese. Il premio è stato assegnato insieme a quello a Nicolo Grasso per The Sadness of the World, ispirato al reportage fotografico Chernobyl di Pierpaolo Mittica. Menzione speciale a Parzialmente abitabile per ciò che resta di Bernadette Vespaziani Reginato e Francesco Di Fiore, anch'esso ispirato a Chernobyl. I corti sono stati proiettati alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia.
1: La CGIL ha una nuova segreteria confederale. L'Assemblea Generale riunita a Roma ha eletto a voto segreto una squadra di 10 componenti con una ripartizione paritaria tra donne e uomini dopo l'uscita del 24 luglio di Francesca Re David, che ha lasciato l'incarico per il raggiungimento dei limiti di età. I nuovi ingressi sono tre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, porta nella segreteria confederale il profilo delle grandi vertenze industriali e del lavoro metalmeccanico. Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, arriva da un'esperienza territoriale maturata in una delle aree produttive più significative del paese. Serena Sorrentino, già segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, è oggi presidente della Commissione del Programma Fondamentale, che dovrà aggiornare analisi e proposte della Confederazione davanti ai cambiamenti del lavoro e del paese. Con loro la segreteria sarà composta da Maurizio Landini, Daniela Barbaresi, Michele De Palma, Cristian Ferrari, Stefania Filetti, Maria Grazia Gabrielli, Pino Gesmundo, Lara Ghiglione, Luigi Giove e Serena Sorrentino. Il nuovo assetto tiene insieme continuità e rinnovamento, rafforzando la presenza di esperienze diverse, categorie, territori, pubblico impiego, industria, welfare, organizzazione e contrattazione. La CGIL si dota di una segreteria completa, paritaria e allargata, chiamata a guidare una fase complessa in cui si cerca di far coincidere il presente con le strategie per il futuro. We'll be right back.

o cerca un impiego lontano da casa. Secondo i dati richiamati dalla stampa a partire dal Report Italy 2026 della Commissione europea, a Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può assorbire il 76% della retribuzione media. A Roma si arriva al 65%, a Bologna al 48%. Un insegnante, un infermiere, una giovane laureata possono ricevere un'offerta in un'altra città e scoprire che accettarla non conviene perché l'affitto cancella gran parte dello stipendio. Così il lavoro c'è, ma diventa irraggiungibile. In Italia vive in affitto il 24,1% delle famiglie, meno della media europea del 31,6%. Ma chi non possiede una casa è molto più esposto. Il 19,4% degli inquilini sostiene costi abitativi oltre la soglia europea di sostenibilità. Per le famiglie in affitto a prezzi di mercato, la casa assorbe in media il 20,2% del reddito disponibile, quota che sale al 31,1% tra chi è sotto la soglia di povertà. Dietro questi numeri ci sono scelte obbligate: restare dai genitori, rinunciare a trasferirsi, comprimere consumi e risparmi, rimandare l'autonomia. Il problema è anche la debolezza dell'intervento pubblico. L'Italia destina alla protezione sociale legata all'abitazione appena lo 0,04% del PIL, contro la media europea dello 0,3%. Anche l'edilizia sociale resta insufficiente, mentre le liste d'attesa si allungano. Aumentare le retribuzioni è indispensabile, ma insufficiente se affitti e costi incomprimibili crescono senza controllo. Servono investimenti strutturali, una regia pubblica nazionale e politiche abitative capaci di sottrarre il diritto all'abitare alle sole logiche del mercato. Senza una casa accessibile, anche il diritto al lavoro si restringe.

0: La situazione della pelletteria Serena comincia con tre lavoratori che si rivolgono alla Filtem per essere tutelati, sia dal punto di vista economico ma non solo, anche dal punto di vista proprio psicofisico. La situazione di lavoro era veramente di condizioni assolutamente degradanti, di sfruttamento lavorativo penalmente perseguibili.
1: L'azienda faceva le borse di marca Chloé, lavorava 15 ore, 12 ore e quando si va a mangiare ce ne vuole 20 minuti. Pagavano a 750, lo straordinario non veniva pagato, si lavorava tutti i giorni, 6 giorni in settimana. Ho chiesto 2 mesi di ferie per andare a vedere la famiglia. Non mi ha accettato. Ho chiesto 41 giorni, non l'ha accettato. Mi ha dato 29 giorni. E questi 29 giorni, quando sono tornato, non ha voluto pagare. Non l'ha pagato perché mi ha detto se non si lavora non si paga. Quindi dopo questo anche io sono venuto a denunciarlo.
0: E abbiamo cominciato a seguirli fin da subito, presentando insieme a loro una denuncia all'Ispettorato del Lavoro per sfruttamento lavorativo, oltre che le differenze salariali. Ma la denuncia poi dà adito a delle indagini della Procura della Repubblica, si arriva alla condanna della pelletteria Serena per sfruttamento lavorativo, una delle prime condanne in Italia ai sensi del 603 bis del codice penale. La datrice di lavoro viene condannata e la pelletteria Serena viene sostanzialmente chiusa. Questa vicenda rappresenta il simbolo di come funziona la stragrande maggioranza degli appalti e dei subappalti nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Appalti al massimo ribasso, scaricare sempre sull'ultimo la fase di lavorazione più gravosa e pagata meno. I lavoratori oggi hanno ottenuto più di un risultato importante, ora hanno una vita normale, siamo stati anche in grado di ricollocarli a lavorare in aziende corrette, hanno recuperato tutto quello che dovevano, l'INPS ha recuperato i contributi che erano stati evasi dalla pelletteria Serena.
1: La CGM mi ha aiutato a trovare un altro posto, che ora sto lavorando lì, che sono veramente libero, è un posto perfetto veramente.
0: La chiusura dell'avvertenza della pelletteria Serena è sicuramente una buona notizia, perché dimostra che si può far del bene facendo valere le leggi che ci sono ai lavoratori e alle lavoratrici, anche in delle condizioni di estremo sfruttamento come erano in questo caso i lavoratori.

0: il sangue da dipendenti, cosa aspetta? Un permesso non retribuito, una giornata di riposo retribuita, 2 ore di permesso, un giorno di ferie aggiuntivo. Chi dona gratuitamente il sangue ha diritto a una giornata di riposo, mantenendo la normale retribuzione. Il diritto vale per i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla qualifica.
1: A Cattolica, oltre 1000 persone hanno partecipato all'iniziativa promossa

0: promossa da Spici, GL Lombardia ed Emilia Romagna dal titolo Dinamiche geopolitiche e sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. L'intervento di chiusura è stato affidato a Tania Scacchetti.
1: Viviamo in un tempo selvaggio, ci ha detto pochi mesi fa l'Istat, ed è selvaggio esattamente per quella saldatura fra le alleanze delle elite tecnologiche, dei poteri economici

0: nettezza di pensiero e ai suoi diritti debba continuare a essere il nostro orizzonte.
1: Tracciare la strada è il primo passo per camminare insieme verso i diritti. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la

0: sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione intestata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Questo significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Alta Murgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo e quindi la sede della dieta mediterranea, tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono: pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno. Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale, quindi, le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Alta Mura, che grano, che farine, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale, quindi questa è una 2, questa è una 1, ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino. Molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi le cipolle, dobbiamo fare una sorta di strato, vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso, prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allè, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale. Mozzarella, se la fate troppo fina, fila subito. Noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino. Vediamo un po'. Voilà. Voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così. Non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla, a posto. Là, prendiamo il nostro bel pallotto di pasta. Dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto, molto, molto suadente la arrotolate. E facciamo i maltagliati. Io li faccio così, alla come mi viene, ma sono maltagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel un mucchio di colori. Beh, Ale, mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io, come al solito, ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui, qua, con il fiore. Molto buoni, grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla Comunità Europea. Buon appetito.
3: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

L'Italia torna al nucleare. È arrivato il via libera dall'Aula del Senato al DDL che crea le condizioni giuridiche per la ripresa della produzione di energia elettrica e non solo, anche calore, da fonte nucleare. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata di rifiuti radioattivi, la ricerca e la formazione specifica nel settore. Sul fronte economico, la legge delega stanzia i fondi iniziali necessari per avviare il programma e realizzare l'Agenzia per la sicurezza. In sostanza, crea l'impalcatura giuridica con le garanzie statali necessarie per convincere i privati a sostenere i rilevanti costi della tecnologia. Le prime centrali nucleari in Italia, secondo le stime, potrebbero esserci nel 2033-34, ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Una scelta coraggiosa e di buon senso, ha commentato invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Enea collabora con Agenzia Italia Meteo alle previsioni delle correnti marine superficiali della seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America's Cup nel Golfo di Napoli. L'evento, in programma fino al 27 settembre, anticipa la fase finale della competizione prevista nel luglio 2027, quando l'Italia, per la prima volta, ospiterà ufficialmente il trofeo. Il contributo dell'Enea si fonda su Mito, un sistema operativo oceanografico e idrodinamico a scala mediterranea ed alta risoluzione, che contribuirà all'iniziativa fornendo dati su correnti, temperature e salinità e descrivendo l'evoluzione della circolazione nell'intero bacino del Mediterraneo. Il sistema dell'Enea sarà poi la base che consentirà al modello sviluppato dall'Istituto di Scienze Marine del CNR e gestito dall'Agenzia Italia Meteo di aumentare il dettaglio della previsione nell'area della regata. Un fatturato complessivo di 30,5 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a 7,3 miliardi e l'impiego di 63.458 addetti altamente specializzati. Sono i numeri del settore underwater italiano in vetrina Ostende, a pochi chilometri da Bruxelles, dove si è celebrata una coppia

cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Belgio, con l'obiettivo di future linee di collaborazione nei comparti della difesa, delle tecnologie dual use e dell'economia del mare. Quello dell'underwater è un settore di assoluto rilievo, ha spiegato Tindaro Paganini, direttore dell'Italian Trade Agency Bruxelles. ICE-ITA. Un settore di interesse per il sistema Italia non solo per attività di sottomarina, ma per tutto l'indotto che ruota attorno ad esso. Parliamo di IT, IA, elettronica e tanto altro. Paganini aggiunge che si tratta di un settore che occupa più di 60.000 occupati in Italia e quindi è in grande espansione. L'intelligenza artificiale è pronta a ridisegnare il lavoro d'ufficio, ma l'effettiva integrazione nei processi aziendali non dipende dalla semplice disponibilità degli strumenti, bensì dalle capacità reali dei lavoratori. Per l'83,8% delle aziende esiste una forte necessità di sviluppare nuove competenze legate all'IA per il proprio personale d'ufficio, mentre l'82,4% non registra alcun utilizzo noto di questa tecnologia. Sono alcuni dei risultati che emergono dal rapporto di ricerca Intelligenza artificiale, competenze reali, la sfida della formazione per portare l'IA nel lavoro quotidiano degli uffici, curato dall'Osservatorio Scientifico di Expo Training. Dal rapporto si evince che il 68,6% delle aziende non propone attività formative sull'IA, il 17,2% soltanto incontri introduttivi e il 10,8% un percorso strutturato con obiettivi e verifica. Un percorso formativo efficace non deve solo spiegare il funzionamento tecnico dell'IA, ma insegnare a scegliere quando utilizzarla, a formulare richieste corrette, a verificare i risultati.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Pomeriggio di sabato, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo, per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella a una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi.

Ancora, episodi di Codice Rosso e Stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16.30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa, il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna. Un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.

I carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi, ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di aggressori, era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le 6 persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solito quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle 2 procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti.

irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero. L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

0: Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano d'Anagro, in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
1: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. E in più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto. L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca, stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca, e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera.

italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità, l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.

Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campagna Cerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi, Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese, Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi con Sanusco Bisaccia, membro della commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, e l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. La conferenza episcopale campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia.

Un altro passo in avanti per la Valdiano Volley, che ieri pomeriggio a metà di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60, con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta, che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Valdiano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa, che si svolgerà mercoledì. Un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mr. Baldon e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture.

0: Officine Produzione Serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella a una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi.

Ancora, episodi di Codice Rosso e Stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto è emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16.30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.

I carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi, ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di

Era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le sei persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solido quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle due procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti.

Due ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero. L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

0: Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano d'Anagro, in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
1: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. In più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto. L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca, stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino

finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.

Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campagna Cerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi, Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese, Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi con Sanusco Bisaccia, membro della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università, Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, e l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace. La Conferenza Episcopale Campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione della missione della Chiesa che è in Italia.

Un altro passo in avanti per la Valdiano Volley che ieri pomeriggio a metà di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta, che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Valdiano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta,

Sarà la prima partita in casa che si svolgerà mercoledì, un ulteriore banco di prova che sarà utile a mister Baldone e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella a una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi.

Ancora, episodi di Codice Rosso e Stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto è emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16:30 nella Sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.

i carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi, ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di aggressori, era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le 6 persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solido quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle 2 procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti.

due ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero. L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

0: Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano d'Anagro, in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
1: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. In più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto.

L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca, stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca, e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.

Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campagna Acerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi, Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese, Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi con Sanusco Bisaccia, membro della commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, e l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

La Conferenza Episcopale Campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia.

Un altro passo in avanti per la Val di Ano Volley, che ieri pomeriggio a metà di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta, che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Valdiano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa, che si svolgerà mercoledì. Un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mr. Baldon e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella a una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi.

Ancora, episodi di Codice Rosso e Stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16.30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.

residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi, ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di aggressori, era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le sei persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solido quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle due procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti.

Due ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero. L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

0: Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano d'Anagro, in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
1: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. In più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto. L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano

nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca, stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca, e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.

Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campagna Acerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi. Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita. Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita. Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese. Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Consanusco, Bisaccia, membro della commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università. Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. E l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. La conferenza episcopale campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia.

Un altro passo in avanti per la Valdiano Volley che ieri pomeriggio a metà di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta, che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Valdiano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa che si svolgerà mercoledì, un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mr. Baldon e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Da vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort.

0: tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi.

Ancora, episodi di Codice Rosso e Stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto è emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto

a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16:30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.

I carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi, ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di aggressori, era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le 6 persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solido quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle 2 procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti.

Due ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero. L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano d'Anagro, in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente

0: la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
1: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare

L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca, stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca, e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB 339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.

Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campania Cerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi. Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita. Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita. Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese. Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Consanusco, Bisaccia, membro della commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università. Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. E l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

La Conferenza Episcopale Campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia.

Un altro passo in avanti per la Val di Ano Volley, che ieri pomeriggio a metà di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta, che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Valdiano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa, che si svolgerà mercoledì. Un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mr. Baldon e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi,

erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma.

Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie. Storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non

Non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo, che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. È una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale, ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle.
Grazie per aver viaggiato con noi oggi.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: programma è offerto da
1: Amici di GoTV, oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Mesagne, Puglia, al centro commerciale Appi Antica, per seguire la seconda tappa del PGK Circus. In mia compagnia la responsabile PGK Circus Valentina Cavalieri. Oggi grande giorno del giudizio, dopo Bussolengo, dove abbiamo decretato i primi finalisti, oggi vedremo chi saranno i secondi.
2: Esatto, oggi siamo qui per decretare i vincitori di categoria sia nella parte della pista che nella parte dei simulatori della seconda tappa che è qui a Mesagne ad Appi Antica.
1: Ecco, cara Valentina, allora avete fatto un lavoro incredibile 2 mesi qua a Mesagne dopo i 2 mesi di Bussolengo, dopo l'apertura in pompa magna da Venezia, quindi insomma ti vediamo anche un po' stanca perché giustamente sei sempre in pista, ma state facendo un lavoro straordinario. Vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è il regolamento, come per Bussolengo, ma qui a Appi Antica, per decretare i finalisti?
2: I primi 4 che si sono classificati di ogni categoria si sfideranno tra di loro, dopo 4 minuti invertiranno i kart e la somma dei tempi migliori poi andranno a fare la finale.
1: I primi 2 faranno la finale con la stessa modalità, 4 minuti si invertiranno i kart e altri 4 minuti. Questo perché? Perché non vogliamo assolutamente dare spazio all'immaginazione, cioè nel senso quel kart va di più, quel kart va di meno, ma i tempi sono quello che contano. Tra l'altro i vincitori, perché ne vincerà solo uno, quindi il vincitore di ogni categoria andrà a fare la finalissima in un luogo ancora segreto che non svegliamo. E una cosa molto importante è che poi chi vincerà per ogni categoria

0: farà una gara con l'Easy Kart, con i kart da competizione, quindi tantissima roba.
1: Esatto, infatti diciamo sono tutti molto agguerriti per arrivare in finale, proprio perché si aspettano di partecipare al campionato, insomma, dell'Easy Kart della Birel o un'esperienza in Ferrari. Poi ci sono le mogli che vogliono vincere l'estrazione al Forte Village Resort.
0: Esatto, in Sardegna. Tra l'altro dobbiamo dire che adesso voi già domani sbaraccate tutto qua. Vi dirigete verso le corti lombarde di Bellinzago Lombardo?
1: Sì, dal 19 settembre al 29 novembre saremo presso Bellinzago Lombardo, alla corte lombarda appunto. Domani ultimo giorno di attività qui, per poi smontare tutto da lunedì 7 e riaprire in tempi record il 19 di settembre presso la corte lombarda.
0: Dove noi ci saremo, dove voi potrete venire a sfidarvi, a cercare il vostro best lap per partecipare a questo talent che, come avete visto e come vedrete durante il corso della puntata, regala super emozioni. Valentina, la giornata sarà lunga, noi dobbiamo andare a intervistare, anche a presentare i finalisti di ogni categoria, e che vinca il migliore.
1: Esatto, che vinca il migliore. Noi ci aspettiamo grandi cose da questi finalisti.
0: E allora, go!
2: Il PGK Circus torna protagonista con la seconda attesissima tappa del talent dedicato ai futuri piloti. A distanza di 2 mesi dalla prima selezione, sul circuito di Mesagne, in Puglia, i primi 4 classificati di ogni categoria, insieme ai migliori talenti provenienti dai simulatori, sono tornati a sfidarsi con un solo obiettivo: staccare il miglior tempo e conquistare l'accesso alla finalissima. Una sfida combattuta fino all'ultimo millesimo, con distacchi risicatissimi che hanno infiammato la bellissima pista situata nel parcheggio del centro commerciale a Piantica. Velocità, tensione, talento e tanta voglia di conquistare un posto tra i migliori. In questa puntata vi porteremo nel cuore dell'evento, facendovi vivere le sfide più emozionanti, e soprattutto vi faremo conoscere i super finalisti del PGK Circus.
0: Ragazzi, entriamo nel vivissimo di questa super seconda tappa, vi sveleremo tutti i semifinalisti di tutte le categorie. Partiamo dalla Mini, dove abbiamo Flavio Fersini. Ciao Flavio.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
3: Allora, io sono di Brindisi e ho 11 anni.
0: Quindi giochi in casa?
3: Gioco in casa, sì.
0: Sei arrivato in semifinale, ok, quindi è già un super risultato. Ma in che posizione sei? Primo, secondo, terzo, quarto?
3: Allora, io sono primo ed è una grande soddisfazione. Non sono proprio super competitivo, sono anche amico degli altri concorrenti.
0: Ma però vuoi vincere?
3: Sì.
0: Ah, ecco il nostro Flavio che fa tanto l'amico, ma adesso quando metterai questo super casco...
3: Arriverà la competizione.
0: Esatto, arriverà la competizione. Ma qual è stata finora la tua arma migliore? Velocità, costanza o testa?
3: Soprattutto la testa, perché ascoltando i consigli dei, diciamo, i coach, ascoltando loro sono riuscito a fare il massimo.
0: Bene, senti, qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
3: Il mio pilota di Formula 1 sono due, allo stesso, Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
0: Ok, bene, però dai, se dovessi scegliere tra i due?
3: Dato che per l'Italia Kimi Antonelli
0: tutta la vita. Bene, noi battiamo un bel 5 al nostro Flavio, ti auguriamo una super semifinale, e la tua ambizione sarà quella di vincere, vero?
3: Sì, certo.
0: Vai, e noi te lo auguriamo, ciao. E abbiamo un altro super concorrente di questa Mini, Daniele Arseni, giusto?
4: Sì.
0: E tu sei proprio di Mesagne?
4: Sì.
0: Cioè sei nato proprio qua dove c'è la pista?
4: No.
0: No. Allora, cosa ti aspetti da questa super semifinale?
4: Vincere, ma anche essere molto astuto.
0: Astuto cosa intendi? Cioè di studiare i tuoi avversari, cercare di batterli sul tempo, studiare le loro tre...
4: Sul tempo.
0: Ok. Senti, qual è il rivale che temi di più oggi?
4: Forse Flavio.
0: Flavio, perché è anche il primo in classifica per il momento. Tu in che posizione occupi attualmente?
4: Quarto.
0: Senti, ma oggi cercherai di fare le traiettorie al meglio oppure punterai sulla velocità? Che gara intenderai fare?
4: Forse sulle traiettorie.
0: Ti mancano un po'?
4: Sì.
0: Ok. E gli altri secondo te dove fanno la differenza oggi?
4: Alcuni sulle traiettorie e alcuni sulla velocità.
0: Bene, dai un voto a questo progetto da 0 a 10, PGK Circus.
4: 10.
0: Bene, ma tu eri mai salito sul kart prima di venire qua?
4: Sì, a Bari.

0: A Bari, bene. Allora fai un bel pollicione. E qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
1: Verstappen.
0: Vai, e batti 5. Ciao. Terzo semifinalista della Mini, Giandomenico Cirace, nonché Kimi Antonelli, perché vedete, c'ha su la maglia della Mercedes.
1: Sì.
0: Sei suo tifoso?
1: E della Mercedes? Diciamo, Mercedes e Ferrari.
0: Più Mercedes o più Ferrari?
1: Ferrari.
0: Ma oggi ti senti più Mercedes o più Ferrari?
1: Più Mercedes.
0: Perché vince? È furbo il nostro Giandomenico. Allora, tu in questo momento come sei in classifica?
1: Io sono seconda.
0: A quanto tempo dal primo? A poco, siete tutti vicini.
1: Allora, diciamo che io qualche giorno fa avevo fatto un tempo da primo, però il tempo vecchio era da 24 millesimi dal primo.
0: Ah, quindi oggi ci si gioca veramente il tutto per tutto. Senti, stanotte hai dormito?
1: Sì.
0: Non sei teso?
1: Un pochino.
0: Un pochino. Senti, ma adesso salirai e cosa vorrai ottenere da questa giornata bellissima a PGK Circus?
1: Allora, sicuramente non l'ultimo posto. Provo ad arrivare almeno sul secondo posto, perché il primo me lo devo giocare tanto, però ci provo comunque.
0: Ah beh, assolutamente. Senti, una promessa prima di partire: se vai in finale cosa possiamo aspettarci da te?
1: Mi sa, vado a Milano e provo a vincere pure là.
0: Ah, quindi insomma farai tutte le tappe PGK. Ti sei affezionato a questo progetto?
1: Sì.
0: È un bel talent. Votazione da 0 a 10 per questo talent?
1: 11.
0: E vai, batti 5. E facciamo un grande applauso a Giandomenico, quarto semifinalista di questa categoria mini, Aaron Sessa, che è super pronto, no?
2: Abbastanza.
0: Stanotte hai dormito dalla tensione o...?
2: No, in realtà non ci ho pensato molto, cioè sono stato abbastanza tranquillo.
0: Ok, di dove sei tu?
2: Io sono vicino San Vito, abito in campagna.
0: E si sta bene a San Vito, eh?
2: Sì. Abbastanza, fa sempre un po' caldo però.
0: Ma quest'anno dove non fa caldo? Ma oggi al caldo non ci pensiamo, giusto? Pensiamo a vincere questa super selezione di PGK Circus, anche perché se dopo andrai avanti alla finale il primo classificato, ricordiamo, farà una gara con i kart da competizione nella Easy Kart. Tu è tanto che corri coi kart o...
2: Io un paio di volte ci vado, ci provo, ogni tanto vinco, ogni tanto non vinco, ma comunque intanto ho già imparato qualcosa.
0: Ecco, ma quanto sarebbe importante per te conquistare il titolo PGK Circus?
2: Per me sarebbe una grande soddisfazione, anche perché io ci tengo molto, da 4 anni che io ho imparato un po', poi sono migliorato, però comunque nella vita si può vincere, si può perdere, come va.
0: L'importante è divertirsi.
2: Sì.
0: Va bene, però oggi cerchiamo di vincere, no?
2: Certo.
0: Bene. Pilota di Formula 1 preferito?
2: Sta molto simpatico Antonelli, anche perché diciamo che è da poco che gira, però è anche abbastanza forte, quindi...
0: Abbastanza, sì, è primo nel mondiale.
2: Sì, anche per la sua età, che comunque...
0: È giovanissimo. Sì. Bene, quindi noi ti auguriamo una super semifinale, batti 5,
2: grazie.
0: Pollicione e vai!

0: Abbiamo il buon Aaron e Giando a contendersi questa super finale. Vai! Lo staff PGK ha acceso i propulsori e che sia una grande gara. Allora vi raccontiamo un attimino com'è il regolamento. Adesso faranno 4 minuti, rientreranno i box e inventeranno i kart in modo tale che non ci sono sorprese. 28 e 8 per Giando, 29 e 7 per Aaron. Allora, caro Giando, sei contento per il momento? Sei primo, eh?
1: Sì, sono contentissimo.
0: Adesso devi replicare il tempo, eh?
1: Ci provo.
0: Vai. Adesso cambio kart, Aaron. Allora, adesso hai il kart con cui il buon Giando ha fatto un tempone.

vincitore della classe mini, e vorrei un grande applauso per Giando! Ma facciamo un bel applauso anche per Aaron! Datevi la mano, ecco, questo qua sono gesti bellissimi.

0: Ma andiamo subito a premiare i piloti della Mini. Quarta posizione, Daniele Arseni. Bravo Daniele, pugno e vai. Vai, pugno. Terzo, che non c'è, Flavio Fersini. Seconda posizione, Aaron Sessa. Bravo Aaron, vieni. Ti premia la nostra Valentina con una super medaglia. Attenzione. Primo, e gli facciamo un grande applauso, Gian Domenico Ciraci. Bravo. Hai vinto, hai fatto una super sfida col tuo amico Aaron. Quanto sei contento?
1: Tantissimo.
0: Da 0 a 10?
1: 10.
0: A chi dedichi questa vittoria?
1: A mio padre, mia sorella e Maria.
0: Ok, allora un grande applauso alla famiglia Ciraci. Aaron, tu sei contento?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, e ci credo. Volevi la vittoria?
1: L'avrei desiderata, però.
0: Non è sempre Natale, come si dice, no? Gli hai fatto i complimenti al tuo rivale? Rifaglieli, dagli un bel 5. E vai, anche con lui. Vai, vai. E facciamo un grande applauso a questi futuri campioni del Motorsport. Passiamo alla categoria Junior e finalmente una lady in corsa, Matilde Ciraci, che per ora è quarta.
2: Sì. Allora, sono contentissima di essere qua. Innanzitutto voglio fare ringraziamenti per il PEG Cup di Circus, perché è stato un team veramente bravissimi, carinissimi, sono stati proprio, proprio gentili con noi.
0: Tu di dove sei, Matilde?
2: Io sono di San Michele Salentino.
0: A quant'è da qua?
2: Diciamo mezz'oretta di macchina.
0: Beh dai, comunque un evento così sotto casa.
2: Esatto.
0: Tra l'altro sei super tifosa di Formula 1?
2: Allora, io innanzitutto sono tifosa della Ferrari, però simpatizziamo anche Antonelli ovviamente, perché è italiana.
0: E quindi oggi giustamente la maglia Mercedes. Perché dovresti vincere tu questa semifinale qui a Mesagne rispetto ai tuoi avversari?
2: Allora, sinceramente dico sempre chi vince è il migliore. Ovviamente qua vince chi ha più voglia e chi ha anche più determinazione. Sono molto contenta di essere arrivata qui. Spero soprattutto di divertirmi anche con l'obiettivo di vincere.
0: Ecco, ma da 1 a 10 quanto sei convinta che potresti essere te la vincitrice?
2: Io dico sempre 50 e 50, però si punta al 10, puntiamo in alto.
0: Dai, questa è una bellissima cosa. Da grande cosa vorrei fare? Pilota?
2: Allora, sinceramente, per quanto riguarda l'esperienza karting, ho iniziato a maggio. Diciamo lo faccio più come hobby, non come sport. Però.
0: Che sport fai?
2: Faccio nuoto.
0: Ah.
2: Nuoto.
0: Bene.
2: Sì.
0: Quindi una futura Cagnotto, Tania Cagnotto.
2: Madonna, ancora non si sa. Non gufiamola, non gufiamola.
0: Ti è. Per ora concentriamoci sul go-kart. Matilde, noi ti auguriamo una super gara. Grazie. E che vinca il migliore.
2: Esatto.
0: Vai, ciao. E Vincenzo Randino sarà il secondo semifinalista di questa categoria Junior. In questo momento che posizione occupi?
3: Secondo.
0: A quanto dal primo?
3: 0,05, se non mi sbaglio.
0: Cioè, insomma, niente. Quindi oggi veramente ci si gioca tutto, tutto, tutto. Ma chi è il tuo rivale? Insomma, che temi di più? Chi è primo ora o anche qualcun altro?
3: No, secondo me non ho rivali, spero di fare bene.
0: Bene, è molto determinato il nostro super pilota. Anche a te ti vogliamo chiedere, questo qui è il weekend di Monza, si corre la Formula 1. Chi è il tuo pilota preferito?
3: Leclerc.
0: Di dove sei tu?
3: Mesagne.
0: Sei proprio, giochi proprio in casa. Bene, e cosa ne pensi di questa super attività che ha messo in piedi PCK Circus?
3: Che una bella struttura, ci siamo molto divertiti, sono venuto molto spesso anche con degli amici miei, ci siamo divertiti parecchio, complimenti anche allo staff, bravissime persone.
0: Insomma, ti hanno fatto fare un'estate un

0: po' diversa.
1: Sì.
0: Bene. Mare e go-kart, cosa c'è di più bello?
1: Il calcio.
0: Il calcio, giochi anche a calcio? Che ruolo?
1: Portiere.
0: Portiere. Oggi dovrai parare i colpi degli altri?
1: Ci proviamo.
0: Bene, noi ti auguriamo una super semifinale e che vinca il migliore. Ciao! E Samuel Piroscia sarà un altro super semifinalista della classe junior. Tra l'altro ti hanno dato da mangiare tante orecchiette e cime di rapa qua in Puglia, sei alto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, solo uno di voi quattro andrà in finale. Perché dovresti essere proprio tu?
1: Beh, perché sono... il motorsport è una mia passione da sempre, solo che non ho mai avuto la possibilità di correre in kart e questa la vedo come una grande possibilità. So che sono arrivato prima e quindi potrei anche farcela e quindi darò il massimo.
0: Bene. Senti, appassionato di motorsport, ma ogni tanto sei andato a girare con i go-kart, per te la prima esperienza?
1: È una delle prime volte, quindi non ho tantissima esperienza.
0: Beh, allora complimenti ancora maggiori, perché se sei primo per il momento vuol dire che è tanta roba, no? Come si dice in Puglia.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, pilota preferito in Formula 1?
1: Allora, sono indeciso tra Leclerc e Antonelli.
0: Ok, ah, tutti Leclerc e Antonelli sono i piloti preferiti. Oggi cercherai di fare più la differenza sulle traiettorie, hai qualche segreto da tirar fuori, che ce lo vuoi dire, non ce lo vuoi dire?
1: No, no, nessun segreto, cerco di spingere al massimo, speriamo che andrà bene, dai.
0: Bene, noi te lo auguriamo, batti 5, ciao Samuel, bravo. Ed eccoci con un altro super semifinalista della classe junior, Marco Destino. Allora, quale destino ci sarà per te in questa super semifinale?
2: Beh, tutto dipende da me, quindi il destino, diciamo...
0: Te lo crei?
2: Te lo crei. Il destino penso che derivi dalla persona stessa che sceglie cosa fare e spera di vincere.
0: Ecco, ecco, speri di vincere quindi. In questo momento che posizione occupi?
2: Terza, diciamo, a meno di un decimo, cioè a meno di un... decimo, sì.
0: Dal primo. Beh, quindi siete tutti veramente molto attaccati. La Junior ci regalerà delle sfide straordinarie. Qual è il punto della pista che ti piace di più?
2: La penultima curva. Là puoi schiacciare, diciamo, l'acceleratore che ti dà un boost di 3 secondi e puoi sperare di togliere qualche decimo per arrivare prima.
0: Tipo il DRS.
2: Sì, il DRS.
0: Ma tu la segui la Formula 1. E qual è il tuo pilota preferito?
2: Leclerc.
0: Ecco. Tutti ferraristi qua a Mesagne. E Kimi, Antonelli, ti piace?
2: Beh, sì, siccome in italiano si spera che vinca il mondiale, però la Mercedes, diciamo, non sta molto a cuore rispetto
0: allora,
2: alla Ferrari.
0: Ah, sei per il cavallino?
2: Sì.
0: Bene. Allora, ragazzi, lo vedremo il nostro super pilota in azione tra poco. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Beh. E che ci sia un buon destino.
2: Speriamo, grazie,
0: bye.
2: Ciao.

0: 70 millesimi dividono i driver della Junior. Vincenzo Randino per ora in prima posizione, secondo Samuel Piroscia. E ragazzi, qua adesso c'è l'inversione dei kart e ci si gioca veramente il tutto per tutto. Com'è?
1: Bene, bene. Ho fatto un bel giro, però lui è stato più bravo, adesso devo migliorarmi.
0: Vai! E sentiamo il primo invece. Eccolo qua.
1: Va bene, bene, anche lui ha fatto molto bene. Vediamo di fare meglio.
0: Adesso non si può sbagliare.
1: No.
0: Vai, ti lasciamo concentrare e via.

Rimangono invariate le posizioni, sempre Rando con 22.859 e Samu con 22.925. Possiamo dirvi con certezza e facciamo un grande applauso a Rando che vince!

0: La categoria Junior, batti 5, bravo, ma bravo anche Samu. Bravo Samu, occhio alla testa, per pochissimo. 70 millesimi nella prima sessione e 70 millesimi nella seconda con carte invertiti. Questo gesto di sportività, questo vi fa capire quanta competitività e quanta omogeneità c'è nei kart di PGK Circus. Per questo bisogna fare un grande applauso a PGK, appunto un grande applauso. Tra poco ci saranno le premiazioni. Quarta posizione per l'unica lady in corsa, Matilde Ciraci, brava, e porti a casa una super medaglia. Terzo, Marco Destino. Seconda posizione, Samuel Piroscia. Vince per pochissimo, pensate, neanche due decimi, Vincenzo Randino, che si giocherà la finalissima, quindi il pass PGK Circus per la finalissima ce l'ha in tasca. Cosa si prova?
1: È una forte emozione.
0: Sei contento? Bisogna fare i complimenti anche al secondo però, eh?
1: Sì, sì, assolutamente, abbiamo fatto una bella gara.
0: Ah, tu sei cazzato nero, si vede, volevi la vittoria, eh?
2: Certo, certo.
0: Per poco non è arrivata.
2: Vabbè, è stato più bravo.
0: È il terzo classificato, Destino.
3: Si poteva fare di più, ma però...
0: Ma si poteva fare anche meno.
3: Sì.
0: Ma un grande applauso, io lo vorrei per Matilde.
4: Bravo. Beh, mi sono divertita, grazie a tutti.
0: Ti sei divertita? Bene, questo è l'importante. Un applauso, grazie. E ora siamo in zona senior e abbiamo il nostro primo pilota, Paolo Campana. Allora Paolo, oggi bisogna tirare fuori tutti gli attributi che si hanno.
2: Sarà difficile, soprattutto con queste temperature. Siamo arrivati fino alla domenica, l'ultimo giorno del talent, appiccicati. È stato un gruppo bello, tosto. Sono riuscito a fare il record della pista.
0: Quindi per ora sei primo.
2: Sì, 22.
0: È il pilota da battere, ragazzi, è il pilota da battere.
2: Vediamo, oggi sarà combattuta.
0: Perché dovresti vincere te il talent?
2: Perché forse ho avuto più goliardia, più determinazione forse.
0: Ah sì? Quante volte sei venuto a girare qua?
2: Ho fatto 105 km.
0: 105 km? Insomma, la Salerno-Reggio Calabria l'hai fatta tutta.
2: Praticamente sì.
0: Bene, e allora noi gli auguriamo a Paolo una super gara, per ora è il super favorito, però sono veramente tutti molto vicini. Quindi oggi bisogna anche far andare tanto la testa, giusto?
2: Vediamo come va, ci mettiamo il massimo, puntiamo alle finali.
0: Bene, Paolo, buona gara.
2: Speriamo bene.
0: E siamo in compagnia di Gian Mattia Ingrosso. Allora, Gian Mattia, dovete sapere che ci ha detto una cosa bellissima dietro le quinte. La vuoi ripetere? Ossia che ti svegli ogni... da quando c'è il talent, da quando c'è questo progetto. Dicelo tu.
5: Sì, ho fatto amicizia con delle persone fantastiche e la sera usciamo insieme, cioè torno a casa alle 3, poi devo andare a lavorare alle 5 e mezza.
0: Ah, quindi fai fare l'alba ai ragazzi della PGK Circus?
5: Sì, esatto.
0: Bene, vabbè, li fai un po' da cicerone, no?
5: Sì.
0: Beh, quindi insomma, domani che se ne andranno ti dispiacerà.
5: Sì, a voglia. Abbiamo legato parecchio.
0: Questo è il bello, ragazzi, di PGK Circus, perché non è solo competizione, non è solo divertimento, non è solo go-kart, ma si crea anche un legame forte.
5: Esatto.
0: Tra l'altro sappiamo che ti segue sempre anche la tua fidanzata, sì, che è la tua prima fan. La vogliamo far vedere?
5: Sì.
0: Ciao Giulia! Eccola, che non manca mai a una tua prova.
5: Mai, sempre insieme. E farò il possibile per non deluderla.
0: Ok, quindi...
5: Anche se sarà difficile perché gli avversari sono proprio tosti.
0: Tu in questo momento che... a quanto dal primo?
5: Nemmeno mezzo decimo, se non sbaglio.
0: Beh, allora ragazzi, ci si può giocare veramente tutto. Fallo per la tua fidanzata, fallo per PGK Circus e fallo soprattutto per te.

0: Sì, ok, ci proverò.
1: Vai.
0: Grazie
1: a te. E un altro concorrente della Senior è Enrico Buongiorno, che oggi si giocherà anche lui il tutto per tutto, visto che anche i tuoi concorrenti, insomma, hanno detto che siete tutti molto vicini.
2: Siamo tutti e quattro racchiusi in 123 millesimi, quindi un'accelerata sbagliata, una frenata sbagliata, ti giochi tutto, quindi da primo passi a quarto in un attimo.
1: Ecco, io so che stanotte tu non hai dormito, hai pensato alle traiettorie e tutto. Dove pensi che oggi potrai fare la differenza rispetto ai tuoi avversari?
2: Ma sicuramente la pista è più alta rispetto a quando abbiamo girato noi durante
1: questi due mesi.
2: Sì, perché si veniva la sera, avevano girato altri kart, quindi la traiettoria magari era più pulita. Secondo me il punto critico è la S. Con queste temperature e con la pista, diciamo, non ottimale, sarà importante essere molto precisi con lo sterzo e col gas.
1: Toglimi una curiosità, tu già correvi?
2: Sì.
1: Perché è uno slang proprio cartistico, si vede che sei del settore.
2: 13 anni fa ho abbandonato per motivi lavorativi e quant'altro, la passione ovviamente è sempre rimasta, l'abbiamo messa da parte un po', poi grazie a mia moglie e a un mio amico mi hanno fatto scoprire questo talent, sono venuto per provare.
1: E poi ti sei innamorato?
2: No, subito, diciamo, avevo fatto un buon tempo e sono stato per un mesetto primo, quindi stavo tranquillo. Poi sono arrivati Paolo, Gianmattia, anche il mio amico Andrea, insomma.
1: Mannaggia loro,
2: stavo tranquillo. L'ultima settimana abbiamo dovuto spingere e venire quasi tutti i giorni qui.
1: Ecco, tra l'altro salutiamo anche la moglie e la bimba che le ha fatto rimettere sul kart. La paperotta deve portare fortuna, la paperotta della bimba. Come si chiama la tua figlia?
2: Chiara.
1: Ehi, che sia un buon giorno.
2: Speriamo.
1: Ciao Enrico, grazie mille. Ed eccoci con un altro super finalista di questa Senior, Andrea Schiavone, che è quarto, ma a un decimo e poco più dal primo, quindi
3: sì,
1: siete tutti lì.
3: Sì, siamo tutti e quattro in un decimo, dal quarto a quattro millesimi addirittura.
1: Quindi qual è la tua prospettiva, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo pensiero, di sparare agli altri tre o di batterli sul campo?
3: Vabbè, alla fine siamo tutti e quattro in un decimo, quindi le possibilità ce l'hanno tutte di vincere.
1: Assolutamente.
3: Proveremo.
1: Di dove sei tu?
3: Io di Lizzano, provincia di Taranto.
1: Quindi quanti chilometri sono più o meno?
3: Una quarantina, 40-50 chilometri.
1: Dai, però ne valgono la pena farli.
3: Sì.
1: Ecco, cosa ne pensi di questo PGK Circus che te l'hanno creato praticamente sotto casa?
3: Beh, una bellissima iniziativa, dovrebbero farlo più spesso, portarlo, sì.
1: Adesso io diciamo al buon Paolo Gagliardini, torna più spesso in Puglia perché il popolo pugliese ha voglia di motorsport, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di competizione.
3: Sì, esatto.
1: Che pilota tifi di Formula 1?
3: Leclerc, anche se in questo momento è un po' sottotono.
1: E Kimi Antonelli?
3: Sì, anche Kimi Antonelli, anche è un gran pilota.
1: Bene, allora noi ti auguriamo una super gara, ti lasciamo andare a concentrare perché ci sarà bisogno.
3: Grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
3: Ciao.

0: Vai piano, giustamente lì. Cos'è che gli hai detto?
1: Gli ho detto di andare piano.
0: Vai piano, e tu cosa rispondi?
2: Tanto sto davantino, lo faccio passare comunque, quindi.
0: Esatto, tanto.

0: Allora, 15 millesimi, ragazzo.
1: È tirata.
0: È tirata. Adesso c'è il cambio carte e che vinca il migliore.

0: Praga sempre a comando con 22.255, Andy 22.4, non gli basta per vincere la categoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. È finita qua a Mesagne, anche per la categoria senior. Eccolo qua, festeggia il nostro Praga, che ha ribaltato la situazione. Bravissimo, facciamogli un applauso. Che gara, che gara, che gara. Super, super. Andy, e accompagniamolo con un grande applauso. Amici nella vita, rivali al PGK Circus, ma ci avete regalato una super super gara. Bravi, bravi davvero. E andiamo avanti con la senior. Quarta posizione, Gian Mattia Ingrosso. Facciamogli un grande applauso a Gian Mattia. Allora, c'è da farti la prova del palloncino. C'è da farti la prova del palloncino. Terza posizione per Paolo Campana. Bravo Paolo. Ah, pensavo che volevi il bacino da Valentina. Dai il bacino. Allora, tra l'altro facciamo un grande applauso, un augurio a Valentina che si sposa il 10 ottobre. Sei ancora in tempo per pensarci, esatto. Seconda posizione, Andrea Schiavone. E pensate che Enrico Buongiorno vince per neanche due decimi, un grande applauso. Allora Enrico, contento?
1: Contentissimo, contentissimo.
0: Sei pronto per la finalissima?
1: Ci proviamo, ci proviamo.
0: La vostra amicizia invece durerà nel tempo dopo questa cosa, questo che è successo?
2: Dipende, se stasera paga la cena sì.
0: Paga la cena, Enrico paga la cena. Oh, anche noi arrivando a Milano ci abbiamo la fame della Madonna. E vai, e vai. E poi il terzo classificato, sentiamo se è contento, Paolo Campana.
3: Un po' di amaro in gola rimane, però è solo l'antipasto, vediamo un po' come andrà.
0: Anche perché PGK Circus, dopo questo grande successo, sicuramente ritornerà. E te, niente, ci diamo all'alcol.
1: Sì, per dimenticare.
0: Per dimenticare, un grande applauso! E abbiamo con noi Lupo Max, che è un lupo di nome di fatto, perché l'ho visto girare, insomma, le manine le se far andare.
4: Grazie per il complimento, spero che funzionino oggi.
0: Hai dormito bene stanotte?
4: No, per niente.
0: Ma per la tensione?
4: Assolutamente sì.
0: Ah sì? Beh, viva la sincerità, anche perché ragazzi, ci sono dei premi in palio importanti ed è giusto viverla con tensione, no?
4: In effetti è stato un divertimento che è durato un'estate intera.

0: per cui a prescindere da tutto è una cosa divertentissima.
1: È anche una soddisfazione essere qua oggi.
0: È una soddisfazione, niente male, però quello che ci sta dietro è ancora più importante, mi sono divertito tanto. Ecco.
1: Bene, ecco, ma in questo momento come sei? Sei primo, e il secondo quant'è?
0: 5 decimi, circa 5 decimi.
1: Beh, mezzo secondo. Beh, insomma, è Alpine a stare motorizzato.
0: In effetti quel marchietto Alpine si riferisce al Gran Turismo. Io sono ancora un collaudatore Alpine.
1: Alpine? Ah, beh, quindi insomma, il piede ce l'abbiamo. L'esperienza pure, qualche cappello grigio, a differenza mia.
0: Si vede, ci stanno.
1: Non dirlo a me. Bene, e quindi noi ti auguriamo una super finale, favoritissimo, perché mezzo secondo al secondo, però sappiamo che il motorsport fino alla bandiera a scacchi.
0: Può succedere di tutto, ci divertiremo, ecco.
1: Pollicione e vai. E siamo con Davide Arseni, nonché Valentino Rossi.
2: Eh sì.
1: Grande tifoso,
2: sì.
1: Bene, oggi dobbiamo vincere il mondiale, eh?
2: Beh, cercheremo.
1: Allora Davide, di dove sei?
2: Sono di Mesagne. Di
1: Mesagne, proprio... Sì. Stanotte sei venuto a vedere la pista, l'hai coccolata, hai guardato...
2: No, sono studiata sulla carta, diciamo.
1: Bene, allora, chi è il rivale che temi di più?
2: Sicuramente Lupo Max, perché ha girato molto forte lui.
1: Allora, cosa ne pensi di un progetto come PGK Circus nella tua città?
2: No, è stata molto bella come iniziativa e con i go-kart elettrici si gira bene.
1: Divertente?
2: Sì, sono molto divertenti, sì. Sono meno impegnativi e più divertenti.
1: Se avessi la sfera di cristallo, usiamo questo di Valentino Rossi come sfera, oggi come ti vedi? A fine classifica, a fine giornata in classifica.
2: Io sto puntando al secondo posto. Non ho, voglio dire, girato molto in questa pista, quindi c'è gente che ha girato molto di più e quindi sa...
1: Più preparata.
2: È un po' più preparata, sì.
1: Però cercheremo... La gara è lunga, è fino a sotto la bandiera a scacchi, non si sa mai.
2: Sì, cercheremo...
1: Grazie mille e buona gara.
2: Grazie.
1: Ciao. Andrea Zimbari, nonché Lautaro Martinez, eccolo qua.
3: Salve a tutti.
1: Senti, oggi serve una bella doppietta, eh?
3: Speriamo.
1: Parlando sempre di calcio, cercherai di mettere fuori gioco i tuoi avversari?
3: Ci proviamo, sono un appassionato, non sono un pilota, sono solo un appassionato.
1: Sei più appassionato di calcio?
3: Di calcio, di moto e di kart. E Formula 1, tutte ce le ho, purtroppo ce le ho tutte.
1: Ce le hai tutti, tutti i difetti ce li hai.
3: I difetti, sì, infatti sono sempre incollato, la dico anche di notte.
1: Bene, questa è una bellissima cosa. Senti, visto che sei un grande sportivo, oggi a livello sportivo come ti vedi a fine giornata? In quale posizione?
3: Io già soddisfatto, l'importante è finire la gara.
1: Senti, allora noi ti facciamo un super augurio. Grazie. E l'Inter quest'anno lo vincerà il campionato?
3: Noi sicuramente lo vinciamo il campionato, perché ci sono squadre molto inferiori, specialmente gli Juventini.
1: Attenzione che il nostro tecnico qua...
3: Io sono anti-Juventino proprio, quindi ve lo dico già. Quindi...
1: Se le immagini le vedi mosse o sfocate,
3: adesso mi vanno a mettere il kart?
1: Esatto,
3: poi scendo dal mio e salgo su un altro, te li congiamo.
1: Esatto, non è un problema.
3: A metà pista scendo e salgo su un altro kart.
1: Dai, pazza Inter, amala e vai una grande gara.
3: Grazie.
1: I Juventini?
3: Non te lo dico adesso.
1: Ok, va bene.
3: Ci sarò poi.
1: Ciao. E siamo con Giampiero Ciraci, che insomma ha sfornato due figli velocissimi, sono anche loro qua oggi al PGK Circus. Il piccolino è già qualificato per la finale e il papà si qualificherà?
4: Penso di no.
1: Spazio ai giovani, come
4: sì,
1: si dice?
4: Spazio ai giovani.
1: Bene, allora, di dove siete?
4: Di San Michele Salentino.
1: Ok, che comunque non è molto lontano.
4: 15 km da qui.
1: Perfetto. Cosa hai trovato in un progetto come PGK Circus nella tua terra, vicino a casa tua?
4: Veramente un bel progetto, una bella iniziativa. Complimenti.
1: Senti, ma la sera si parla di politica a casa, si parla di sport o si parla solo di fare abbassare i tempi sia tuoi che i figli?
4: Solo da abbassare i tempi. Ferrari, Mercedes, quello si parla.
1: Bene, quindi vi studiate la pista tutti insieme. Beh, è una bellissima cosa questa.
4: Ci divertiamo.
1: Beh, e oggi, diciamo, è il giorno del giudizio, il piccolino è già andato avanti, e tu vedremo.
4: Non ci sono speranze.
1: Beh, però ti sei qualificato dei primi quattro.
4: Sì. Abbiamo già fatto il primo miracolo.
1: Perfetto. Ascolta, ti volevo dire, Ma se dovessi dare un voto a questo progetto, da 0 a 10?
4: A 10 sicuramente.

0: Anche i ragazzi sono bravissimi, tutto lo staff sono veramente speciali, ci hanno fatto divertire per 2 mesi.
1: Bene, questa è una bellissima cosa, sono parole veramente belle e noi cosa facciamo? Ti auguriamo una super gara.
0: Grazie.
1: E vai. Ciao!

0: Lupo Max che vince questa super seconda tappa della categoria over. Eccoli qua, Lupo Max, vincitore assoluto di questa over, con un bel distacco sulla concorrenza comunque agguerrita. Prenditi l'applauso. Sentite che bel applauso da parte, bellissimo abbraccio. Bravi ragazzi, bravi. Quarto classificato che non c'è, Andrea Zimbari. Terzo, Giampiero Ciraci. Secondo, Davide Arseni. Vince Massimo Castellano. Super gara, ragazzi. Quanto si... Allora, il sorriso non manca a tutti, quindi anche se sei arrivato secondo...
1: No, è sempre un bel risultato.
0: È un bel risultato?
1: Sì.
0: Te non te lo chiedo neanche quanto sei contento.
2: Sì, sono contento.
0: Molto contento. E la famiglia Ciraci, qua hai fatto la senior, la junior e la mini.
3: La mini, corretto.
0: E poi?
3: Io ho fatto il miracolo,
0: hai fatto
3: lui anche.
0: E quindi?
3: Siamo tutti contenti.
0: Anche Matilde, molto brava.
3: Sì, era l'unica ragazza in gara.
0: Tra l'altro, tra un po' che tu insomma avrai delle difficoltà a guidare, ti fai portare in giro con la macchina da loro.
3: Non penso proprio.
0: Ah no, guiderà il papà. Bene, un applauso anche alla over. E dal kart, pista fuori, bellissima PGK Circus, ci siamo spostati all'interno del centro commerciale AP Antica. Abbiamo trovato la nostra Letizia che ci spiegherà ora, vedete già dietro di me dei simulatori, cosa ci sarà adesso.
4: Adesso ci inizieranno le semifinali per quanto riguarda i simulatori, quindi quattro qualificati faranno 10 minuti di prove libere, da cui appunto si decreterà il finalista della tappa della Puglia.
0: Bene, quindi due mesi dove tantissimi piloti si sono sfidati, tanti sim driver si sono sfidati su questi bellissimi simulatori. Anche qui l'adrenalina è tanta.
4: Ovviamente sì. Sono tutti bravissimi e speriamo che vinca il migliore.
0: Bene, ok, e noi ci gusteremo tutto ciò che di bello succederà tra pochissimo. Allora ragazzi, la semifinale sta per partire. Noi disturbiamo un attimino i concorrenti, andiamo a presentarli e vedremo poi chi sarà il più veloce. Per il momento il più veloce, dopo questi due mesi, è il nostro Simone, dico bene?
5: Sì, sì.
0: Che abbiamo notato una cosa particolare, corri senza scarpe.
5: È per avere un po' più di sensibilità.
0: Ah, quindi tu sei già super allenato, a casa ce l'hai?
5: Sì, sì.
0: Bene, cosa ti aspetti da questa super gara?
5: Speriamo di dare il massimo e almeno qualificarci per la finale.
0: Bene, allora ti auguriamo un super in bocca al lupo e buona gara.
5: Grazie.
0: E poi andiamo avanti con i nostri super semifinalisti. Siamo in compagnia di...
6: Liuzzi, Giovanni.
0: Giovanni Liuzzi, ma ascolta, sei parente?
6: Non sei parente.
7: Purtroppo no.
0: Ma il piede non è uguale del nostro Vitantonio. Allora, Imola ti piace?
6: Sì. Però non vado mai forte, chissà come mai.
0: Ma adesso per il momento in che posizione sei?
6: Secondo.
0: A quanto dal primo?
6: 3,5 decimi.
0: Beh dai, tutto possibile, no?
6: Beh, se non buco una gomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Beh, fagliela bucare tu, no?
6: No, sono molto sportivo.
0: Ok,
7: mi permette.
0: Buona gara. E poi abbiamo ancora, lasciamo gli Uzzi, vediamo chi abbiamo qui.
8: Davide Falcone.
0: Davide Falcone, ok Davide, qui la tensione sta aumentando, saranno 10 minuti super tirati.
8: Abbastanza, sì, 10 minuti in cui ho visto già le prime due posizioni che vanno abbastanza forte. Io da parte mia posso solo metterci l'esperienza che ho avuto in passato ai simulatori, poi avendo fatti pochi giri non ho potuto perfezionare il tempo che comunque sarebbe sceso sul 29. Però speriamo che magari in 10 minuti riesca a tirare fuori un bel tempo.
0: Bisogna giocarsi tutto adesso. E vai. E noi ti auguriamo una super gara.
6: Grazie.
0: E andiamo poi dall'ultimo, non per importanza, ma siamo con...
2: In realtà penso di essere meritatamente l'ultimo, perché oltretutto sono stato anche ripescato. Mi chiamo Alessandro Argese, sono un docente di meccanica, mi sono trovato a girare qui per caso perché ho provato più a girare coi kart. Poi prima che finisse il PGK Circus ho detto adesso provo a fare un giro anche col simulatore, ne ho fatti appena un turno da tre giri, non so come mi sono trovato catapultato qui. Hai presente Steve Bradbury, quello del pattinaggio?
0: Ecco,
2: non so se farò la stessa fine, però all'inizio penso di aver iniziato come lui.
0: Beh, allora noi ti auguriamo una super gara, tra l'altro sei molto simpatico, quindi se non vinci in simpatia sei sicuramente da pole position.
2: Eh già, un saluto ai telespettatori di Sky.
0: E vai, e quindi super gara per il nostro
2: Alessandro.
0: Alessandro, vai!

Amici di GoTV, la gara, come avete visto, è partita da pochissimo. La concentrazione veramente qui e la tensione si taglia con il coltello. Ma andiamo a vedere un po' la classifica attuale. Tra i primi due c'è molto poco distacco. Infatti Simone Caligiore è primo per il momento con 1.31.943. In seconda posizione, a soli 385 millesimi, troviamo il buon Giovanni Liuzzi, poi Alessandro Argese segue e Davide Falcone. Quindi, che dire, qui la gara soprattutto per i primi due sarà veramente molto tirata, ma godiamoci gli ultimi minuti di questa super gara.

0: ed è incredibile perché Simone Caligiore 1:30-208, guardate a quant'è il secondo, Giovanni Liuzzi soli 14 millesimi, poi segue Davide Falcone, Alessandro Argese, ma qui veramente ci si gioca il tutto per tutto, come una gara di Formula 1, ed è finita con Super Simone Caligiore per soli 14 millesimi, va a vincere questa super gara. Ragazzi, datevi la mano perché avete fatto una super super 14 millesimi, sai quanto sono?
1: 14 millesimi.
0: 14 millesimi.
1: È un infarto.
0: Cos'è?
1: È stato bravissimo.
0: Bravissimo, però anche insomma,

0: un po' di, come si dice, perché 14 millesimi sono un non nulla.
1: Niente. Sì, è stata abbastanza dura, da tanto tempo che non venivo qua, quindi abituarmi è stato un po' difficile, però alla fine...
0: Sei contento?
1: Sono contento, sì.
0: Bene, adesso ragazzi tutti alle premiazioni, che ci sarà questa super premiazione di questi super piloti del campionato di simulatori qui, PGK Circus. Andiamo?
1: Sì.
0: Partiamo dal quarto classificato, Alessandro Argese! Facciamo un bel applauso! Vieni Alessandro, medaglia e vai! Terzo classificato, gradino più basso del podio, Davide Falcone! Attenzione perché i primi due ragazzi ci hanno regalato uno spettacolo straordinario. Il secondo, Giovanni Liuzzi! Eccoti qua. E il primo, pensate che vince con soli 14 millesimi, è Simone Caligiore! Allora Simone, 14 millesimi, niente.
1: Sì, è stata molto combattuta.
0: E tu quanto sei arrabbiato?
2: No, combattuto ma no, però me ne scappo troppo.
0: Non sei arrabbiato per soli 14 millesimi, non ti sei aggiudicato il pass per la finalissima?
2: No, è meglio perché ho tirato un botto con la dall'ara, non so se riesco a pagare il conto.
0: Ah, ma arriverà la fattura da parte della PGK Circus. Tu invece preparati perché tra, nei prossimi mesi ci sarà la finalissima in data ancora da destinarsi. Ma lì dovrai tirare fuori il 110%.
1: Vediamo che riusciamo a combinare.
0: E accompagniamo questi Super Sim Driver con un grande applauso! Io volevo ringraziare PGK Circus, tutto lo staff, veramente perché sono persone eccezionali che ci mettono il cuore, l'anima, la professionalità. E che dire, un grande applauso ancora a tutti voi! E viva la Puglia! Viva la Puglia, terra di motori! Terra anche di sole, di mare e di belle gnocche!
3: È buono, buono!
0: E vai a tutti! Bene ragazzi, da PGK Circus, Mesagne è tutto! Pensiamo che ci vediamo l'anno prossimo, no? Staremo a vedere cosa deciderà PGK Circus. Ciao!

cari amici di TG Events Television, siamo tornati in onda più carichi e più belli che mai. Questo grazie alle vostre segnalazioni che non mancano e ogni settimana ci stuzzicate affinché il TG degli eventi entri direttamente in casa vostra. Notizia flash, la puntata merita, attenzione, il subinviato Gianni Risto ci regala delle immagini suggestive dei fondali marini della Baia del Sole. Dal 1998 una grande statua in bronzo del Cristo Redentore custodisce i fondali davanti all'Isola Gallinara.

0: Allora partiamo subito con la sigla firmata Marco Carena, i nostri consigli utili e poi arrivano tutti i servizi.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, four! Raise up, get yourself together! Grab that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano è fantastico, attenzione perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: Sesto San Giovanni, siamo qua davanti al Jurassic World The Experience e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente,
0: vero?
1: Sarà un'esperienza secondo me indimenticabile per voi.
0: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
1: Diciamo che come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauro, tra cui anche cuccioli e insomma tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
0: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli stuntman che animano questo fantastico show.
2: Esatto, sì, e siamo dentro a Blue, la animiamo. Ed è molto emozionante, faticoso, ma è tutto restituito, nel senso che soprattutto ci divertiamo a far emozionare dei più piccoli e più grandi.
0: Carlo, tu hai girato, penso, il mondo, no? O no?
3: Diciamo che la mostra gira tutto il mondo, esatto. Sia in Europa sia negli altri continenti, infatti la produzione parte da Singapore.
0: Sì.
3: Ma la cosa molto particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
0: Come si chiama?
4: Si chiama Bumpy, è una cucciola di anchilosauro.
0: Perfetto, quanto tempo ha?
4: 3 settimane circa, fino a un mese fa il suo uovo era in laboratorio, nelle incubatrici.
0: Perfetto, e cosa gli dai da mangiare a Bumpy?
4: È un'erbivora, quindi mangia piante, erba. Il suo cibo preferito però sono le bacche, ce le sta finendo tutto.
0: Lisa,
5: ciao.
0: Vogliamo ricordare, beh, intanto questa fantastica riproduzione di...
5: di un anchilosauro, la nostra meravigliosa Annie.
0: Quante specie, diciamo, di animali ci sono e quello più desiderato?
5: Qui abbiamo fino a 9 specie diverse di dinosauro che possiamo far vedere tra adulti e cucciolini. E lei è sicuramente una delle più popolari, ma credo che quello che tutti vogliono vedere è il T-Rex.
0: Esatto. Elisa, di fatto sei un'attrice.
3: Sì, sono un'attrice e sto vivendo questa magnifica avventura al Jurassic World, che spero, insomma, vediate anche voi adesso in nostra compagnia, viviate questa esperienza incredibile.
0: Beh, noi ti abbiamo visto all'opera, le persone quando ti vedono pensano di essere all'interno di un set cinematografico, giusto?
3: Sì, sì, sì, è vivere proprio l'esperienza di Isla Nublar, quindi insomma ce la siamo cavata anche con un T-Rex ora, quindi direi di sì.
0: La tua passione, oltre che per il teatro ovviamente, la recitazione, per il giurassico da dove arriva? Per questo fantastico mondo dei dinosauri, no?
3: Fin da piccola, insomma, ero molto piccina quando ho visto il primo Jurassic Park e quindi chi non è fan dei dinosauri?
0: Certo.
3: È difficilissimo non amare i dinosauri, quindi questa è stata una bella occasione per me di vivere l'esperienza effettivamente a 360.
0: E lasciamo il parco preistorico con tutti i nostri amici animali e torniamo alla realtà di tutti i giorni.

Fatemelo dire ancora una volta, ragazzi, in cucina tutto fa brodo ed io modestamente faccio parte di quel brodo. Cari amici di TG Event Televisio, sono ritornato in cucina perché dopo il grande, diciamo, la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa, che salutiamo, ciao cari ceci, oggi vi parliamo ancora di capolavori, beh, quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare, finalmente. Amano, diciamo, le tradizioni, amano guardare i tanti programmi di cucina, i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in TV. Ma io, da umile cuoco e divulgatore di informazione, posso solamente dirvi questo oggi. Parliamo dei fagiolini, e ne hanno di benefici i fagiolini. Le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di bruxismo.

0: molte malattie. Inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi amici a casa, questi sono i nostri fagiolini, va bene il risotto, va bene il soufflé, va bene insomma il frittino ogni tanto, ma i fagiolini lessi, fateli lessi, un po' di olio, limone e la famiglia è felice, perché mangiare bene è importante, sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante, insomma aiutiamoci, è un po' come la benzina per le macchine, se la benzina in questo caso è buona, la macchina funziona meglio, e la macchina è il nostro corpo. Alla prossima settimana con parleremo di... non me lo dico. E dopo i benefici della tavola vediamo come mettere d'accordo corpo e spirito. Erika Comoglio ci parla di un'antica tecnica di benessere.
1: Per TG Events Television ci troviamo all'Idroscalo di Milano per un evento unico, Milano Longevity Experience, e ho qui vicino a me uno dei relatori, Andrea Fanfani, giusto?
2: Giusto.
1: Tu sei maestro di Tai Chi, perché Milano Longevity Experience è un'esperienza per il benessere, per il corpo, per la mente, giusto? E il Tai Chi è veramente qualcosa che racchiude il tutto.
2: Esattamente così, non è più un modo di dire retorico, il Tai Chi lo conoscono ormai in tanti, però penso che sia sempre di più necessario spiegare le fondamenta del pensiero, le fondamenta filosofiche che sottendono alla pratica del Tai Chi. La cosa che sottolineerò sicuramente durante la relazione è il fare. La differenza tra il praticante di Tai Chi e gli insegnanti rispetto alle tecnologie, alle biotecnologie, che sono sicuramente delle ottime soluzioni per determinate problematiche, è che però sono passive. Allora mi sdraio sul lettino, ho lo strumento elettronico addosso, il biohacking, eccetera, ma io poi faccio poco, certo, se non faccio niente. E questa invece è la parte che ci tengo proprio, insieme con la nostra scuola, l'Associazione Italiana Kung Fu, a rinnovare, cioè il fare, non soltanto il ricevere dall'esterno.
1: Che esperienza è essere qui all'Idroscalo di Milano, un luogo bellissimo, anche legato a un panorama naturale molto importante, no?
2: È proprio il luogo giusto, questi sono i posti giusti, non soltanto i capannoni, che per carità, quando facciamo le fiere del benessere, per
1: ci
2: la promozione,
1: stanno.
2: Ci sta, per
1: però
2: carità.
1: Qui...
2: però qui la stagione, la giornata, l'ambiente richiama proprio le fondamenta taoiste, cioè un ritorno alla natura.
1: Grazie Andrea Fanfani.
2: Grazie a voi.
0: C'è una coppia illuminata da madre natura, che ha le idee molto chiare e sempre pronti questi due a farci fare un wow!
3: Boh. Oh, la riva, tira su.
4: Ehi! Ancora voi? Ma sa te? Ho visto tirar fuori la canna dell'acqua, la gavi la licenza.
3: Ma no, non mi tira fuori niente, è il lago che si è ritirato. Ma non stiamo mica pescando, la su questa... Ti tegai veramente, tegai delle psiche turbiche. E comunque no, non è che stiamo pescando, perché questa, come può notare, lei è un termometro telescopico per misurare la temperatura dell'acqua, capisci?
4: Sì, immagino. Immagino che anche il suo è un termometro.
5: No, io sarei un bastone da trekking che dopo vado a fare due passi.
3: E fa due passi lì, come sì. Nell'acqua, come Moser. Ma non c'è niente da fare proprio sto qua. Mamma mia.
0: Il tempo con TG Events Television non passa mai, mettetevi comodi perché adesso è un momento piacevole per tutti.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: L'ambasciatore Paolo Conti dalla provincia di Cuneo ci chiede la linea per parlarci di una rievocazione storica di una corsa motociclistica iniziata nel 1928.
7: Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare la prima tappa della 10ª edizione dell'Otto delle Langhe.

0: Cari amici di Gieves, ciao. Vi ricordate una volta quando si diceva fare una O con un bicchiere? Bene, gli amici delle vecchie moto di Sommariva Bosco invece hanno fatto un 8 nelle Langhe, ma ovviamente l'hanno fatto con le moto d'epoca. Adesso andiamo a conoscere dagli organizzatori perché 8 delle Langhe. Maurizio, siamo partiti da Carasco, siamo andati nelle province di Alessandria, di Asti, di Savona. Perché 8 delle Langhe?
1: 8 delle Langhe è nato per rievocare una manifestazione storica, una gara storica che negli anni 20 veniva corsa partendo da Torino, facendo un ampio giro in Langa, e probabilmente quel percorso disegnava una specie di 8, e da qui il nome di 8 delle Langhe. L'abbiamo ripresa per riproporre ai giorni nostri con i tempi moderni, diciamo, di turismo sportivo nelle nostre regioni, bellissime regioni.
0: Matteo, l'8 delle Langhe è intitolato a tuo nonno Dario Sebastiani. Come mai?
2: Beh, allora, il nonno Dario è stato un grande collezionista di moto Guzzi, un appassionato di quelli veri, che ha ripreso una collezione a partire dagli anni 70 partendo da quella che è stata la sua moto dei 18 anni, ovvero un moto Guzzi Airone 250. Lo ha visto in un concessionario, gli è venuta voglia di ricomprarla e poi da lì è cominciata una passione con una voglia che si è estesa un po' a tutta la gamma Guzzi, sia stradale che da corsa, tra gli anni 20 e gli anni 60.
0: Poi quando gli amici di Sommariva hanno deciso di fare la rievocazione, hanno pensato bene di citarla.
2: Sì, la pensata, per essere precisi, va attribuita ad Attilio Irale, che è stato il suo meccanico per 50 anni di amicizia e di fiducia da parte di mio nonno ad Attilio e viceversa. E venivamo, ricorderai bene, anche a Carzetto di Soragna, quella bella manifestazione del circuito che ho organizzato per tanti anni, appunto con le moto del nonno e d'Attilio. Quindi questo legame ha portato Attilio a proporre al sottoscritto, ad un gruppo di amici, compresi Maurizio, Mauro di Sommariva, di intraprendere una rievocazione in memoria del nonno, che valorizzasse anche quello che è lo splendido territorio e patrimonio UNESCO delle Langhe.
3: Ebbene sì, lo dirò sempre, è una costante, io sto con le botteghe.
4: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
3: A tutti nel Jukebox 2026 siamo stati conquistati dalla sua grande simpatia, la professionalità, il talento, devo dire, di uno dei più grandi, dei pilastri della musica italiana. Signori, Bobby Solo. Bobby Solo!
5: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
6: Insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
5: Allora non è vero come dicono che the rock is dead, il rock è morto, no?
6: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato.

Serie di Zingara, però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper, però io non so fare i rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella, no, quella roba non so fare.

0: scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, la lacrima, se piangi se ridi, non c'è più niente da fare, gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: È bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: per me, che non amo che te.
1: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
2: Beh, diciamo che La lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni un esercizio che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, C-H-I-K-U-N-G, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Soul. Zio Bobby. E Navo.
2: E vi salutiamo portandovi nel cuore l'epicentro, il concentrato dell'estate 2026. Andiamo a Savona, dove ci siamo molto divertiti, abbiamo cantato e ballato in spiaggia e questo momento vogliamo condividerlo con voi perché l'estate non è ancora finita. Siamo a Savona per questo grande evento dedicato alla musica. La musica dal punto di vista del ballo, ma anche del canto quest'anno. Sarà veramente un coinvolgimento totale. La spiaggia che balla, una spiaggia che canta. Sei pronto?
3: Sono prontissimi, non vedo l'ora. E questa sera ci aspettano due diverse novità rispetto agli anni scorsi, però le farei raccontare a lui.
2: Allora, dato che tu sei uno dei protagonisti di queste scelte artistiche, perché questi anni hai aiutato a crescere questo evento a livelli che, insomma, meritano veramente. Però a questo punto diamo la linea a Sandro Chieramonti, il giornalista dei giornalisti.
4: Saletta del Pescatore sta per cominciare all'insegna di una cosa: il coinvolgimento del pubblico. Sono tutte fasce fatte per ballare e cantare tutti assieme. Due DJ set, il karaoke di Aicardi e poi il gran finale con Rudy Mas, che va verso la notte con molte sorprese, un grande gruppo di animazione. Questo è un posto magico, è il mare di Savona e staremo tutti insieme, starete tutti insieme all'insegna appunto di collaborare dal palco alla spiaggia, dalla spiaggia al palco. Buon divertimento!
5: Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano.
3: Apriamo lo spettacolo con Gloria.
6: Apri tu quindi?
3: Esatto.
6: Hai le chiavi di Savona?
3: Ho le chiavi di

0: Savona.
1: Spettacolo. E poi c'è una sorpresa alla fine, mi hanno detto pure, tua sempre.
0: Non dire niente, che le guardiamo dalle immagini.
2: Che lavora piano, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca.
0: Karaoke itinerante,
1: sì.
0: È tornato di moda, eh?
1: Sì, più che altro penso che la gente piaccia divertirsi con leggerezza e quindi passare un'ora, due, mezz'ora, 15 minuti di spensieratezza.
0: Hanno voglia proprio di cantare, sì. Hanno voglia di trovare quel momento e dicono basta, me ne sbatto di tutto,
1: sì,
0: e voglio divertirmi.
1: E voglio divertirmi.
0: E tu ti diverti con loro?
1: Sì, tantissimo. È una passione prima che un lavoro, anzi è solo una passione, il lavoro è quasi secondario sicuramente.
3: Abbiamo subito un'altra concorrente, altro giro, altro regalo, nuova voce che sarà sul nostro palco.
4: Ciao, io sono Fabiana.
5: Io sono Katia.
4: E siamo quelle di un certo peso. E stasera siamo a Savona perché? Perché dopo un sacco di anni di carriera, quasi 20, vi presentiamo il nostro singolo, Fregatene e sorridi.

0: Rudy, ma tu hai deciso che musica mettere stasera?
1: La musica.
0: Te la sei scordata? Cioè, era l'unica cosa che dovevamo portare.
1: Devo andare a casa a prendere le valigie dei
0: dischi.
1: Vabbè,
0: facciamo un attimo salto a casa, la prendiamo. Io qualche cosina ce l'ho, non è che qualche cosina non.
1: Va bene. Improvviso con i dischi che ho. Va bene?
0: Va bene. Secondo me viene fuori una bella cosa.
1: Per forza.
0: Ma tu sei bravo, quindi.

0: ragazze che hanno ballato fino alla fine e tutto questo gruppo meraviglioso, semplicemente grazie! Ciao Savona! Quella carezza della sera, Marconelli!
1: Insieme! Insieme!
2: Non so più il sapore che ha.
3: E la puntata numero 814 finisce qua, qua, tgevents.it. Mi raccomando, andate a rivedere tutti i servizi, tutte le puntate, tutti gli approfondimenti e le news. E poi continuate a scriverci, info@tgevents.it. Siamo sui social, quindi socializiamo. 3-2-1, signori, ci vediamo la settimana prossima. Nuovi servizi, nuovi appuntamenti, nuove emozioni. Ciao, maraniamo.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i

0: Nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema.

0: Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro

0: e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile,

0: montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una

0: Semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Il 29 e il 30 settembre a Milano si dedicheranno 2 giorni ai 120 anni dalla fondazione della CGIL, con panel di esperti internazionali e uno spettacolo al Teatro della Scala. L'Osservatorio dello SPI-CGIL conta 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema nelle 60 province monitorate. È stata eletta una nuova squadra di 10 componenti chiamata a guidare la CGIL nelle complessità del futuro. Più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di SPI Lombardia e Emilia-Romagna, con focus sulle dinamiche geopolitiche europee.

Il 29 e il 30 settembre, Milano festeggia i 120 anni dalla fondazione della CGIL, nata proprio nel capoluogo lombardo nel 1906. Saranno le due giornate di apertura di un programma più ampio che proseguirà fino a dicembre. L'anniversario sarà un'occasione per tornare alle origini del sindacato, ma anche per interrogare il presente in una fase in cui trasformazioni produttive, nuove tecnologie, crisi climatica e disuguaglianze chiedono di ripensare strumenti e priorità. Il 29 settembre lo Spazio Rubettino ospiterà un workshop internazionale dedicato a economia, sostenibilità e intelligenza artificiale. Esperti e studiosi si confronteranno sulle grandi transizioni in corso e sulle ricadute che avranno sul lavoro, sull'impresa e sulla società. Nel corso della giornata prenderà la parola anche Maurizio Landini, un intervento pensato per guardare al futuro, ma anche per indicare le scelte da compiere oggi perché innovazione e sviluppo non lascino indietro le persone. Il 30 settembre, invece, il centro del racconto sarà la storia. La Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si animerà con uno spettacolo teatrale fatto di letture e ricordi. Saranno ripercorsi i passaggi che in 120 anni hanno visto il sindacato attraversare guerre, dittatura, ricostruzione, conquiste sociali, conflitti e trasformazioni del paese. Al centro resteranno le persone, lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, donne e uomini che hanno dato corpo alla storia della Confederazione. Le voci dei segretari che si sono succeduti alla guida della CGIL accompagneranno questo viaggio, restituendo il senso di un'organizzazione nata per difendere il lavoro e ancora chiamata a farlo dentro un mondo che cambia.

0: La FLC Cigele di Palermo ha deciso di reinvestire le sue idee, le sue iniziative sulla scuola e cittadinanza, perché in un periodo dove le parole che si sentono sono quelle di remigrazione, di caccia allo straniero, ha ritenuto importante dal punto di vista politico indirizzare invece le nostre risorse e le nostre idee all'accoglienza dei migranti.
1: Questo progetto della scuola e cittadinanza riempie un vuoto che da anni la CGIL dice: non c'è una programmazione strutturale delle politiche di migrazione. Senza le lingue uno non può usufruire realmente di tutti i diritti, anche dei suoi doveri. Quindi la prima cosa che anche dico ai cittadini migranti: non bisogna isolarsi, e per non isolarsi bisogna imparare la lingua.
2: I partecipanti al corso, un gruppo, sono ragazzi delle organizzazioni non governative che vengono a fare volontariato a Palermo. Il secondo gruppo sono studenti e studentesse dell'Università di Palermo, provenienti davvero da tutti i continenti. Il terzo gruppo sono persone che lavorano a Palermo e che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana per poter migliorare il loro status.
3: Io vivo a Palermo da un anno e mezzo più o meno. Sono venuta qua per lavorare come pediatra e questo è fondamentale per imparare bene la lingua, per poter fare quello che faccio. Questa scuola si trova, oltre alle lezioni di italiano, amicizia e conoscenza di un'altra persona di quasi tutto il mondo.
4: Qua io ho trovato cose meravigliose, ho conosciuto tante persone. Io faccio l'invito alle persone che abitano qua a Palermo che possono venire a imparare l'italiano, perché non solo si impara la lingua, anzi la storia di qua di Palermo, della Sicilia, un po' anche della storia di tutta l'Italia, e questo è importantissimo.
1: I nostri utenti hanno la possibilità di partecipare a degli esami A2 e B1 per ottenere i certificati rilasciati dall'Università di Roma 3 grazie alla Fondazione Mentes.
0: La certificazione riconosciuta è una marcia in più, perché è uno dei quattro pilastri che serve per il riconoscimento della cittadinanza, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Questa esperienza può e deve diventare un modello per il territorio, e per questo la nostra idea è stata quella di creare delle reti con uno scopo fondamentale: dare quegli strumenti di base per poter includere, integrare i cittadini immigrati, anche perché la città ha bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi.
2: Un ricordo che mi rimane indelebile è l'incontro tra una studentessa israeliana e una studentessa iraniana durante il bombardamento americano di Teheran. La ragazza israeliana ha chiesto scusa per quello che il suo paese stava facendo e la ragazza iraniana ha risposto che i due paesi erano in guerra, ma lei non si sentiva affatto in guerra con lei. Commento che abbiamo fatto anche con gli altri insegnanti: un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.

Per molte persone fragili il primo ostacolo è il riconoscimento della propria condizione, perché senza invalidità civile o certificazione della non autosufficienza non si possono ricevere i sussidi. Eppure la riforma della disabilità oggi in sperimentazione mostra già forti criticità. Secondo l'osservatorio dell'Ospice IGL, nelle 60 province monitorate si contano 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema. Non significa che siano diminuite disabilità e malattie, ma che il percorso è diventato più difficile, costoso e meno accompagnato. Anche quando il riconoscimento arriva, il sostegno non è automatico. Indennità a parte, che supera di poco i 500 euro al mese, tutto il resto va richiesto. Assistenza domiciliare, ausili, fisioterapia, materiali sanitari, eventuali contributi per l'assistente familiare, agevolazioni fiscali. Serve sapere a chi rivolgersi, quali documenti presentare, quali diritti esistono nel proprio territorio. Chi non lo sa, spesso resta senza aiuto per anni. I diritti sconosciuti diventano diritti negati. A pesare è anche la frammentazione regionale della sanità. Le risposte cambiano da territorio a territorio e le risorse sono sempre più scarse. Per questo la presa in carico non può dipendere dalla capacità delle famiglie di orientarsi da sole. Dopo l'accertamento della non autosufficienza, dovrebbe essere il sistema pubblico ad attivare ASL, servizi sociali e percorsi di cura. Invece, anche questo è spesso delegato ai caregiver. La solitudine si cura con servizi stabili, sostegno economico, continuità assistenziale, scuola inclusiva e lavoro stabile per il sostegno. Ogni storia ha la sua complessità e non può essere ridotta a una soluzione semplice, ma la domanda da porsi vale per tutti. I diritti previsti sulla carta sono davvero conosciuti, accessibili ed esigibili?

Nel 1953 Giuseppe Di Vittorio arriva a Vienna. Bracciante pugliese, diventato leader sindacale, segretario generale della CGIL, è una figura che ha già attraversato fascismo, guerra e ricostruzione. Le elezioni alla presidenza della Federazione Sindacale Mondiale segna un passaggio ulteriore. Il sindacalismo italiano entra stabilmente in una dimensione globale. La FSM, nata nel secondo dopoguerra con l'ambizione di unire i lavoratori di tutto il mondo, negli anni della Guerra Fredda è ormai collocata nell'orbita dei paesi socialisti. Vienna diventa così il luogo in cui si incrociano tensioni politiche, equilibri internazionali e aspirazioni del lavoro organizzato. In questo contesto, la figura di Di Vittorio assume un ruolo particolare. Non è solo un rappresentante di un'area politica, ma un dirigente capace di parlare a un mondo del lavoro attraversato da profonde divisioni. Alla guida della CGIL continua a portare avanti un'idea di sindacato radicato nei diritti e nella contrattazione, impegnato a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori italiani. Il congresso di Napoli del 1952 aveva indicato con chiarezza questa direzione, mettendo al centro la necessità di nuove tutele e di una legislazione del lavoro più avanzata. A Vienna, però, quello stesso impianto si misura con una scala diversa, fatta di rapporti tra stati, ideologie e modelli di sviluppo. Negli incontri internazionali, Di Vittorio sostiene le lotte dei lavoratori in Europa, ma anche di quelli dei paesi in via di decolonizzazione, cercando un terreno comune tra esperienze molto diverse. La sua presenza è continua, fatta di congressi, missioni, relazioni costruite nel tempo. Ma accanto a questo impegno resta una linea che non viene meno, l'autonomia del sindacato. Anche dentro un organismo segnato da forti appartenenze politiche, Di Vittorio mantiene l'idea che il sindacato debba rispondere prima di tutto ai lavoratori. È una posizione che negli anni successivi emergerà con ancora più forza, soprattutto di fronte alle tensioni che attraversano il blocco socialista. I paesi socialisti vivono infatti una contraddizione strutturale. Se da un lato hanno superato una dinamica privatistica dell'economia e della produzione, costruendo anche importanti sistemi di sicurezza sociale, dall'altro lato però i partiti al potere privano i lavoratori, gli stessi nel cui nome governano, della possibilità di praticare realmente il conflitto sociale, a partire dalle libertà sindacali più elementari come lo sciopero. Nel 1953, in occasione del congresso della FSM, l'incompatibilità tra questo sistema e la visione di Di Vittorio si palesa apertamente. Il sindacalista pugliese si fa infatti promotore di una carta universale dei diritti sindacali e democratici dei lavoratori da far valere e rivendicare ovunque, anche nei paesi socialisti. La freddezza della componente filosovietica del congresso non poteva essere più lampante, come racconterà Bruno Trentin. La presidenza della Federazione Sindacale Mondiale rappresenta così un momento di grande visibilità per il sindacalismo italiano, ma anche una prova complessa. Di Vittorio si muove tra due livelli, nazionale e internazionale, cercando di tenere insieme rappresentanza, diritti e autonomia in un tempo segnato da contrapposizioni rigide.

0: La SEA, preoccupata di Milano Cortina, eroga una cifra aggiuntiva alle aziende che gestiscono l'appalto delle pulizie degli aeroporti di Malpensa e Linate. Sono in tutto 3 milioni tra Malpensa e Linate, quindi si fa proprio un atto formale tra Dusman e SEA in cui si dice che per risolvere i problemi sindacali di conflittualità all'interno dell'appalto si eroga questa cifra da erogare poi in parte sotto forma di buoni pasto. La Dusman a questo punto che cosa fa? Ne approfitta per cercare di risolvere le vertenze ancora aperte, quindi fa questo ragionamento al tavolo sindacale, dice noi vi eroghiamo i buoni pasto, ma a fronte dell'erogazione dei buoni pasto dovete sottoscrivere ai lavoratrici delle conciliazioni in cui sanate tutto il pregresso degli arretrati ancora aperti, dei contenziosi legati alla maggiorazione domenicale, lavaggio divisa e tempo tuta. Questo accordo separato viene firmato solamente dalla Fisascat CIS dei Laghi, dalla UIL Trasporti e da un sindacato di Comodo presente a Malpensa, non ovviamente da Filcans CGL Varese e dal sindacato autonomo. E qui inizia la vertenza.
1: Ci siamo arrabbiate e indignate perché l'azienda pensava di comprarci con poche lire, non pensando e non sapendo che siamo persone, magari non a livello finanziario altissimo, ma di grande dignità e spessore morale. Quindi ci siamo sentite, credo, tutte indignate e tutte insieme abbiamo deciso di continuare questa battaglia.
2: È un ricatto bello e buono, perciò no, mi spiace, no, non ci sto a queste cose, né io e né le mie colleghe.
1: L'azienda ha cercato di farci una buona proposta che tanti, devo dire, hanno accettato, hanno un po' messo del fumo degli occhi, secondo me, ma noi giustamente, seguiti da persone del mestiere, siamo andati avanti per la nostra strada.
2: Perché io devo rinunciare quando è stato riconosciuto questo 30%? Perché io devo lasciarlo?
1: Con l'aiuto sicuramente della CGIL, che è un grande sindacato a livello nazionale, la nostra determinazione, il nostro sacrificio, siamo riuscite a vincere, però secondo me è stato un lavoro di squadra. Hai comunque un supporto legale, essendo iscritta alla CGIL, quindi hai a disposizione dei professionisti del mestiere che ti possono guidare e seguire in varie situazioni. Sicuramente le nostre vertenze vincenti sono state prese ad esempio da anche altre aziende dentro l'aeroporto e quasi tutti stanno intraprendendo questo percorso legale.
2: Vi hanno erogato dei soldi, giusto? Che erano destinati a noi. Perché dovete ricattare per darci questi buoni pasto? Non è giusto. Se dovete darci quei soldi, sono stati dati per noi, ci dovete dare quello che ci spetta.
1: Abbiamo ottenuto una dignità e un rispetto che niente vale ai soldi che abbiamo preso.
0: Si conclude la vicenda, noi facciamo l'accordo, ovviamente viene salutato da tutti quanti come un importante risultato e si chiude la vicenda di Malpensa, quindi oggi le lavoratrici hanno di nuovo il valore economico corrispondente al 30% del lavoro domenicale, hanno i buoni pasto per ogni giornata lavorativa.

gli arretrati per quanto riguarda il lavaggio di visa, e hanno anche un riconoscimento per il tempo tuta, per appunto la possibilità di cambiarsi tempo considerato lavorativo. Quindi noi siamo tutti contenti, diciamo, dell'esito positivo di questa vicenda.

0: Da Liberetà al cinema, la memoria dell'emigrazione italiana arriva a Venezia. Andrea De Fronzo, giovane regista pugliese nato nel 1999, ha vinto la 15ª edizione di Book Chuck Azione con gli altri nomi del nostro addio. Corto liberamente ispirato a Il sapore di Ermellina, di Oriano Campini, primo classificato al premio letterario Liberetà 2025, che racconta le partenze di fine anni 50 attraverso gli occhi degli scolari del Ferrarese. Il premio è stato assegnato insieme a quello a Nicolò Grasso per The Sadness of the World, ispirato al reportage fotografico Chernobyl di Pierpaolo Mittica. Menzione speciale a Parzialmente abitabile per ciò che resta di Bernadette Vespaziani Reginato e Francesco Di Fiore, anch'esso ispirato a Chernobyl. I corti sono stati proiettati alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia.
1: La CGIL ha una nuova segreteria confederale. L'Assemblea Generale riunita a Roma ha eletto a voto segreto una squadra di 10 componenti con una ripartizione paritaria tra donne e uomini dopo l'uscita del 24 luglio di Francesca Re David, che ha lasciato l'incarico per il raggiungimento dei limiti di età. I nuovi ingressi sono tre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, porta nella segreteria confederale il profilo delle grandi vertenze industriali e del lavoro metalmeccanico. Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, arriva da un'esperienza territoriale maturata in una delle aree produttive più significative del paese. Serena Sorrentino, già segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, è oggi presidente della Commissione del Programma Fondamentale, che dovrà aggiornare analisi e proposte della Confederazione davanti ai cambiamenti del lavoro e del paese. Con loro la segreteria sarà composta da Maurizio Landini, Daniela Barbaresi, Michele De Palma, Cristian Ferrari, Stefania Filetti, Maria Grazia Gabrielli, Pino Gesmundo, Lara Ghiglione, Luigi Giove e Serena Sorrentino. Il nuovo assetto tiene insieme continuità e rinnovamento, rafforzando la presenza di esperienze diverse, categorie, territori, pubblico impiego, industria, welfare, organizzazione e contrattazione. La CGIL si dota di una segreteria completa, paritaria e allargata, chiamata a guidare una fase complessa in cui si cerca di far coincidere il presente con le strategie per il futuro. We'll be right back.

Nelle grandi città italiane, l'affitto decide quanta libertà resta a chi lavora, studia o cerca un impiego lontano da casa. Secondo i dati richiamati dalla stampa a partire dal Report Italy 2026 della Commissione europea, a Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può assorbire il 76% della retribuzione media. A Roma si arriva al 65%, a Bologna al 48%. Un insegnante, un infermiere, una giovane laureata possono ricevere un'offerta in un'altra città e scoprire che accettarla non conviene, perché l'affitto cancella gran parte dello stipendio. Così il lavoro c'è, ma diventa irraggiungibile. In Italia vive in affitto il 24,1% delle famiglie, meno della media europea del 31,6%. Ma chi non possiede una casa è molto più esposto. Il 19,4% degli inquilini sostiene costi abitativi oltre la soglia europea di sostenibilità. Per le famiglie in affitto a prezzi di mercato, la casa assorbe in media il 20,2% del reddito disponibile, quota che sale al 31,1% tra chi è sotto la soglia di povertà. Dietro questi numeri ci sono scelte obbligate: restare dai genitori, rinunciare

a trasferirsi, comprimere consumi e risparmi, rimandare l'autonomia. Il problema è anche la debolezza dell'intervento pubblico. L'Italia destina alla protezione sociale legata all'abitazione appena lo 0,04% del PIL contro la media europea dello 0,3%. Anche l'edilizia sociale,

0: La situazione della pelletteria Serena comincia con tre lavoratori che si rivolgono alla Filtem per essere tutelati, sia dal punto di vista economico ma non solo, anche dal punto di vista proprio psicofisico. La situazione di lavoro era veramente di condizioni assolutamente degradanti, di sfruttamento lavorativo penalmente perseguibili.
1: L'azienda faceva le borse di marca Kuwait, lavorava 15 ore, 12 ore e quando si va a mangiare ce ne vuole 20 minuti. Pagavano a 750, lo straordinario non veniva pagato. Si lavorava tutti i giorni, 6 giorni in settimana. Ho chiesto 2 mesi di ferie per andare a vedere la famiglia. Non mi ha accettato. Ho chiesto 41 giorni, non l'ha accettato. Mi ha dato 29 giorni. E questi 29 giorni, quando sono tornato, non ha voluto pagare. Non l'ha pagato perché mi ha detto se non si lavora non si paga. Quindi dopo questo anche io sono venuto a denunciarlo.
0: E abbiamo cominciato a seguirli fin da subito, presentando insieme a loro una denuncia all'Ispettorato del Lavoro per sfruttamento lavorativo, oltre che le differenze salariali. Ma la denuncia poi dà adito a delle indagini della Procura della Repubblica, si arriva alla condanna della pelletteria Serena per sfruttamento lavorativo, una delle prime condanne in Italia ai sensi del 603 bis del codice penale. La datrice di lavoro viene condannata e la pelletteria Serena viene sostanzialmente chiusa. Questa vicenda rappresenta il simbolo di come funziona la stragrande maggioranza degli appalti, dei subappalti nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Appalti al massimo ribasso, scaricare sempre sull'ultimo la fase di lavorazione più gravosa e pagata meno. I lavoratori oggi hanno ottenuto più di un risultato importante, ora hanno una vita normale, siamo stati anche in grado di ricollocarli a lavorare in aziende corrette, hanno recuperato tutto quello che dovevano, l'INPS ha recuperato i contributi che erano stati evasi dalla pelletteria Serena.
1: La CGM mi ha aiutato a trovare un altro posto, che ora sto lavorando lì, che sono veramente libero, è un posto perfetto veramente.
0: La chiusura dell'avvertenza della pelletteria Serena è sicuramente una buona notizia, perché dimostra che si può far del bene facendo valere le leggi che ci sono ai lavoratori e alle lavoratrici, anche in delle condizioni di estremo sfruttamento come erano in questo caso i lavoratori.

0: donare il sangue da dipendenti, cosa aspetta? Un permesso non retribuito, una giornata di riposo retribuita, 2 ore di permesso, un giorno di ferie aggiuntivo. Chi dona gratuitamente il sangue ha diritto a una giornata di riposo, mantenendo la normale retribuzione. Il diritto vale per i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla qualifica.
1: Cattolica, oltre 1000 persone hanno partecipato all'iniziativa promossa da Spici, GL Lombardia ed Emilia Romagna dal titolo Dinamiche geopolitiche e sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. L'intervento di chiusura è stato affidato a Tania Scacchetti.
2: Viviamo in un tempo selvaggio, ci ha detto pochi mesi fa l'Istat, ed è selvaggio esattamente per quella saldatura fra le alleanze delle élite tecnologiche, dei poteri economici, delle forze reazionarie di destra. È un tempo selvaggio perché in questo tempo selvaggio l'Europa, il suo sogno, il suo progetto di integrazione rischia di essere, appare anche alle persone come un agnello dentro tanti lupi che combattono, e perché quella idolatria della violenza si è fatta normalità, si è fatta interiorità nella vita delle persone, ed è per questo che crescono la disuguaglianza e le paure. E quell'integrazione europea che si è sviluppata soprattutto grazie al lavoro, al suo contributo, alla sua nettezza di pensiero e ai suoi diritti, debba continuare a essere il nostro orizzonte.
0: Tracciare la strada è il primo passo per camminare insieme verso i diritti. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una

0: scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del Comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL Maurizio Landini, in un'intervista televisiva, parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato, vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.
1: Dopo il via libera con modifiche in Senato, la legge elettorale torna in terza lettura alla Camera. In Commissione Affari Costituzionali le opposizioni hanno depositato una 50 di emendamenti. Dal centro-sinistra e da Futuro Nazionale la richiesta di preferenze libere, senza capilista bloccati. Il campo largo chiede inoltre l'alternanza di genere. Gli emendamenti di PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Più Europa mirano anche ad eliminare la norma che ha portato a 6.000 per collegio le firme necessarie a presentare le liste elettorali per i partiti fuori dal Parlamento. Le votazioni proseguiranno fino a mercoledì mattina. Lo stesso giorno il testo approda in aula per la discussione generale. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Lunedì 28 settembre la Camera voterà il decreto-legge PA. Il Governo ha posto la fiducia al testo dopo l'esame delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti approvati, quello proposto dal Lupi, che prevede per le prossime scadenze elettorali delle province le elezioni del Presidente di Provincia e del Consiglio Provinciale. Si svolgeranno nello stesso giorno. Bocciate invece le modifiche avanzate dall'ANCI, che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in Commissione Bilancio. Il DDL antisemitismo arriverà in aula il prossimo 2 ottobre. Il testo resterà invariato rispetto a quello già approvato dal Senato. Non è stato accolto l'appello della segretaria Dem Elly Schlein, che ha chiesto di modificare la definizione di antisemitismo contenuta. Non ritengo che sul tema sottoposto all'attenzione della maggioranza vi sia disponibilità a rivedere una decisione ampiamente discussa, ha spiegato Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ha respinto tutte le proposte avanzate dalle opposizioni. La Commissione Difesa della Camera ha ascoltato l'amministratore delegato della Leonardo S.p.A., Lorenzo Mariani, sulle prospettive industriali e tecnologiche del settore difesa in Italia. Lo scenario di sicurezza è cambiato strutturalmente e continuerà a evolvere con grande velocità, ha detto l'AD. Per l'Italia e per l'Europa la sfida non sarà soltanto aumentare gli investimenti nella difesa, ma trasformarli in capacità operative, tecnologie, competenze e capacità industriali disponibili nei tempi richiesti. La Leonardo S.p.A., ha detto ancora Mariani, metterà a disposizione del Paese le proprie competenze industriali e tecnologiche.
0: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora.

0: Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in quest'area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'Osservatorio Oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.
1: L'Italia torna al nucleare. È arrivato il via libera dall'Aula del Senato al DDL che crea le condizioni giuridiche per la ripresa della produzione di energia elettrica e non solo, anche calore, da fonte nucleare. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata di rifiuti radioattivi, la ricerca e la formazione specifica nel settore. Sul fronte economico, la legge delega stanzia i fondi iniziali necessari per avviare il programma e realizzare l'Agenzia per la sicurezza. In sostanza, crea l'impalcatura giuridica con le garanzie statali necessarie per convincere i privati a sostenere i rilevanti costi della tecnologia. Le prime centrali nucleari in Italia, secondo le stime, potrebbero esserci nel 2033-34, ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. Una scelta coraggiosa e di buon senso, ha commentato invece la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Enea collabora con Agenzia Italia Meteo alle previsioni delle correnti marine superficiali della seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America's Cup nel Golfo di Napoli. L'evento, in programma fino al 27 settembre, anticipa la fase finale della competizione prevista nel luglio 2027, quando l'Italia, per la prima volta, ospiterà ufficialmente il trofeo. Il contributo dell'Enea si fonda su MITO, un sistema operativo oceanografico e idrodinamico a scala mediterranea ed alta risoluzione, che contribuirà all'iniziativa fornendo dati su correnti, temperature e salinità e descrivendo l'evoluzione della circolazione nell'intero bacino del Mediterraneo. Il sistema dell'Enea sarà poi la base che consentirà al modello

sviluppato dall'Istituto di Scienze Marine del CNR e gestito dall'Agenzia Italia Meteo, di aumentare il dettaglio della previsione nell'area della regata. Un fatturato complessivo di 30,5 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a 7,3 miliardi e l'impiego di 63.458 addetti altamente specializzati. Sono i numeri del settore underwater italiano in vetrina Ostende, a pochi chilometri da Bruxelles, dove si è celebrata una cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Belgio con l'obiettivo di future linee di collaborazione nei comparti della difesa, delle tecnologie dual use e dell'economia del mare. Quello dell'underwater è un settore di assoluto rilievo, ha spiegato Tindaro Paganini, direttore dell'Italian Trade Agency Bruxelles, ICE-ITA. Un settore di interesse per il sistema Italia non solo per attività di sottomarina, ma per tutto l'indotto che ruota attorno ad esso. Parliamo di IT, IA, elettronica e tanto altro. Paganini aggiunge che si tratta di un settore che occupa più di 60.000 occupati in Italia e quindi è in grande espansione. L'intelligenza artificiale è pronta a ridisegnare il lavoro d'ufficio, ma l'effettiva integrazione nei processi aziendali non dipende dalla semplice disponibilità degli strumenti, bensì dalle capacità reali dei lavoratori. Per l'83,8% delle aziende esiste una forte necessità di sviluppare nuove competenze legate all'IA per il proprio personale d'ufficio, mentre l'82,4% non registra alcun utilizzo noto di questa tecnologia. Sono alcuni dei risultati che emergono dal rapporto di ricerca Intelligenza artificiale, competenze reali, la sfida della formazione per portare l'IA nel lavoro quotidiano degli uffici, curato dall'Osservatorio Scientifico di Expo Training. Dal rapporto si evince che il 68,6% delle aziende non propone attività formative sull'IA, il 17,2% soltanto incontri introduttivi e il 10,8% un percorso strutturato con obiettivi e verifica. Un percorso formativo efficace non deve solo spiegare il funzionamento tecnico dell'IA, ma insegnare a scegliere quando utilizzarla, a formulare richieste corrette, a verificare i risultati.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella a una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi. Ancora episodi di Codice Rosso e stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo, già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa, è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto è emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16.30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. I carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi, ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di

0: Era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le sei persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solido quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle due procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti. Due ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero. L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di 2 lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano Danagro, in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Danagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
1: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. In più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto. L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca, stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.
2: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione

Manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere all'air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento. Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campania Cerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi, Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese, Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Consanusco, Bisaccia, membro della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università, Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, e l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace. La Conferenza Episcopale Campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia. Un altro passo in avanti per la Valdiano Volley, che ieri pomeriggio a metà di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il

secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta, che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Valdiano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa, che si svolgerà mercoledì, un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mr. Baldone e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella a una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi. Ancora episodi di Codice Rosso e stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto è emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16.30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. I carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di aggressori, era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le 6 persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solido quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle 2 procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti. Due ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero.
L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate

0: Incontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano d'Anagro, in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
1: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. In più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto. L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.
2: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità. l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'Aeronautica Militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento. Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campania Acerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi. Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita. Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita. Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese. Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Consanusco, Bisaccia, membro della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università. Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace. E l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace. La Conferenza Episcopale Campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia. Un altro passo in avanti per la Val di Ano Volley, che ieri pomeriggio a metà di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e il Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta, che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Valdiano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa che si svolgerà mercoledì, un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mr. Baldon e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni

0: su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il

0: proibito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
8: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
5: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
6: «Tutto ok, Mowgli?»
8: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
5: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
8: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
5: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
6: D'ora in poi starai sempre con loro.
9: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
5: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura davvero speciale. Vi siete mai chiesti cosa succede nel bosco quando nessuno guarda? Quali creature si muovono silenziose tra gli alberi? Quali segreti nasconde la foresta dopo il tramonto? Noi sì, e questa curiosità ci ha spinto a intraprendere un progetto che ci sta molto a cuore. Abbiamo deciso di installare delle fototrappole nel cuore della natura. Per chi non lo sapesse, le fototrappole sono piccole videocamere resistenti che si attivano con il movimento. Sono il nostro occhio invisibile, un modo per osservare la vita selvatica senza disturbarla minimamente. La nostra missione era chiara: posizionarle in punti strategici, nel totale silenzio e con il massimo rispetto per l'ambiente e per i suoi abitanti.

L'attesa è forse la parte più emozionante. Lasci le tue fototrappole lì, nel silenzio della foresta, e per giorni, a volte settimane, non sai cosa stiano registrando.

corpo, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Vedere questi animali nel loro habitat, liberi e spontanei, è un'emozione indescrivibile. Ogni video era una piccola finestra su un mondo segreto, un mondo che esiste parallelamente al nostro, ma che raramente abbiamo la possibilità di vedere. Queste immagini ci ricordano quanto sia preziosa e fragile la natura che ci circonda. Ci insegnano il rispetto, la pazienza e l'importanza di proteggere questi luoghi incantati e le creature che li abitano. Questo progetto non è stato solo un esperimento, ma un vero e proprio viaggio. Un viaggio che ci ha permesso di connetterci con la natura a un livello più profondo. E la cosa più bella è che questa è solo la prima parte della nostra avventura. Abbiamo già in mente nuovi posti dove posizionare le nostre fototrappole, nuove storie da scoprire e da raccontarvi. Speriamo che questo piccolo assaggio della vita segreta del bosco vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione.

0: e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 3

0: 12 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari.

0: Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Come ormai saprete bene, in apertura c'è Info Salerno, della rubrica dedicata alle notizie in breve da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Inaugurato a Sant'Angelo a Fasanella il nuovo centro polifunzionale, sede della scuola media, restituita alla comunità dopo la chiusura del vecchio plesso per motivi di sicurezza. Presenti alla cerimonia rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della scuola e della comunità religiosa. La struttura, rimasta incompiuta per lungo tempo, è stata completata grazie al nuovo impulso dato dall'amministrazione e ai lavori. Inaugurato in località Spineta il nuovo pontile di Torre del Tusciano, realizzato a Battipaglia nell'ambito degli interventi collegati al Tyrrhenian Link. Inizialmente sarà utilizzato per esigenze logistiche legate alla stazione di conversione. Prosegue a Casellabate la pulizia di valloni, canaloni e caditoie stradali. Gli interventi avviati dopo la stagione estiva puntano a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e l'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento. Le attività sono considerate fondamentali per la prevenzione e la sicurezza del territorio in vista della stagione delle piogge. Sono iniziati a Nocera Inferiore i lavori di riqualificazione e viabilità sul tratto dismesso della linea ferroviaria Nocera-Codola. Il primo lotto prevede un nuovo tronco stradale a senso unico, una corsa ciclopedonale, un parco urbano vicino allo stadio San Francesco d'Assisi e nuovi parcheggi. L'intervento punta ad alleggerire il traffico su Via Falcone. Conclusi i lavori di sistemazione integrale del tratto Teglia-Pianella della SP354 a Buccino, l'intervento atteso da tempo ha interessato un tratto importante per la viabilità locale, migliorando condizioni della strada, sicurezza e funzionalità della circolazione. Il Comune ha espresso soddisfazione e ringraziato la provincia di Salerno. Grande partecipazione alla prima tappa del motorhome odontoiatrico dell'ASL Salerno a Marina di Camerota, dove sono stati occupati tutti gli slot disponibili. Numerosi pazienti sono stati indirizzati verso ulteriori approfondimenti e percorsi di protesi. Il tour proseguirà per tutto il mese nelle aree periferiche. La prossima tappa a Lentiscosa. Sono in fase di ultimazione e collaudo i lavori al castello del Parco Fienga, luogo storico di Nocera Inferiore. L'intervento ha riguardato il restauro e la valorizzazione dei ruderi medievali, oltre alla sistemazione degli spazi esterni, dei percorsi e dei viali in San Pietrini. L'obiettivo è migliorare decoro, sicurezza e fruibilità dell'area.
0: Ed ora un servizio dedicato alla festa.

0: dello scazzatiello che si è svolta a Castel San Lorenzo nelle scorse settimane e che ha celebrato uno dei prodotti principali della gastronomia del paese. Inizio in grande per questa nuova festa, neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche estive, che si ritorna qui nel centro di Castel San Lorenzo con questo evento che celebra il rinomato scazzatiello.
1: Sì, esattamente, una ricca estate che ci ha visto impegnati su tanti fronti. Stasera celebriamo il nostro prodotto, il prodotto d'eccellenza castellese, il prodotto che è inserito nell'elenco dei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania. Ci siamo trasferiti dal centro storico al centro cittadino per dare, diciamo, più servizi e per essere una festa più fruibile per le persone e per le tante altre persone che verranno da fuori a trovarci.
0: Un modo per mettere in evidenza le bellezze e le ricchezze di questo paese dal punto di vista gastronomico, naturalmente, partendo dallo scazzatiello e tante altre prelibatezze che sarà possibile degustare in queste 3 serate, il vino ad esempio, ma poi insomma queste feste sono l'occasione per valorizzare e promuovere un territorio.
1: Sì, esattamente. Noi stasera abbiamo tagliato il secondo nastro, diciamo, che tratta le tradizioni gastronomiche del nostro territorio. E stiamo andando noi al di fuori del territorio, più che altro, perché lo scazzatiello l'abbiamo proposto all'Istituto Corbino di Condorsi Terme, all'Istituto Alberghiero dove i ragazzi sono cimentati a scazzare gli scazzatielli. Ora ad ottobre andremo in altri istituti a proporre appunto la nostra identità, la nostra storia, il nostro scazzatiello, che stasera lo proponiamo in varie versioni, dal castrato al classico marzafegato e curiedo, perché diciamo quello è il matrimonio perfetto della nostra pasta. Ci sarà un ricco menù dopo, diciamo, la festa del vino. Stasera proponiamo un altro menù interessante, fatto di prodotti tipici del territorio e dell'ottimo vino castellese.
0: E a proposito di scazzatiello, questa sera i fornelli di Max, con Max presente, con un particolare show cooking.
1: Sì, abbiamo lo showcooking dello chef che proporrà una sua ricetta, diciamo un arrangiamento dello scazzatiello che poi vedremo strada facendo. E in realtà non l'ha svelata nemmeno a me, quindi non ve la posso dire. E ci saranno le nostre ragazze della Prologo, Rosa, Marta e Maria, che realizzeranno proprio lo scazzatiello a vista.
0: Ricordiamo anche che le serate sono caratterizzate dalla presenza di complessi o comunque insomma di
1: Certamente.
0: artisti locali e non solo.
1: Sì, stasera abbiamo la musica popolare con gli Schenè, domani sera avremo uno spettacolo con l'associazione Cordace Vento dell'Est. Questo diciamo, era già calendarizzato nei nostri eventi estivi, però per ovvie ragioni abbiamo dovuto spostare. Domani sera partiremo dalle 19 con il laboratorio di Pizzica e a seguire il concerto di musica popolare e lo spettacolo Vento dell'Est. Mentre il 12 settembre, sabato, ci sarà Tonino Battagliese che farà ballare le persone come già ben conoscete, mentre il 13 settembre avremo i Radio Rocket dei Made in Sud e la musica popolare dei Valcalore, quindi abbiamo messo su un bel programma anche per la festa dello scazzatiello.
0: Ultima cosa, ma non meno importante, grande attenzione per i bambini con la Proloco Kids e insomma c'è la presidente Arianna accanto a te. Arianna, tu come stai? Sei pronta per affrontare questa festa?
2: Sì, sono prontissima.
0: Con che spirito? Ho visto che tra poco andate anche a scuola, ma insomma ti diverti?
2: Sì, tanto.
0: E invece questa Prologo Kids sta facendo tante cose.
2: Sì, molte cose sto facendo.
1: No, mi ricollego un attimo alla Prologo Kids, che è il nostro progetto che portiamo avanti da qualche mese. Diciamo che fra i vari eventi estivi non abbiamo potuto dedicare tanto al progetto. Abbiamo fatto 6 laboratori con la collaborazione del Comune di Castel San Lorenzo, MyFair, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura. Però da oggi in poi, cioè da domani, da quando finirà la festa dello scazzatiello, daremo un po' di più centralità alla Prologo Kids, dove saranno proprio i bambini a proporre i progetti, e continueremo ancora a lavorare in sinergia con altri enti, istituzioni, associazioni e la comunità.
0: Sindaco, ancora una festa per prolungare quest'estate così ricca di appuntamenti e anche insomma ben riuscita perché in tanti a Castel San Lorenzo hanno apprezzato, ma hanno apprezzato anche le persone che sono venute da fuori.
3: Sì, è un'occasione bella per ritornare, un'occasione bella che i nostri ragazzi hanno allestito come sempre al meglio, con grande qualità, con tanto lavoro e con tanto gusto. Sì, veniamo stasera con un ultimo evento dell'estate castellese a salutare gli amici di Castello e tutti i nostri ospiti che stasera hanno la possibilità di ritornare dopo esserci stati qui a far visita durante l'estate. Ci fa piacere.

0: piacere salutarli, ci fa piacere rincontrarli. Sono giorni in cui il gusto dello scassatello diciamo dominerà la scena per 4 giorni, è un piatto assolutamente importante per la nostra cultura, è un piatto assolutamente saporito e gustevole che diciamo così raccoglie il consenso di tutti quanti, quindi ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere 4 giorni molto belli e concludere molto bene un'estate che è stata ricca di partecipazione, con numeri che ci hanno soddisfatto, che ha visto tanta presenza a Castel San Lorenzo e tanto dinamismo e tanta attività anche per le nostre attività commerciali, quindi davvero un buon anno.
1: Merito anche della decisione anche quest'anno di chiudere nel fine settimana il centro urbano, perché insomma c'è stata una vivacità probabilmente inattesa, ma che ha fatto bene proprio all'economia oltre che alla socialità.
0: Sicuramente, perché poi le isole pedonali che abbiamo lanciato da qualche anno, quest'anno in qualche maniera sono state anche, hanno raggiunto diciamo così anche una maturità, nel senso che anche la nostra comunità le ha accolto molto positivamente, abbiamo avuto la possibilità di godere in fine settimana di luglio e di agosto degli spazi dedicati ai nostri bambini, ai nostri giovani, alle tante persone che hanno preferito fare una passeggiata anziché recarsi altrove e di tutte le persone che sono venute a trovarci proprio perché avevano questa possibilità. È stato un momento molto bello della nostra comunità, io sono stato molto contento e soddisfatto della presenza e della partecipazione e mi ha fatto tanto piacere e ci ha animato tutti quanti noi, vedere tanti bambini che si divertivano, tante famiglie che uscivano, tanta comunità che si ricostruiva.
2: Ora le rubriche, cominciamo con Museando, che è quella dedicata ai musei della provincia di Salerno, che ho il piacere di condurre con il regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalbilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
2: Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto diciamo godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale.
0: Territorio ancora protagonista con la rubrica Luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Oggi vi propongo la pizza proteica che è molto virale in questo periodo sui social. L'ingrediente fondamentale sono i fiocchi di latte che metto in una ciotola, aggiungo un uovo, sale, albume, della farina, mescolo il tutto e metto il composto nella friggitrice ad aria. A metà cottura aggiungo passata di pomodoro, mozzarella e metto ancora in friggitrice e la pizza proteica è pronta.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere come le altre su vocidalcilento.it. Vi ricordo anche il canale YouTube e poi i social. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: 81esima Assemblea Generale dell'ONU all'insegna delle principali crisi mondiali, un banco di prova della capacità dei leader di parlarsi e trovare soluzioni. Nella settimana di alto livello, parola ai capi di Stato e di Governo, a partire dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che difende le sue scelte con l'Iran e promette di ripristinare la libertà di navigazione. Il francese Emmanuel Macron invita a non far mancare le armi agli amici ucraini e guarda all'India per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invece ne approfitta per lanciare una rete per il multilateralismo con Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Kenya. L'obiettivo è cooperare alla pace duratura. A 4 anni dal cessate il fuoco, soffiano venti di guerra nella regione settentrionale del Tigray. I combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino hanno rivendicato il controllo dei principali aeroporti della regione, una mossa a cui è seguito l'annuncio dell'Ethiopian Airlines della sospensione dei voli presso gli scali di Mekelle, Aksum e Shire. Questi sviluppi seguono la nascita di un'alleanza di 7 gruppi armati che si propone di rovesciare il regime di Addis Abeba e guidare la transizione politica inclusiva. L'estate scorsa si sono registrati nuovi scontri tra esercito federale e combattenti armati, eredità della guerra civile che tra il 2020 e il 2022 causò oltre 500.000 di morti. Ad Haiti la violenza delle gang armate non rallenta. Quasi 1,5 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case secondo l'ONU, che avverte anche del rischio malnutrizione acuta per più di 250.000 bambini con meno di 5 anni. È anche per chiedere sostegno internazionale che il premier Alexis Didier Filsemé si è recato all'81esima Assemblea Generale ONU di New York, anche per incoraggiare il rinnovo di una missione di caschi blu anti-gang su cui voterà il Consiglio di Sicurezza il 30 settembre. Incontrerà poi il presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, e il premier del Canada, Mark Carney, che nei giorni scorsi ha stanziato oltre 500 milioni per il rafforzamento di sicurezza e governance. Filsemé chiede appoggio anche per la tenuta di elezioni credibili e trasparenti attese da 10 anni. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto una sostanziale intesa su un accordo di libero scambio, segnando una tappa fondamentale per entrambe le parti. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, dopo l'incontro con la segretaria al commercio e all'industria delle Filippine, Cristina Roque. Secondo Costa, l'accordo è importante perché invia un chiaro segnale di un rafforzato impegno tra l'UE e le Filippine, ancorato al comune interesse per un ordine internazionale aperto, inclusivo e basato su regole nell'attuale volatile contesto globale. L'intesa punta ad assicurare flussi commerciali e di investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da ambo le parti. Contribuirà inoltre a rafforzare la presenza del blocco europeo nell'Indo-Pacifico.
1: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palcoscenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Ghassem, Rosa Di Sciuba e Simonetta Musitano. Il Macro Museo d'Arte Contemporanea di Roma inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone.

0: Tampone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
6: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
8: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di oggi è dedicata all'ennesimo tragico incidente stradale che si è verificato lungo la 2 del Mediterraneo, nel quale ha perso la vita un motociclista. Il servizio è di Pasquale Sorrentino.
1: Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada.

0: strada. Sul posto la polizia stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un quarantenne del Vallo di Diano è finito agli arresti domiciliari dopo aver minacciato una vicina con una pistola a giocattolo e per diversi episodi di stalking. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Ancora episodi di codici rosso e stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo, già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa, è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto è emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16.30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidio. La responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. 6 persone sono state arrestate a Melfi con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un salernitano. Vediamo.
0: I carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi, ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di aggressori, era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le 6 persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solido quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle due procure, le autorità giudiziarie

0: giudiziaria hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti.
1: Una donna di 85 anni è stata uccisa a Pellezzano. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata mentre dormiva. L'anziana viveva insieme ai 2 figli, uno dei quali disabile. Il figlio 53enne avrebbe dichiarato ai carabinieri di essere stato lui ad uccidere la madre, riferendo di non riuscire più a sostenere la situazione familiare e l'assistenza della madre e del fratello. Al momento proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'evento. E ci spostiamo a Salerno, dove 2 ristoranti sono stati chiusi per gravi carenze igienico-sanitarie e la presenza di lavoratori in nero. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
0: 2 ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero. L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di 2 lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Footspace. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84

0: 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati in studio. La vasca in località Ponte Cappuccini a Sassano ha assunto un nuovo volto dopo i lavori avviati dal consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro 4 mesi fa. In merito abbiamo ascoltato il presidente del consorzio, Beniamino Curcio.
1: Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
2: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. In più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto. L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.
0: Tante emozioni ma anche disagi per lo spettacolo delle frecce tricolori che si è svolto ieri pomeriggio a Salerno. Sentiamo com'è andata nel prossimo servizio. Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state

predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB 339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento. Il vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, Antonio De Luca, è stato nominato membro per il servizio della carità e la salute delle commissioni episcopali della CEI. Vediamo. Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campania Cerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi, Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese, Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Consanusco, Bisaccia, membro della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università, Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, e l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace. La Conferenza Episcopale Campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia. Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Val di Ano Volley ha conquistato il primo posto nel Memorial Carlo Sassi che si è tenuto ieri pomeriggio a meta di Sorrento. Scopriamo com'è andata nel servizio. Un altro passo in avanti per la Val di Ano Volley che ieri pomeriggio a meta di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi, il Rione Terra Pozzuoli e Romeo

0: Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta, che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Valdiano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa, che si svolgerà mercoledì. Un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mr. Baldon e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre. E ancora lo sport. A Sassano è tornata alle Sette Cappelle la gara podistica, giunta alla 17ª edizione, che è diventata un appuntamento fisso nel calendario sportivo del Vallo di Diano. Ce ne parla Federica Pistone.
1: È stata una giornata di sport, partecipazione e festa, quella vissuta ieri a Sassano in occasione della 17ª edizione della gara podistica Le Sette Cappelle, appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo del territorio. La manifestazione sulla distanza di 12 km è stata organizzata dall'SDC Lento Run in collaborazione con l'associazione In Cammino con Padre Pio, presieduta da Giovanni Bautti, con il patrocinio del comune di Sassano. Un lavoro di squadra che ha coinvolto organizzatori, in particolare Francesco Riccio, atleta della Cilento Run, oltre che a tanti volontari, società sportive ed istituzioni. Il percorso ha condotto i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più significativi di Sassano, toccando le sette cappelle che danno il nome alla gara. Sul piano agonistico, la gara maschile ha visto il successo di Ali Akinu della SD Carmax Camaldolese, che ha tagliato il traguardo in 42 minuti e 23 secondi. In campo femminile il primo posto è andato a Carolina Paladino, anche lei della SD Carmax Camaldolese, con il tempo di 53 minuti e 10 secondi. La partecipazione è stata importante anche sul fronte delle società, e poi alla manifestazione erano presenti l'amministrazione comunale di Sassano con il vice sindaco Gaetano Spano, il consigliere comunale Mario Trotte e il consigliere delegato allo sport Pietro Bautti.
2: Soprattutto fiero del fatto che anche quest'anno si è conclusa nel migliore dei modi, come ci aspettavamo, con la partecipazione molto sentita da parte dei ragazzini, perché ricordo che già da qualche anno questo evento si suddivide in una gara promozionale giovanile, che ogni anno sta ovviamente sempre di più aumentando la partecipazione dei ragazzini, e che è la cosa veramente che ci dà fiducia, perché voglio dire, l'obiettivo è quello di far sentire questo sport un qualcosa che ci appartiene. E poi la gara ovviamente ha visto una grossa partecipazione degli atleti di tutta la regione, e abbiamo avuto degli atleti anche di spessore come Yaya Kadiri, che è un atleta insomma di livello nazionale.
3: Noi come amministrazione siamo voluti essere vicino all'associazione, però il vero applauso vanno alle associazioni organizzative, perché fanno veramente un grande lavoro. Infatti l'associazione In Cammino con Padre Pio e la Cilento Run, che si impegnano da diversi mesi addietro per organizzare tutto questo. I miei ringraziamenti vanno all'Orchidea, all'Ambas e il gruppo agriforestale italiano per la viabilità, per la buona riuscita dell'evento. Ci tengo a soffermarmi sull'associazione In Cammino con Padre Pio, perché è presieduta da Giovanni Bautti, mio padre, il quale si spende veramente tanto per insieme ai suoi soci per questa corsa.
4: Sì, verissimo, non ci aspettavamo tutta questa gente. Se che io vorrei fare un ringraziamento ai miei soci, non è stato un anno facile per me, però sono stati sempre vicino.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: Silvia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: stato ripreso, ristrutturato, recuperato dall'amministrazione di Castel San Lorenzo negli anni 2000, oggi si candida a diventare un punto di riferimento culturale e noi abbiamo deciso, come Museando, di accendere i nostri riflettori su questo bene.
1: Assolutamente, il Mulino del Principe è un posto meraviglioso, insomma scendi dalla strada e trovi questo incanto praticamente proprio sul fiume Calore, che poi attraversa appunto tutti gli Alburni e parte del Cilento, ed è una struttura, diciamo, che ti porta nel passato ma con un forte legame al territorio e alle radici, quindi diciamo è anche particolare perché appunto è circondata da questo fiume che è un po' poi il simbolo di questo territorio.
0: E a proposito di storia, ci facciamo raccontare di più della storia di questo mulino dal professore Ernesto Reina.

quello che oggi noi vediamo, edificio, questo mulino che da poco è stato restaurato e oggi sono in corso altre importanti attività di restauro e ripristino, in realtà è una storia molto antica, è un segno, una testimonianza molto importante del passaggio della famiglia Carafa, quindi il passaggio della grande storia in un paese, in un borgo piccolo come il nostro, e allo stesso tempo anche segno e testimonianza del lavoro e della tenacia del popolo castellese. La prima traccia documentaria è quindi del 1579, documento d'archivio conservato presso l'archivio di Stato di Salerno, nel fondo Carafa, dove la famiglia Carafa, arrivata qui a Castello alla fine del 1400, grande famiglia napoletana, feudatari di moltissime località nel Regno di Napoli, da quel momento in poi iniziarono ad operare e a edificare edifici, palazzi, monumenti che ancora oggi testimoniano e rappresentano il loro passaggio qui nel nostro territorio. Quindi 1579, anno di costruzione. Da quel momento in poi, ovviamente, in quell'epoca storica l'energia idraulica era fondamentale appunto per la produzione quindi del grano, quindi fondamentale per la produzione alimentare del nostro paese. Da quel momento in poi il mulino del principe ha rappresentato quindi un edificio, cioè un elemento molto importante qui per la produzione agricola del nostro paese. Sappiamo che fino alla fine del Settecento l'antico mulino ha continuato ad operare. Abbiamo una seconda traccia documentaria nel 1811, quando negli inventari dei beni della famiglia Carafa vi è questa traccia in cui vi è scritto che qui sulle sponde del fiume Calore vi era un antico mulino ma riedificato e ricostruito. Quindi sappiamo che dopo alcuni secoli ovviamente abbiamo questa prima fase ricostruttiva. Nel corso dell'Ottocento il mulino continuò a funzionare, ma verso la fine dell'Ottocento iniziò ad andare in disuso, finché nel 1901 il mulino passò di proprietà dalla famiglia Carafa, venne acquistato da una famiglia castellese, dalla famiglia Pesce. Da quel momento in poi, siamo nel 1901, il mulino tornò a vivere fino agli anni 20.

siamo arrivati negli anni 20, oramai in epoca di innovazione tecnologica, gli è stata già la scoperta ovviamente dell'elettricità, del suo utilizzo, il mulino viene ceduto in affitto e da mulino per la produzione appunto del grano viene riconvertito alla produzione dell'energia elettrica. Vengono tolte le antiche macine, viene impiantato ovviamente un generatore, il canale adduttore che faceva funzionare le pale del mulino diventa l'energia idraulica strumento di produzione elettrica, quindi diviene il nostro mulino una piccola centrale idroelettrica. Viene edificato il torrino che svetta ancora oggi, che è un po' il simbolo iconico della struttura. Da quel torrino partono i fili elettrici che arrivano fino al paese. Infatti Castel Lorenzo viene anche ricordato, anche questa cosa importante, è stato uno dei primi paesi della Valle del Calore ad avere l'energia elettrica. Nel corso degli anni 20,

la produzione va avanti, però a un certo punto diviene antieconomico, perché nel frattempo vengono costruite, vengono edificate anche altre centrali idroelettriche, il mulino del Principe perde la sua funzione e da mulino, da centrale idroelettrica, tornò ad essere un mulino. E così fu nel corso di tutti gli anni 30 fino al 1950.

sono avvenuti tantissimi eventi, il mulino ha attraversato anche il periodo delle due guerre mondiali, l'ultimo mugnaio, Antonio Pesce, ricordava ancora il periodo della guerra, periodo molto difficile, quando tutti i castellesi dovevano venire qui a prendere il grano con la tessera annonaria. Il mulino attraversa anche l'uragano della guerra, ma nel 1950 la sua lunga storia deve terminare. Per quale motivo? Nel dopoguerra, anche questa altra epoca di innovazione tecnologica, i mulini ad acqua, almeno qui lungo le sponde del fiume Calore, diventano antieconomici. E Antonio Pesce, l'ultimo mugnaio, decide di impiantare un nuovo mulino, questa volta a motore, nel paese, in via Luigi Salerno, vicino alla Chiesa Madre. Da quel momento in poi iniziò un lungo declino della struttura, che nel corso del tempo poi portò anche prima al crollo del tetto e poi al crollo di parte della sua struttura. Fino agli anni 2000, quindi, la struttura del Mulino del Principe ha vissuto in una fase di abbandono. All'inizio degli anni 2000 il comune riuscì a intercettare nuove fonti di finanziamento e l'edificio venne finalmente restaurato, ristrutturato e riportato agli antichi splendori. Da quel momento in poi la macchina comunale si è messa in moto per intercettare nuove fonti di finanziamento e, grande merito dell'attuale amministrazione, una nuova fonte di finanziamento del Ministero della Cultura permetterà a breve la rinascita della struttura, riportarlo ai suoi antichi splendori con la riapertura del canale adduttore, che permetterà una vera e propria nascita di un vero e proprio polo, di un hub culturale creato qui alle sponde del fiume, ridando al Mulino del Principe il ruolo che ha sempre avuto, rappresentazione reale del lavoro, dell'impegno del popolo castellese e anche rappresentazione del legame dell'uomo con la natura, di una forma di sfruttamento della natura, ovviamente rispettosa dell'ambiente stesso, e anche segno e testimonianza di quello che è stato il passaggio della grande storia qui nel nostro territorio, oltre a diventare anche luogo e centro di aggregazione per manifestazioni di vario tipo, come manifestazioni culturali o presentazioni.

0: Sindaco, prosegue l'opera di valorizzazione del Mulino del Principe, un'opera iniziata praticamente 20 anni fa, oggi decisamente a buon punto.
1: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora su quest'area, sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.

0: Un luogo davvero unico, come si evince dalle immagini che abbiamo realizzato al Mulino del Principe, ricco di storie e soprattutto una natura incontaminata.
1: Sì, assolutamente, la natura qui la fa da padrone, perché appunto è un territorio che è rimasto, fra virgolette, selvaggio in alcuni punti, per cui praticamente insomma, questo fiume che costeggia poi dei lembi di terra importanti, belli, rende questo territorio unico e particolare. Quindi diciamo da qui e qui abbiamo visto delle cose meravigliose di questo paese, che non è solo il paese del vino e del buon cibo, ma è anche il paese in cui la natura viene preservata.

0: Il 29 e il 30 settembre a Milano si dedicheranno due giorni ai 120 anni dalla fondazione della CGIL, con panel di esperti internazionali e uno spettacolo al Teatro della Scala. L'Osservatorio dello SPI-CGIL conta 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema nelle 60 province monitorate. È stata eletta una nuova squadra di 10 componenti chiamata a guidare la CGIL nelle complessità del futuro. Più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di SPI Lombardia e Emilia-Romagna, con focus sulle dinamiche geopolitiche europee.
1: Il 29 e il 30 settembre Milano festeggia i 120 anni dalla fondazione della CGIL, nata proprio nel capoluogo lombardo nel 1906. Saranno le due giornate di apertura di un programma più ampio che proseguirà fino a dicembre. L'anniversario sarà un'occasione per tornare alle origini del sindacato, ma anche per interrogare il presente in una fase in cui trasformazioni produttive, nuove tecnologie, crisi climatica e disuguaglianze chiedono di ripensare strumenti e priorità. Il 29 settembre lo Spazio Rubettino ospiterà un workshop internazionale dedicato a economia, sostenibilità e intelligenza artificiale. Esperti e studiosi si confronteranno sulle grandi transizioni in corso e sulle ricadute che avranno sul lavoro, sull'impresa e sulla società. Nel corso della giornata prenderà la parola anche Maurizio Landini, un intervento pensato per guardare al futuro, ma anche per indicare le scelte da compiere oggi perché innovazione e sviluppo non lasciano indietro le persone. Il 30 settembre, invece, il centro del racconto sarà la storia. La Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si animerà con uno spettacolo teatrale fatto di letture e ricordi. Saranno ripercorsi i passaggi che in 120 anni hanno visto il sindacato attraversare guerre, dittatura, ricostruzione, conquiste sociali, conflitti e trasformazioni del paese. Al centro resteranno le persone, lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, donne e uomini che hanno dato corpo alla storia della Confederazione. Le voci dei segretari che si sono succeduti alla guida della CGIL accompagneranno questo viaggio, restituendo il senso di un'organizzazione nata per difendere il lavoro e ancora chiamata a farlo dentro un mondo che cambia.

0: La è cittadinanza, perché in un periodo dove le parole che si sentono sono quelle di remigrazione, di caccia allo straniero, ha ritenuto importante dal punto di vista politico indirizzare invece le nostre risorse, le nostre idee all'accoglienza dei migranti.
1: Questo progetto della scuola e cittadinanza riempie un vuoto che da anni la CGIL dice non c'è una programmazione strutturale delle politiche di migrazione. Senza le lingue uno non può usufruire realmente di tutti i diritti, anche dei suoi doveri. Quindi la prima cosa che anche dico ai cittadini migranti, non bisogna isolarsi, e per non isolarsi bisogna imparare la lingua.
2: I partecipanti al corso, un gruppo, sono ragazzi delle organizzazioni non governative che vengono a fare volontariato a Palermo. Il secondo gruppo sono studenti e studentesse dell'Università di Palermo, provenienti davvero da tutti i continenti. Il terzo gruppo sono persone che lavorano a Palermo e che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana per poter migliorare il loro status.
3: Io vivo a Palermo da un anno e mezzo più o meno. Sono venuta qua per lavorare come pediatra e questo è fondamentale per imparare bene la lingua, per poter fare quello che faccio. Questa scuola si trova, oltre alle lezioni di italiano, amicizia e conoscenza di un'altra persona di quasi tutto il mondo.
4: Qua io ho trovato cose meravigliose, ho conosciuto tante persone, io faccio l'invito alle persone che abitano qua a Palermo che possono venire a imparare l'italiano, perché non solo si impara la lingua, anzi la storia di qua di Palermo, della Sicilia, un po' anche della storia di tutta l'Italia, e questo è importantissimo.
1: I nostri utenti hanno la possibilità di partecipare a degli esami A2 e B1 per ottenere i certificati rilasciati dall'Università di Roma 3 grazie alla Fondazione Mentes.
0: La certificazione riconosciuta è una marcia in più, perché è uno dei quattro pilastri che serve per il riconoscimento della cittadinanza, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Questa esperienza può e deve diventare un modello per il territorio, e per questo la nostra idea è stata quella di creare delle reti con uno scopo fondamentale: dare quegli strumenti di base per poter includere, integrare i cittadini immigrati, anche perché la città ha bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi.
2: Un ricordo che mi rimane indelebile è l'incontro tra una studentessa israeliana e una studentessa iraniana durante il bombardamento americano di Teheran. La ragazza israeliana ha chiesto scusa per quello che il suo paese stava facendo e la ragazza iraniana ha risposto che i due paesi erano in guerra, ma lei non si sentiva affatto in guerra con lei. Il commento che abbiamo fatto anche con gli altri insegnanti: un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.

Per molte persone fragili il primo ostacolo è il riconoscimento della propria condizione, perché senza invalidità civile o certificazione della non autosufficienza non si possono ricevere i sussidi. Eppure la riforma della disabilità oggi in sperimentazione mostra già forti criticità. Secondo l'osservatorio dell'Ospice IGL, nelle 60 province monitorate si contano 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema. Non significa che siano diminuite disabilità e malattie, ma che il percorso è diventato più difficile, costoso e meno accompagnato. Anche quando il riconoscimento arriva, il sostegno non è automatico. Indennità a parte, che supera di poco i 500 euro al mese, tutto il resto va richiesto. Assistenza domiciliare, ausili, fisioterapia, materiali sanitari, eventuali contributi per l'assistente familiare, agevolazioni fiscali. Serve sapere a chi rivolgersi, quali documenti presentare, quali diritti esistono nel proprio territorio. Chi non lo sa, spesso resta senza aiuto per anni. I diritti sconosciuti diventano diritti negati. A pesare è anche la frammentazione regionale della sanità. Le risposte cambiano da territorio a territorio e le risorse sono sempre più scarse. Per questo la presa in carico non può dipendere dalla capacità delle famiglie di orientarsi da sole. Dopo l'accertamento della non autosufficienza, dovrebbe essere il sistema pubblico ad attivare ASL Servizi.

servizi sociali e percorsi di cura. Invece, anche questo è spesso delegato ai caregiver. La solitudine si cura con servizi stabili, sostegno economico, continuità assistenziale, scuola inclusiva e lavoro stabile per il sostegno. Ogni storia ha la sua complessità e non può essere ridotta a una soluzione semplice, ma la domanda da porsi vale per tutti. I diritti previsti sulla carta sono davvero conosciuti, accessibili ed esigibili?

nel 1953 Giuseppe Di Vittorio arriva a Vienna. Bracciante pugliese, diventato leader sindacale, segretario generale della CGIL, è una figura che ha già attraversato fascismo, guerra e ricostruzione. Le elezioni alla presidenza della Federazione Sindacale Mondiale segna un passaggio ulteriore. Il sindacalismo italiano entra stabilmente in una dimensione globale. La FSM, nata nel secondo dopoguerra con l'ambizione di unire i lavoratori di tutto il mondo, negli anni della Guerra Fredda è ormai collocata nell'orbita dei paesi socialisti. Vienna diventa così il luogo in cui si incrociano tensioni politiche, equilibri internazionali e aspirazioni del lavoro organizzato. In questo contesto, la figura di Di Vittorio assume un ruolo particolare. Non è solo un rappresentante di un'area politica, ma un dirigente capace di parlare a un mondo del lavoro attraversato da profonde divisioni. Alla guida della CGIL continua a portare avanti un'idea di sindacato radicato nei diritti e nella contrattazione, impegnato a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori italiani. Il congresso di Napoli del 1952 aveva indicato con chiarezza questa direzione, mettendo al centro la necessità di nuove tutele e di una legislazione del lavoro più avanzata. A Vienna, però, quello stesso impianto si misura con una scala diversa, fatta di rapporti tra stati, ideologie e modelli di sviluppo. Negli incontri internazionali, Di Vittorio sostiene le lotte dei lavoratori in Europa, ma anche di quelli dei paesi in via di decolonizzazione, cercando un terreno comune tra esperienze molto diverse. La sua presenza è continua, fatta di congressi, missioni, relazioni costruite nel tempo. Ma accanto a questo impegno resta una linea che non viene meno, l'autonomia del sindacato. Anche dentro un organismo segnato da forti appartenenze politiche, Di Vittorio mantiene l'idea che il sindacato debba rispondere prima di tutto ai lavoratori. È una posizione che negli anni successivi emergerà con ancora più forza, soprattutto di fronte alle tensioni che attraversano il blocco socialista. I paesi socialisti vivono infatti una contraddizione strutturale. Se da un lato hanno superato una dinamica privatistica dell'economia e della produzione, costruendo anche importanti sistemi di sicurezza sociale, dall'altro lato però i partiti al potere privano i lavoratori, gli stessi nel cui nome governano, della possibilità di praticare realmente il conflitto sociale, a partire dalle libertà sindacali più elementari come lo sciopero. Nel 1953, in occasione del congresso della FSM, l'incompatibilità tra questo sistema e la visione di Di Vittorio si palesa apertamente. Il sindacalista pugliese si fa infatti promotore di una carta universale dei diritti sindacali e democratici dei lavoratori da far valere e rivendicare ovunque, anche nei paesi socialisti. La freddezza della componente filosovietica del congresso non poteva essere più lampante, come racconterà Bruno Trentin. La presidenza della Federazione Sindacale Mondiale rappresenta così un momento di grande visibilità per il sindacalismo italiano, ma anche una prova complessa. Di Vittorio si muove tra due livelli, nazionale e internazionale, cercando di tenere insieme rappresentanza, diritti e autonomia in un tempo segnato da contrapposizioni rigide.

0: La SEA, preoccupata di Milano Cortina, eroga una cifra aggiuntiva alle aziende che gestiscono l'appalto delle pulizie degli aeroporti di Malpensa e Linate. Sono in tutto 3 milioni tra Malpensa e Linate, quindi si fa proprio un atto formale tra Dusman e SEA in cui si dice che per risolvere i problemi sindacali di conflittualità all'interno dell'appalto si eroga questa cifra da erogare poi in parte sotto forma di buoni pasto. La Dusman a questo punto che cosa fa? Ne approfitta per cercare di risolvere le vertenze ancora aperte, quindi fa questo ragionamento al tavolo sindacale, dice noi vi eroghiamo i buoni pasto, ma a fronte dell'erogazione dei buoni pasto dovete sottoscrivere lavoratrici delle conciliazioni in cui sanate tutto il pregresso degli arretrati ancora aperti, dei contenziosi legati alla maggiorazione domenicale, lavaggio divisa e tempo tuta. Questo accordo separato viene firmato solamente dalla Fisascat CIS dei Laghi, dalla UIL Trasporti e da un sindacato di Comodo presente a Malpensa, non ovviamente da Filcans CGIL Varese e dal sindacato autonomo. E qui inizia la vertenza.
1: Ci siamo arrabbiate e indignate perché l'azienda pensava di comprarci con poche lire, non pensando e non sapendo che siamo persone, magari non a livello finanziario altissimo, ma di grande dignità e spessore morale. Quindi ci siamo sentite, credo, tutte indignate e tutte insieme abbiamo deciso di continuare questa battaglia.
2: È un ricatto bello e buono, perciò no, mi spiace, no, non ci sto a queste cose, né io e né le mie colleghe.
1: L'azienda ha cercato di farci una buona proposta che tanti, devo dire, hanno accettato, hanno un po' messo del fumo degli occhi secondo me, ma noi giustamente seguiti da persone del mestiere siamo andati avanti per la nostra strada.
2: Perché io devo rinunciare quando è stato riconosciuto questo 30%? Perché io devo lasciarlo?
1: Con l'aiuto sicuramente della CGIL, che è un grande sindacato a livello nazionale, la nostra determinazione, il nostro sacrificio, siamo riuscite a vincere, però secondo me è stato un lavoro di squadra. Hai comunque un supporto legale, essendo iscritta alla CGIL, quindi hai a disposizione dei professionisti del mestiere che ti possono guidare e seguire in varie situazioni. Sicuramente le nostre vertenze vincenti sono state prese ad esempio da anche altre aziende dentro l'aeroporto e quasi tutti stanno intraprendendo questo percorso legale.
2: Vi hanno erogato dei soldi, giusto? Che erano destinati a noi. Perché dovete ricattare per darci questi buoni pasto? Non è giusto. Se dovete darci quei soldi, sono stati dati per noi, ci dovete dare quello che ci spetta.
1: Abbiamo ottenuto una dignità e un rispetto che niente vale ai soldi che abbiamo preso.
0: Si conclude la vicenda, noi facciamo l'accordo, ovviamente viene salutato da tutti quanti come un importante risultato e si chiude la vicenda di Malpensa, quindi oggi le lavoratrici hanno di nuovo il valore economico corrispondente al 30% del lavoro domenicale, hanno i buoni pasto per ogni giornata lavorativa, gli arretrati per quanto riguarda il lavaggio divisa e hanno anche un riconoscimento per il tempo tuta, per appunto la possibilità di cambiarsi tempo considerato lavorativo. Quindi noi siamo tutti contenti, diciamo, dell'esito positivo di questa vicenda.

0: Da Liberetà al cinema, la memoria dell'emigrazione italiana arriva a Venezia. Andrea De Fronzo, giovane regista pugliese nato nel 1999, ha vinto la 15ª edizione di Book Chuck Azione con gli altri nomi del nostro addio. Corto liberamente ispirato a Il sapore di Ermellina di Oriano Campini, primo classificato al premio letterario Liberetà 2025, che racconta le partenze di fine anni 50 attraverso gli occhi degli scolari del Ferrarese. Il premio è stato assegnato insieme a quello a Nicolo Grasso per The Sadness of the World, ispirato al reportage fotografico Chernobyl di Pierpaolo Mittica. Menzione speciale a Parzialmente abitabile per ciò che resta di Bernadette Vespaziani Reginato e Francesco Di Fiore, anch'esso ispirato a Chernobyl. I corti sono stati proiettati alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia.
1: La CGIL ha una nuova segreteria confederale. L'Assemblea Generale riunita a Roma ha eletto a voto segreto una squadra di 10 componenti con una ripartizione paritaria tra donne e uomini dopo l'uscita del 24 luglio di Francesca Re David, che ha lasciato l'incarico per il raggiungimento dei limiti di età. I nuovi ingressi sono 3. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, porta nella segreteria confederale il profilo delle grandi vertenze industriali e del lavoro metalmeccanico. Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, arriva da un'esperienza territoriale maturata in una delle aree produttive più significative del paese. Serena Sorrentino, già segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, è oggi presidente della commissione del programma fondamentale che dovrà aggiornare analisi e proposte della Confederazione davanti ai cambiamenti del lavoro e del paese. Con loro la segreteria sarà composta da Maurizio Landini, Daniela Barbaresi, Michele De Palma, Cristian Ferrari, Stefania Filetti, Maria Grazia Gabrielli, Pino Gesmundo, Lara Ghiglione, Luigi Giove e Serena Sorrentino. Il nuovo assetto tiene insieme continuità e rinnovamento, rafforzando la presenza di esperienze diverse, categorie, territori, pubblico impiego, industria, welfare, organizzazione e contrattazione. La CGIL si dota di una segreteria completa, paritaria e allargata, chiamata a guidare una fase complessa in cui si cerca di far coincidere il presente con le strategie per il futuro. We'll be right back.

Nelle grandi città italiane, l'affitto decide quanta libertà resta a chi lavora, studia o cerca un impiego lontano da casa. Secondo i dati richiamati dalla stampa a partire dal Report Italy 2026 della Commissione europea, a Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può assorbire il 76% della retribuzione media. A Roma si arriva al 65%, a Bologna al 48%. Un insegnante, un infermiere, una giovane laureata possono ricevere un'offerta in un'altra città e scoprire che accettarla non conviene, perché l'affitto cancella gran parte dello stipendio. Così il lavoro c'è, ma diventa irraggiungibile. In Italia vive in affitto il 24,1% delle famiglie, meno della media europea del 31,6%. Ma chi non possiede una casa è molto più esposto. Il 19,4% degli inquilini sostiene costi abitativi oltre la soglia europea di sostenibilità. Per le famiglie in affitto a prezzi di mercato, la casa assorbe in media il 20,2% del reddito disponibile, quota che sale al 31,1% tra chi è sotto la soglia di povertà. Dietro questi numeri ci sono scelte obbligate: restare dai genitori, rinunciare a trasferirsi, comprimere consumi e risparmi, rimandare l'autonomia. Il problema è anche la debolezza dell'intervento pubblico. L'Italia destina alla protezione sociale legata all'abitazione appena lo 0,04% del PIL, contro la media europea dello 0,3%. Anche l'edilizia sociale resta insufficiente, mentre le liste d'attesa si allungano. Aumentare le retribuzioni è indispensabile, ma insufficiente se affitti e costi incomprimibili crescono senza controllo. Servono investimenti strutturali, una regia pubblica nazionale e politiche abitative capaci di sottrarre il diritto all'abitare alle sole logiche del mercato. Senza una casa accessibile, anche il diritto al lavoro si restringe.

0: La situazione della pellettiera Serena comincia con tre lavoratori che si rivolgono alla Filtem per essere tutelati, sia dal punto di vista economico ma non solo, anche dal punto di vista proprio psicofisico. La situazione di lavoro era veramente di condizioni assolutamente degradanti, di sfruttamento lavorativo penalmente perseguibili.
1: L'azienda faceva le borse di marca Colletti, lavorava 15 ore, 12 ore e quando si va a mangiare ce ne vuole 20 minuti. Pagavano a 750, lo straordinario non veniva pagato. Si lavorava tutti i giorni, 6 giorni in settimana. Ho chiesto 2 mesi di ferie per andare a vedere la famiglia. Non mi ha accettato. Ho chiesto 41 giorni, non l'ha accettato. Mi ha dato 29 giorni. E questi 29 giorni, quando sono tornato, non ha voluto pagare. Non l'ha pagato perché mi ha detto se non si lavora non si paga. Quindi dopo questo anche io sono venuto a denunciarlo.
0: E abbiamo cominciato a seguirli fin da subito, presentando insieme a loro una denuncia all'Ispettorato del Lavoro per sfruttamento lavorativo, oltre che le differenze salariali. Ma la denuncia poi dà adito a delle indagini della Procura della Repubblica, si arriva alla condanna.

0: della pelletteria Serena per sfruttamento lavorativo, una delle prime condanne in Italia ai sensi del 603 bis del codice penale. La datrice di lavoro viene condannata e la pelletteria Serena viene sostanzialmente chiusa. Questa vicenda rappresenta il simbolo di come funziona la stragrande maggioranza degli appalti e dei subappalti nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Appalti al massimo ribasso, scaricare sempre sull'ultimo la fase di lavorazione più gravosa e pagata meno. I lavoratori oggi hanno ottenuto più di un risultato importante. Ora hanno una vita normale, siamo stati anche in grado di ricollocarli a lavorare in aziende corrette. Hanno recuperato tutto quello che dovevano, l'INPS ha recuperato i contributi che erano stati evasi dalla pelletteria Serena.
1: La CGM mi ha aiutato a trovare un altro posto, che ora sto lavorando lì, sono veramente libero, è un posto perfetto veramente.
0: La chiusura della vertenza della pelletteria Serena è sicuramente una buona notizia, perché dimostra che si può far del bene facendo valere le leggi che ci sono ai lavoratori e alle lavoratrici, anche in delle condizioni di estremo sfruttamento come erano in questo caso i lavoratori.

0: il sangue da dipendenti, cosa aspetta? Un permesso non retribuito, una giornata di riposo retribuita, 2 ore di permesso, un giorno di ferie aggiuntivo. Chi dona gratuitamente il sangue ha diritto a una giornata di riposo, mantenendo la normale retribuzione. Il diritto vale per i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla qualifica.
1: Cattolica, oltre 1000 persone hanno partecipato all'iniziativa promossa da Spici, GL Lombardia ed Emilia Romagna dal titolo Dinamiche geopolitiche e sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. L'intervento di chiusura è stato affidato a Tania Scacchetti.
2: Viviamo in un tempo selvaggio, ci ha detto pochi mesi fa l'Istat, ed è selvaggio esattamente per quella saldatura fra le alleanze delle élite tecnologiche, dei poteri economici, delle forze reazionarie di destra. È un tempo selvaggio perché in questo tempo selvaggio l'Europa, il suo sogno, il suo progetto di integrazione rischia di essere, appare anche alle persone come un agnello dentro tanti lupi che combattono, e perché quella idolatria della violenza si è fatta normalità, si è fatta interiorità nella vita delle persone, ed è per questo che crescono la disuguaglianza e le paure. Che quell'integrazione europea, che si è sviluppata soprattutto grazie al lavoro, al suo contributo, alla sua nettezza di pensiero e ai suoi diritti, debba continuare a essere il nostro orizzonte.
0: Tracciare la strada è il primo passo per camminare insieme verso i diritti. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore.

0: quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando

0: veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi

0: c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari

0: magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere

ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia

0: pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione. e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità.

0: ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo arrivati a una puntata molto ricca. Abbiamo il 25esimo del trofeo Città di Lumezzane, quindi questa puntata sarà tutta dedicata a vedere questo splendido trofeo che ormai da 25 edizioni fa tutta la provincia e gira a mezzo la provincia e ha un bellissimi passaggi che fa verso la Franciacorta, dove ci sarà la Power Stage a Passirano. Quindi puntata ricca e ci vediamo la settimana prossima. Amici di Motore a 360 gradi, 25esimo trofeo Lumezzane, siamo qui con il presidente, il grande Belucci. Allora, edizione splendida, edizione che nonostante il tempo che sembra faccia le bizze, ma sicuramente sarà uno splendido tempo, è veramente grandiosa. 25esimo, 25 anni sono tanti.
1: Beh, 25 anni e non li dimostra, come si suol dire, però è una gara di campionato italiano, ripeto, è una gara importante per quasi professionisti, perché i tempi sono veramente molto tirati.
0: Giustamente, essendo gara di campionato italiano, prove tirate, prove difficili, e quindi vedremo domenica sera chi l'avrà spuntata tra tutti i top driver che ci sono qui. Amici di Motori a 360 gradi, presenza d'eccezione al 25esimo trofeo Città di Lumezzane. Allora, Diego, orgoglio bresciano che porta in giro per tutta la provincia, l'Italia e nel mondo queste prove ormai.

0: le auto storiche sono diventate una cosa tranquilla e normale per voi.
1: Allora, innanzitutto noi siamo felicissimi dell'invito che ci è stato fatto, perché comunque per noi l'importante è proprio valorizzare tutte le manifestazioni del territorio. Sicuramente la città di Brescia e la sua provincia ama questo tipo di manifestazioni e noi non possiamo far altro che essere contenti di potergli dare ancora più voce. Non l'avrei mai pensato di farlo nella vita e quindi io sono felicissimo e quindi ringrazio anche tutte le persone che ci seguono, che ci danno proprio la forza di poter far vedere questo della maniera, diciamo, un pochino più goliardica e simpatica. Ecco, noi non gareggiamo, però saremmo, diciamo, portavoce di questo bellissimo weekend.
0: Allora, avere il Diego che guida, cos'è? Sei un po' preoccupato oppure sei tranquillo?
2: Allora, devo dire che è un gran pilota, anzi forse preoccupato lui per il copilota, perché non so leggere il libro io, perciò ci perderemo.
0: Quindi sul radar ti perdi, attaccati dietro a qualcuno.
2: Però sarà sicuramente un grandissimo successo e ci divertiremo, faremo lo show come sempre, no?
1: Come sempre, quindi veramente grazie a tutti e grazie a voi, perché dare sempre voce a queste manifestazioni è importantissimo per dare continuità al territorio.
0: Bene, come avete sentito, la goliardia e il divertimento che porteranno i ragazzi di Orgoglio Bresciano è sempre un piacere. Grazie ragazzi e divertitevi.
1: Grazie.

0: intorno all'ovile, sulle strade tortuose di Lumezzane. Siete carichi? Ti vedo però con questa barbetta un po' lunga, nottata difficile. Cosa mi hai fatto? Marzia, cosa gli hai fatto?
1: Sì, bene, bene. Ritorniamo a Lumezzane come per riscattarci, perché l'anno scorso l'abbiamo dovuta abbandonare, quindi siamo carichi.
0: Assolutamente sì, l'occhietto è aggressivo, quindi vedo che è pronta sui radar.
2: È una gara bella impegnativa, sì, quindi come piace a noi adesso, quindi va bene, speriamo.
0: Forza, carichi, ciao! Ritorno a casa, direi che sulle tue strade ti trovi benissimo e ti stai trovando molto bene con la nuova macchina.
3: Sì, c'è già un bel feeling, sono contento perché appunto la macchina va bene, io mi trovo bene, vediamo cosa succede, dai.
0: Ma il passaggio da chiusa ad aperta, hai trovato particolarità oppure ti trovi bene, stai trovando bene?
3: Beh, aperta è più difficile, sembrerebbe il contrario, invece è più difficile perché ci sono meno appoggi e poi insomma si è magari distratti un po' di più dagli eventi esterni così. Però l'importante è prenderci, avere in mano bene la macchina, poi succederà quello che succederà.
0: Buon divertimento, ciao!
3: Ciao, ciao!

0: Allora, siamo arrivati ad Adro, è una sorta di CO di raduno, perché tutti radunati qui per in attesa delle prove. Il buon Turelli cosa dice, come sta andando?
1: Bella gara, bel percorso, i tempi vogliamo capire adesso perché non capiamo se abbiamo fatto bene o fatto male. Abbiamo corretto un po' di prove, vediamo se ho corretto correttamente.
0: Allora Andrea, come sta andando e come ti sono sembrate le prove?
2: Ma sì, come al solito qualche inganno, cercano di inserirlo gli organizzatori giusto così, la giornata si è definitivamente aperta dal freschino di stamattina, adesso abbiamo davvero una bella temperatura, quindi piacevole, adesso contiamo il resto.

0: come sta andando le prove e come ti sono sembrate?
1: Ma direi che la gara ha un ritmo bellissimo dal mio punto di vista. Prova abbastanza

0: Sta bene all'interno, poi vediamo il riscontro, perché la gara è ancora
1: Ancora
0: molto
1: lunga.
0: lunga, sì. Vediamo almeno dopo la prima tappa di tirare un minimo di conclusione sulle prove che facciamo. Però per ora siamo soddisfatti.
1: La macchina sulle strade è bella impervia e non ti ha dato nessun problema?
0: No, no, direi che quella va, diciamo che è un mulo, il famoso mulo.
1: Allora, Caterina, come sta andando?
2: Sì, dai, sta andando bene, non lamentiamoci. Il paesaggio è meraviglioso. E gli scorci sul lago d'Iseo, quando siamo arrivati da Penne di Sulzano, veramente da togliere il fiato. Fantastici da fotografia, anche se solitamente foto non le faccio in gara. Però stavolta non ho rinunciato. E no, prove comunque tecniche. Cioè, il lumezzane è quello tosto che conosciamo e che ci fa divertire, che ci dà adrenalina, insomma. Quindi, quest'anno un bel mix.
1: Ottimo, allora dita incrociate. Forza ragazzi. Amici di Motore a 360 gradi, dopo averli visti sulla discesa del Nistisino, veramente due pendoli che sembravano piloti rallisti, e alla fermata della stazione hanno guardato i freni perché c'erano questi freni che non andavano. Prima giornata, com'è andata?
3: Beh, bellissimo, guarda, siamo partiti con grande entusiasmo e poi man mano la strada, diciamo, ci portava in situazioni che non avevamo mai visto noi della provincia. Insomma, ci siamo entusiasmati, è bellissimo. Poi io, ripeto, quando vedo i laghi io impazzisco, quindi nello scollinare, vedere il lago e poi costeggiarlo è stupendo. Tra l'altro abbiamo fatto anche dei borghi interni che non avevamo mai visto. Veramente, veramente c'è sempre da scoprire questa città e la scopriamo anche attraverso queste manifestazioni stupende. Speriamo di aver portato anche un po' sui social non solo la manifestazione, ma anche questi borghi e queste l'entroterra di Brescia che troppo spesso a volte non visitiamo perché siamo bresciani e quindi lo diamo tutto per scontato.
1: Dì la verità, passando e scendendo, quando hai visto il lago, Pirlotto Bordolago, ti veniva voglia.
3: Guarda, io ti dico, più che Pirlotto, che sono io già un Pirlotto, un bagno me lo sarei fatto volentieri.
1: L'hai visto carico, quindi?
2: Carico, io vorrei fare una ripresa a Matteo, perché forse il bagno carico, ma Matte, secondo
1: Infatti
2: me.
1: adesso stavo andando a chiedere il suo fiato dove sono stati gli spaventi. Allora, qualche spavento dov'è che l'hai preso?
4: Ma non ci sono stati spaventi, anzi, dicevo prima a Diego che Brescia è davvero bella. Passi dalle vacche in montagna al lago a dove fanno il vino, e è stata una bella esperienza, una bellissima prima tappa. E ci siamo divertiti. Lo spavento, sì, sui freni e il fumo. Però davvero bella tappa.
1: Siamo con la padrona di casa. Allora, direi che come ogni anno ormai sta diventando una tappa fissa ed è sempre bello che gli enti siano vicini alle manifestazioni.
5: Condivido. Graditissimi, graditissimi gli ospiti, graditissime le automobili, incuriosiscono, ci sarà di nuovo molta gente, ci tengo particolarmente, la giornata vi aiuta. Cosa vi devo dire? Scoprire la Franciacorta, che lo facciate mi fa piacere, però dovete scoprire anche Passirano perché offre una realtà davvero particolarmente interessante e intrigante. L'ingresso al paese, tra l'altro, non vi sarà sfuggito, è una meravigliosa locomotiva in grandezza naturale, fatta da un nostro speciale artigiano. E entrando a Passirano la vedano tutti, la osservino, si fermino, perché credo che non ce ne siano molti di paesi che hanno una situazione così prestigiosa. Poi abbiamo un castello meraviglioso e ci sono tante altre cose. Ci abbiamo le cantine, io parlo sempre anche di quelle, perché le cantine sono veramente l'attrattiva di tante persone che vengono da fuori e scoprono Passirano. Uscendo dall'autostrada, tra l'altro, il casello di Ospitaletto è mappato sotto il comune di Passirano, per cui incominciamo da lì a rivendicare il nostro territorio.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla conclusione del primo giorno. Come vedete alle nostre spalle i concorrenti stanno facendo la Power Stage. Siamo con l'anfitrione, con Claudio. Allora, Claudio Bugatti, come sta andando questo primo giorno? E direi che il tempo è stato fantastico perché fresco, così direi il top.
6: Esatto, dopo quanti giorni, 2 mesi di caldo intenso, l'estate sta volgendo al termine, oggi non ha piovuto per fortuna perché nei giorni scorsi per via del tempo
1: C'è
6: ci ha
1: stato di
6: fatto
1: tutto.
6: dannare e difatti c'è stato dei problemi sul roadbook e non me ne tolgo.
1: Bene, penso che puoi ancora controllare le frane, quindi quello non ce la fai ancora.
6: Quella di ieri a mezzogiorno, ma quella della settimana scorsa, che ci ha fatto cambiare di nuovo un paese, quella di un'altra di 3 giorni fa che ha tempestato, no, 2 settimane scorse ha tempestato, ha distrutto una marea soprattutto in queste parti, quella dell'altro giorno che è venuto un nubifragio, e insomma i paesi hai dovuto cambiare roadbook alla fine e qualche

0: incomprensione, non incomprensione, qualche imprecisione c'è stata purtroppo.
1: Sì. Però direi tutto bene perché sono arrivati tutti tranquilli, passaggi bellissimi, l'abbiamo seguita tutta, quindi gran bei passaggi, qualcuno arrivava in fondo al Nistisino, si sentiva bella puzza di freni, quindi direi che è andata bene.
0: Nistisino sì, quella mette alla prova i freni, però diciamo che Nistisino è una strada nostra bella. Il freno, le pastiglie consumate ne valgono lo spettacolo che poi quando siete passati, perché io purtroppo non l'ho fatta, si è aperto il cielo.
1: È un lago splendido.
0: Esatto, poi il lago di Iseo, come il lago di Garda, non togliamo niente dal lago di Garda, ma il lago di Iseo è un lago molto particolare, diciamo solo con l'isola più grossa d'Europa,
1: esatto.
0: E la lagunare.
1: Esatto. Quindi un bilancio di questa prima giornata, direi tutto bene e pronti per domani.
0: Sì, tutto bene, adesso sono in segreteria, stanno svolgendo i loro compiti di messa a punto del tutto e a domani.
1: Perfetto, grazie a tutti mille, allora a domani, grazie Claudio, ci vediamo domani alla chiusura a Lumezzane.
2: Pubblicità.
3: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone, non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

Siamo al secondo giorno del trofeo circuito di Città di Lumezzane, che è partito questa mattina da Passirano. Adesso siamo arrivati qui in città, faranno un passaggio in castello con una sorta di timbro CO fatto qui tra lo chalet e le pendici del castello, per riscendere per poi proseguire la giornata, che si svilupperà poi verso la Valsabbia, arrivando poi a Bione, per poi rientrare su Lumezzane. Sentiremo le impressioni dei partecipanti e vedremo poi all'arrivo chi sarà stato il vincitore di questa seconda appassionante giornata.

0: siamo arrivati a Villa Carcina alle ultime prove, dalla partenza del trofeo Avis che poi riporterà fino a Lumezzane. Le macchine si sono tutte incolonnate, le prime sono già ai nastri di partenza, vediamo che stanno già facendo le prove e arriveranno in piazza Portegaia a Lumezzane. Vedremo quindi chi l'ha spuntata in questo trofeo città di Lumezzane, 25esima edizione. Siamo con un amico che viene dalla lontana Sicilia ma che è anche organizzatore di manifestazioni, quindi. Allora, com'è andata questa trasferta in terra bresciana?
1: Diciamo bene, ci stiamo divertendo, anche se ritengo che la gara è un pochettino pericolosa perché attraversiamo tante stradine, tanti paesini dove purtroppo

0: purtroppo le prove sono un po' tirate e passando questi mesi si rischia sempre.
1: Senti soddisfatto la gara, la macchina è andata bene, tutto a posto?
0: Sì, sì, adesso sì, adesso ci sono le ultime 15 prove, speriamo che arriviamo al fine alla fine e poi da domani pensiamo al trofeo Cavedicusa che è in Sicilia, che è l'ultima gara del Cireas e speriamo di portare qualche concorrente anche del nord.
1: Sicuramente, grazie mille.
0: Grazie a te, ciao.
1: Adesso siamo qui con Marco Benanti, addetto stampa dell'ACI, sempre presente, avete visto ieri sera la Power Stage, grande partecipazione della gente. Marco, allora, direi che due belle giornate, intense, il tempo per fortuna retto, è andato tutto bene, dai.
2: Direi di sì, percorso abbastanza impegnativo, almeno così mi hanno detto i concorrenti, sicché come deve essere una gara di campionato italiano. Campionato italiano che, come sapete, è abbastanza articolato dal punto di vista geografico, perché le gare, per l'appunto, si va da Lumezzane alla Sardegna, alla Sicilia, dato che ho intervistato poco fa l'amico Franco Gommare. Il livello è molto alto, in questi anni è cresciuto moltissimo, anche se il movimento della regolarità vive una stagione molto importante, perché come sai, come voi raccontate praticamente ogni giorno, ci sono degli appuntamenti, degli eventi, delle manifestazioni praticamente quasi ogni fine settimana.
3: Sì, con
2: quindi
3: tante concomitanze.
2: Tante concomitanze che talvolta ovviamente rischiano purtroppo di danneggiare nei numeri delle competizioni importanti, così come questa. Serve però un ricambio generazionale. Con i nuovi regolamenti anche una Young Timer può fare una gara di regolarità, può partecipare al campionato italiano, i costi non sono eccessivi. Serve però mettere mano ai regolamenti, cercare di avvicinare quanti più giovani possibile, anche quante più donne. Un appello che provo a farvi,
3: assolutamente,
2: i costi sono molto bassi, sono irrisori per partecipare ad una gara di regolarità. Appassionatevi, seguite questa disciplina, perché è molto affascinante. Grazie anche a voi per quello che fate, per l'opera di divulgazione, diffusione che fate attraverso i vostri canali, noi vi siamo assolutamente grati. Quindi chiudo così, ringrazio te e ringrazio tutti i vostri ascoltatori, chi vi segue attraverso i vostri canali, grazie per quello che fate.
1: E siamo al momento finale. Premiazioni ci saranno, un arrivo al Cardiopalma per tutti i partecipanti. Allora, presidente, direi che è andato tutto bene, due giorni che fortunatamente non hanno dato pioggia, anche i nuvoloni c'erano, invece sì, se ne sono andati. Per il resto, gara, ho sentito, tirata da davvero campionato italiano.
4: Gara, sì, è vero, molto tirata, davvero campionato italiano, come dici tu. E cioè, per fortuna è una gara di campionato, per cui non è una passeggiata come tanti anni fa. Si impegnano sia i concorrenti sia le automobili.
1: Federico, un percorso che a detta di tutti è stato molto interessante, ma bello tosto.
5: Molto tosto, infatti ne parlavo prima col presidente, l'abbiamo fatto e pensato proprio difficile. Questa, di solito dico tecnico, ma questa volta è proprio difficile. Poi difficile perché i partecipanti sono veramente i top driver della regolarità italiana, e quindi non possiamo che proporgli qualcosa di molto molto molto difficile, e quest'anno diciamo che li abbiamo contentati, diciamo così.
1: Siamo alla finale, veramente al finale, in attesa, fremente attesa delle classifiche, con il padrone di casa, il sindaco Josef Facchini. È sempre un grande, perché riesce ad essere vicino alle manifestazioni, e per i 25 anni è stato ancora più un piacere.
6: Assolutamente sì, era doveroso esserci, anche perché in questo periodo dell'anno la città di Lumezzane si trasforma in un grande evento e diventa città di motori, di passione, di colori e di auto che hanno fatto la storia. Siamo davvero fortunati ad avere un'organizzazione di questo evento da parte di Lume Eventi, che davvero in questo 25esimo anniversario si sono superati, perché giustamente deve rimanere negli annali, perché 25 anni di grandi gare non sono da poco sicuramente.
1: Ultima battuta, chiediamo a Francesca, com'è stata questa edizione?
7: Questa edizione è stata bella, emozionante, piena, perché ci siamo ritrovati ad avere una piazza comunque sempre attiva, attiva tra ieri sera con il concerto delle Alea, con l'associazione Lumea che ha creato un'unione con i commercianti, quindi abbiamo veramente trovato una Lumezzane pronta ad accogliere un evento veramente da ricordare. Abbiamo 25 anni di storia, quindi io seguo questa manifestazione, ormai penso sia la sesta edizione che mi vede come speaker, è sempre un onore essere qui, anzi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente Claudio Bugatti, tutta la Lume 20 e fare un complimento perché so quanto può essere faticoso organizzare un evento di questa portata.
1: Abbiamo avuto il padrone di casa, il grande sindaco, ma abbiamo anche Anna Bugatti che è assessora allo sport, che ha curato un po' anche la presenza di altri sport e altri enti che sono qui in piazza. Direi che un 25esimo di questa città di Lumezzane che è riuscito a polarizzare, e lei è stata bravissima a polarizzare anche altre realtà.
3: Buonasera a tutti, sì, grazie mille intanto per i complimenti, è davvero un grande onore poter ospitare la 25esima edizione del trofeo Città di Lumezzane e quest'anno, oltre ad avere le premiazioni questa sera, abbiamo potuto in occasione delle premiazioni appunto celebrare anche la nuova squadra per la nuova stagione del Lumezzane Virtus Basket di Lumezzane e per noi è comunque una grande soddisfazione poter conciliare tutto lo sport lumezzanese e coinvolgerlo in una grande festa come è stata la 2 giorni del trofeo Città di Lumezzane.
1: Abbiamo come sempre dei grandi protagonisti perché si è formata una coppia che si è formata per quasi caso, sembra dire così ma non è vero, e invece stanno avendo grandi risultati. Fabio, che trofeo Città di Lumezzane è stato quest'anno?
8: Innanzitutto grazie per i protagonisti, anche se il terzo posto lascia un po', così non vorrei essere abituato al secondo, al terzo posto.
1: Tu sei abituato a vincere e quindi non ti piace.
8: Non va bene, sì. Però no, ecco, fin dall'inizio è stata una gara bella combattuta, con prove tecniche a livelli altissimi, proprio a livello del Cireas direi che ci sta tutta. Qualcosa è mancato, potevano probabilmente allungare qualche prova che poi per evitare le solite contestazioni e evitare anche dei rischi che probabilmente qualcuno è andato a fare o a rincorrere. E comunque niente, direi che siamo soddisfatti visto che c'è la classifica adesso, la terza posizione per poco, perché per di più il secondo è passato solo per il coefficiente, quindi
1: eravate quindi in ogni caso prima.
8: Eravamo comunque messi abbastanza bene, fin da ieri abbiamo visto che potevamo proprio battagliare per questo benedetto podio.
1: Questo sodalizio si sta sempre più formando, vi trovate bene, tu che sei una precisina perché ti chiamo la svizzerina di Mantova, quindi per me sei nata svizzerina, sei di Lugano Mantovano. Direi che ti stai trovando bene, anche con la macchina ti trovi bene, sì. Hai capito anche oggi che sicuramente stavate andando bene?
9: Sì, abbiamo capito fin da subito che comunque la gara sarebbe stata molto complicata, soprattutto come navigazione oggi, prove molto tecniche, quindi belle toste come piacciono a noi regolaristi, insomma, che ci tengono, giusti. E quindi gara goduta perché è una gara veloce, una gara ritmata, qualche pecca qua e là come ha detto Fabio, però ecco il sodalizio c'è.
1: Siamo con le vincitrici del trofeo femminile, piazzate fantasticamente, e oltre ad aver vinto qui al trofeo Lumezzane sono anche campionesse italiane, quindi ragazzi abbiamo qua la creme. Com'è andata la gara?
10: È andata bene, tosta, dura, abbiamo avuto problemi anche con la macchina, per cui arrivare in fondo è stata una conquista in tutti i sensi.
1: Fantastica. Allora, c'è stato un punto dove vi siete dette, stiamo andando bene, quindi ce la possiamo fare.
11: No, fino all'ultimo non abbiamo mai smesso di lottare, perché è stata dura, ci sono state delle difficoltà, però insomma siamo arrivate in fondo bene, siamo contente.
1: Siamo alla chiusura di questo Città di Lumezzane con il presidentissimo. Allora, Giampiero, direi che è stata una bella edizione, bella tosta, tutti l'hanno detto, per il 25esimo avete fatto un grande regalo al campionato.
4: Ma effettivamente è stata una bella gara, molto, molto tosta da professionisti, perché alla fine erano stanchi ma molto soddisfatti delle prove, il che mi fa molto piacere, e noi cercheremo sempre di migliorare, però mi sembra che è stato un buon livello.

0: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
1: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
0: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanferre Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
2: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
0: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
2: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
0: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
3: Mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
0: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
3: Che dobbiamo imparare a convivere.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla.

0: tempo per te, allo sport o alla socialità del campus? Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di oggi è dedicata all'ennesimo tragico incidente stradale che si è verificato lungo la 2 del Mediterraneo, nel quale ha perso la vita un motociclista. Il servizio è di Pasquale Sorrentino.
1: Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella a una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori.

0: Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un quarantenne del Vallo di Diano è finito agli arresti domiciliari dopo aver minacciato una vicina con una pistola a giocattolo e per diversi episodi di stalking. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Ancora episodi di codici rosso e stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto è emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16.30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. 6 persone sono state arrestate a Melfi con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un salernitano. Vediamo.
0: I carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini, condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di aggressori, era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le 6 persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solito quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle 2 procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti.
1: Una donna di 85 anni è stata uccisa a Pellezzano. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata mentre dormiva. L'anziana viveva insieme ai 2 figli, uno dei quali disabile. Il figlio 53enne avrebbe dichiarato ai carabinieri di essere stato lui ad uccidere la madre, riferendo di non riuscire più a sostenere la situazione familiare e l'assistenza della madre

0: e del fratello. Al momento proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'evento. E ci spostiamo a Salerno, dove due ristoranti sono stati chiusi per gravi carenze igienico-sanitarie e la presenza di lavoratori in nero. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Due ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità.

0: Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un irre-

0: Irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. La vasca in località Ponte Cappuccini a Sassano ha assunto un nuovo volto dopo i lavori avviati dal consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro 4 mesi fa. In merito abbiamo ascoltato il presidente del consorzio, Beniamino Curcio.
1: Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
2: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. In più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto. L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.
0: Tante emozioni ma anche disagi per lo spettacolo delle frecce tricolori che si è svolto ieri pomeriggio a Salerno. Sentiamo com'è andata nel prossimo servizio. Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento. Il vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, Antonio De Luca, è stato nominato membro per il servizio della carità e la salute delle commissioni episcopali della CEI. Vediamo. Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campagna Cerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi, Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese, Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, con Sanusco Bisaccia, membro della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università, Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, e l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace. La Conferenza Episcopale Campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia. Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico al

0: La tua casa. La Veglia e Peluso. Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 496. lavegliaepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Val di Ano volle e ha conquistato il primo posto nel Memorial Carlo Sassi che si è tenuto ieri pomeriggio a meta di Sorrento. Scopriamo com'è andata nel servizio. Un altro passo in avanti per la Val di Ano volley che ieri pomeriggio a meta di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Val di Ano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa che si svolgerà mercoledì. Un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mister Baldon e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre. E ancora lo sport.

0: è tornata alle Sette Cappelle, la gara podistica giunta alla 17ª edizione che è diventata un appuntamento fisso nel calendario sportivo del Vallo di Diano. Ce ne parla Federica Pistone.
1: È stata una giornata di sport, partecipazione e festa, quella vissuta ieri a Sassano in occasione della 17ª edizione della gara podistica Le Sette Cappelle, appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo del territorio. La manifestazione sulla distanza di 12 km è stata organizzata dall'SDC Lento Run in collaborazione con l'associazione In Cammino con Padre Pio, presieduta da Giovanni Bautti, con il patrocinio del comune di Sassano. Un lavoro di squadra che ha coinvolto organizzatori, in particolare Francesco Riccio, atleta della Cilento Run, oltre che a tanti volontari, società sportive ed istituzioni. Il percorso ha condotto i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più significativi di Sassano, toccando le sette cappelle che danno il nome alla gara. Sul piano agonistico, la gara maschile ha visto il successo di Ali Akinu della SD Carmax Camaldolese, che ha tagliato il traguardo in 42 minuti e 23 secondi. In campo femminile il primo posto è andato a Carolina Paladino, anche lei della SD Carmax Camaldolese, con il tempo di 53 minuti e 10 secondi. La partecipazione è stata importante anche sul fronte delle società, e poi alla manifestazione erano presenti l'amministrazione comunale di Sassano con il vice sindaco Gaetano Spano, il consigliere comunale Mario Trotte e il consigliere delegato allo sport Pietro Bautti.
2: Soprattutto fiero del fatto che anche quest'anno si è conclusa nel migliore dei modi, come ci aspettavamo, con la partecipazione molto sentita da parte dei ragazzini, perché ricordo che già da qualche anno questo evento si suddivide in una gara promozionale giovanile che ogni anno sta ovviamente sempre di più aumentando la partecipazione dei ragazzini, e che la cosa veramente che ci dà fiducia, perché voglio dire, l'obiettivo è quello di far sentire questo sport un qualcosa che ci appartiene. E poi la gara ovviamente ha visto una grossa partecipazione degli atleti di tutta la regione, e abbiamo avuto degli atleti anche di spessore come Yaya Kadiri, che è un atleta insomma di livello nazionale.
3: Noi come amministrazione siamo voluti essere vicino all'associazione, però il vero applauso vanno alle associazioni organizzative, perché fanno veramente un grande lavoro. Infatti l'associazione In Cammino con Padre Pio e la Cilento Run, che si impegnano da diversi mesi addietro per organizzare tutto questo. I miei ringraziamenti vanno all'Orchidea, l'Ambas e il gruppo agriforestale italiano per la viabilità, per la buona riuscita dell'evento. Ci tengo a soffermarmi sull'associazione In Cammino con Padre Pio, perché è presieduta da Giovanni Bautti, mio padre, il quale si spende veramente tanto per insieme ai suoi soci per questa corsa.
4: Sì, verissimo, non ci aspettavamo tutta questa gente, se che io vorrei fare un ringraziamento ai miei soci. Non è stato un anno facile per me, però sono stati sempre vicino.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Legge sulla montagna, via libera a nuovi criteri. Tanti comuni esclusi, alcuni comuni introdotti in una nuova lista. Ne parliamo oggi col presidente UNCEM Campania, Vincenzo Luciano. Salve, Vincenzo.
1: Salve, grazie. Grazie dell'invito.
0: Quindi qual è il quadro che si presenta a noi, il quadro prospettico che si presenta a noi?
1: È un quadro estremamente caotico. Mettere mano alla classificazione significava, e quello è successo, divisioni, mettere addirittura in competizione i comuni, e quello è successo. Quando i criteri della classificazione sono stati quelli meramente altimetrici, sono rientrati non pochi comuni, ma a danno dei comuni fragili, tanto è che da un lato sono entrati comuni che non hanno nulla a che vedere con la montagna e sono usciti invece comuni che afferivano alle comunità montane, che avevano consolidato un loro ruolo,
0: come per esempio
1: Serre Controne. La classificazione ha prodotto un cortocircuito, praticamente sono saltati comuni che più propriamente sono montani. Le faccio degli esempi per capirci. In Campania, per parlare solo della Campania, 51 nuovi comuni, la stragrande maggioranza sono comuni marini, Amalfi, Positano, Camerota, diciamo fanno gridare vendetta gli altri comuni esclusi, uno per tutti, Celle di Bulgheria. Celle di Bulgheria sta nel cuore del Monte Bulgheria, a 1225 metri il Monte Bulgheria.

0: esce fuori. Cioè comuni che hanno dato non poco alle realtà montane.
1: Quindi qual è il valore che si deve tener conto una riformulazione proprio della legge?
0: Noi eravamo dell'avviso che non bisognava toccare la classificazione, che ha poi prodotto tutta una serie di strategie successive che vanno dalle comunità montane disciplinate da legge regionale alla strategia delle aree interne che le mette insieme su misure particolari. Cioè adesso con questa nuova classificazione si creano non pochi problemi, perché anche il comune di Amalfi, che indubbiamente salterà a tutti, insomma è un comune turistico che vive soprattutto, ieri mi ha chiamato il sindaco di Atrani, il quale diceva: noi siamo addirittura in overbooking per quanto riguarda il turismo.
1: Quindi pure lui lo riconosceva.
0: Ma diceva: che ne dobbiamo fare noi eventualmente di queste piccole risorse legate alla montagna?
1: Perché
0: l'altro problema è questo. C'è il rischio che noi ci stiamo distraendo dal problema principale, che è quello di 200 milioni di euro per 3.715 comuni oggi classificati montani. Fate una proporzione, vi renderete conto che tutte quelle misure inserite in quella legge sono praticamente inattuabili, sono praticamente senza risorse. Come si fa? Se l'obiettivo è quello di mantenere la popolazione in montagna, si fa proprio un'operazione contraria. La gente scapperà dai nostri territori e andrà appunto nei comuni di mare, andrà verso la costa, e se queste politiche sono così residuali dal punto di vista anche economico, chi farà oggi la manutenzione dei nostri versanti? Stiamo passando una stagione fortemente piovosa. È di oggi la notizia che in quasi tutte le nostre realtà montane si sono aperte frane, ci sono problemi quindi di cura, di manutenzione, di dissesti idrogeologici e quant'altro. Dove andiamo con queste quattro risorse? E se la popolazione non resta legata ai nostri versanti, queste nostre montagne andranno rovinosamente a valle, creando non pochi problemi, quando non addirittura vittime di vite umane. Quindi voglio
1: questa
0: dire,
1: questa legge ha penalizzato più il sud?
0: Indubbiamente. L'Appennino in particolar modo, e l'Appennino meridionale, le facevo dei riferimenti per quanto riguarda la Campania, che gridano veramente vendetta. Il problema serio è questo fondo, il Fondo Nazionale della Montagna, questo FOSMIT di 200 milioni, che dice il governo: questi sono i soldini, per me li devi dare ai comuni che ho classificato, puoi farne quello che vuoi. Anche
1: questa la regione non può entrare come altri fondi,
0: lo deve fare. Questo è l'altro impegno che abbiamo chiesto a Figo e all'assessore Serluca, quello di metterci un po' di soldini, un fondo regionale legato appunto alla montagna, e fare anche un'altra operazione, perché bisogna dirlo, siamo fra le 6-7 regioni in Italia che non hanno una legge sulla montagna. Abbiamo un regolamento legato alla forestazione, ma non abbiamo una legge della montagna. Ne abbiamo parlato proprio ieri con l'assessore Serluca, ed è un altro impegno che prende, e sono convinto che il presidente Fico ha questa sensibilità, perché legare le questioni legate alle aree interne significa innanzitutto legarle alla montagna, perché l'80-90% dei comuni delle aree interne sono montani. Quindi una legge legata alla montagna regionale, con risorse regionali, che possono in qualche modo, come dire, coadiuvare questa azione maldestra del governo, che ancora una volta fa questo regalo alle Alpi, ad una visione della montagna sbagliata, che non ha nulla di culturale legato proprio al concetto della montanità, e che è anche in contrasto con l'articolo 44 della Costituzione, che il nostro presidente Mattarella ribadisce sempre a più riprese. L'idea di dare un'attenzione a queste realtà più interne e montane, perché il paese si salva tutto insieme. Bisogna smetterla di pensare di avere delle sacche di assistenza e invece delle sacche privilegiate, così non si va da nessuna parte. È un poco come per le aree interne. Vi ricorderete quando il governo se ne uscì con

0: con enunciazioni tipo ormai sono già morte.
1: Le dava già morte.
0: E quindi bisogna solo accompagnarla di un declino. Per fortuna abbiamo alzato la voce e l'hanno fatto in maniera autorevole i vescovi. I vescovi e soprattutto Monsignor Accrocca, di allora era vescovo di Benevento, il quale ha messo insieme quasi tutti i vescovi della conferenza episcopale italiana, con al centro il problema delle aree interne, ed è stato, come dire, il pungolo, la spina nel fianco del governo, che ha fatto sì che il governo rivedesse le proprie posizioni su queste questioni. Altro che territori da assistere, noi siamo territori centrali per la vita del paese, senza di noi il paese non va da nessuna parte. Vorrei ricordare sommessamente che l'Italia ha oltre il 60% di territorio interno e montano, dove vivono 18 milioni di abitanti, dove praticamente vi sono, lasciatemelo dire, anche, come dire, i valori fondanti della nostra democrazia sono proprio qui, nelle nostre realtà, nei nostri piccoli comuni più interni e montani. E quindi non chiediamo elemosina, non vogliamo più essere, come dire, considerati quelli che stanno lì ai tavoli regionali per raccogliere spiccioli e quant'altro. No, noi vogliamo mettere al centro le nostre risorse, vogliamo svolgere una funzione fondamentale per la vita del paese e direi dell'intero pianeta. La nostra acqua, l'aria, diciamo, le nostre montagne e quant'altro, le nostre risorse fondamentali, anche quelle agricole. Immagini che la stragrande maggioranza dei DOP e dei DOC italiani vengono proprio da queste realtà. Ma di che stiamo parlando? Noi diamo al PIL nazionale più del 16% del PIL nazionale.
1: Quindi da domani che cosa si fa?
0: Domani noi abbiamo un impegno importante, abbiamo il Consiglio Nazionale dell'UNCEM convocato a Roma, dove nella sostanza noi verificheremo che cosa sta facendo il governo su tutta una serie di proposte, segnalazioni che sono pervenute da tutta Italia al Ministero. C'è un gruppo di esperti che sta lavorando, dove noi abbiamo detto: rivisitate questa classificazione per l'ennesima volta, era meglio, ripeto, non toccarla, inserite criteri socio-economici e verifichiamo la possibilità innanzitutto di metterci più risorse, perché quello è il problema numero uno. Dar vita ad una, quindi a questa legge sulla montagna nazionale, che lancia segnali positivi per le leggi regionali. Se troviamo ancora chiusura da parte del ministro, non c'è altra strada, quella di chiedere alle regioni di far propria tutta questa problematica legata alla classificazione, perché ripeto, è materia regionale, metterci delle risorse, fare una legge sulla montagna, e laddove non si riesce a far ragionare il ministro, recuperare, per quanto riguarda la Campania, 41 comuni che sono attualmente esclusi. 20 di questi 41 comuni, 20 sono solo in provincia di Salerno. Anche con contenziosi amministrativi, la regione Campania si è resa disponibile a svolgere qualsiasi tipo di azione pur di contrastare questo scempio, questo schiaffo, come vogliamo chiamarlo. Unitamente l'UNCEM coadiuverà questa azione, unitamente anche ai comuni che sono appunto fortemente penalizzati.
1: Ci risentiamo poi allora.
0: Certo.
1: La ringrazio.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

Cari amici di TG Events Television, siamo tornati in onda più carichi e più belli che mai. Questo grazie alle vostre segnalazioni che non mancano e ogni settimana ci stuzzicate affinché il TG degli eventi entri direttamente in casa vostra. Notizia flash, la puntata merita, attenzione, il subinviato Gianni Risso ci regala delle immagini suggestive dei fondali marini della Baia del Sole. Dal 1998 una grande statua in bronzo del Cristo Redentore custodisce i fondali davanti all'Isola Gallinara.

0: Allora partiamo subito con la sigla, firmata Marco Carena, i nostri consigli utili e poi arrivano tutti i servizi.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together, grab that funky soul, get up, get yourself together, and drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano e fantastico. Attenzione perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: Festo San Giovanni. Siamo qua davanti al Jurassic World The Experience e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente, vero? Sarà un'esperienza secondo me indimenticabile per voi.
0: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
1: Diciamo che, come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauro, tra cui anche cuccioli e insomma tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
0: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli stuntman che animano questo fantastico show.
2: Esatto, sì, e siamo dentro a Blu, la animiamo ed è molto emozionante, faticoso, ma è tutto restituito, nel senso che soprattutto ci divertiamo a far emozionare dei più piccoli e più grandi.
0: Carlo, tu hai girato, penso, il mondo, no? O no?
3: Diciamo che la mostra gira tutto il mondo, esatto. Sia in Europa sia negli altri continenti, infatti la produzione parte da Singapore.
0: Sì.
3: Ma la cosa molto particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
0: Come si chiama?
4: Si chiama Bumpy, è una cucciola di anchilosauro.
0: Perfetto, quanto tempo ha?
4: 3 settimane circa. Fino a un mese fa il suo uovo era in laboratorio, nelle incubatrici.
0: E cosa gli dai da mangiare a Bumpy?
4: È un erbivora, quindi mangia piante, erba. Il suo cibo preferito però sono le bacche, ce le sta finendo tutto.
0: Lisa,
5: ciao.
0: Vogliamo ricordare, beh, intanto questa fantastica riproduzione di...
5: di un anchilosauro, la nostra meravigliosa Annie.
0: Quante specie, diciamo, di animali ci sono? È quello più desiderato.
5: Qui abbiamo... fino a, credo, fino a 9 specie diverse di dinosauro che possiamo far vedere tra adulti e cucciolini. E lei è sicuramente una delle più popolari, ma credo che quello che tutti vogliono vedere è il T-Rex.
0: Esatto. Elisa, di fatto sei un'attrice.
6: Sì, sono un'attrice e sto vivendo questa magnifica avventura al Jurassic World, che spero, insomma, vediate anche voi adesso in nostra compagnia, viviate questa esperienza incredibile.
0: Beh, noi ti abbiamo visto all'opera, le persone quando ti vedono pensano di essere all'interno di un set cinematografico, giusto?
6: Sì, sì, sì, è vivere proprio l'esperienza di Isla Nublar, quindi insomma ce la siamo cavata anche con un T-Rex ora, quindi direi di sì.
0: La tua passione, oltre che per il teatro ovviamente, la recitazione, per il giurassico da dove arriva? Per questo fantastico mondo dei dinosauri, no?
6: Fin da piccola, insomma, ero molto piccina quando ho visto il primo Jurassic Park, e quindi chi non è fan dei dinosauri?
0: Certo.
6: È difficilissimo non amare i dinosauri, quindi questa è stata una bella occasione per me di vivere l'esperienza effettivamente a 360.
0: E lasciamo il parco preistorico con tutti i nostri amici

0: Fatemelo dire ancora una volta, ragazzi, in cucina tutto fa brodo ed io modestamente faccio parte di quel brodo. Cari amici di TGM in Televisio, sono ritornato in cucina perché dopo il grande, diciamo, la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa, che salutiamo, ciao cari ceci, oggi vi parliamo ancora di capolavori, beh, quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare finalmente, amano, diciamo, le tradizioni, amano guardare i tanti programmi di cucina, i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in TV, ma io da umile cuoco e divulgatore di informazione posso solamente dirvi questo oggi, parliamo dei fagiolini e ne hanno di benefici i fagiolini. Le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di brutte malattie. Inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi, amici a casa, questi sono i nostri fagiolini. Va bene il risotto, va bene il soufflé, va bene, insomma, il frittino ogni tanto. Ma i fagiolini lessi, fateli lessi, un po' di olio, limone e la famiglia è felice. Perché mangiare bene è importante. Sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante. Insomma, aiutiamoci. È un po' come la benzina per le macchine. Se la benzina in questo caso è buona, la macchina funziona meglio. E la macchina è il nostro corpo. Alla prossima settimana con... parleremo di... non me lo dico. E dopo i benefici della tavola vediamo come mettere d'accordo corpo e spirito. Erika Comoglio ci parla di un'antica tecnica di benessere.
1: Per TGM Television ci troviamo all'Idroscalo di Milano per un evento unico, Milano Longevity Experience, e ho qui vicino a me uno dei relatori, Andrea Fanfani, giusto?
2: Giusto.
1: Tu sei maestro di Tai Chi, perché Milano Longevity Experience è un'esperienza per il benessere, per il corpo, per la mente, giusto? E il Tai Chi è veramente qualcosa che racchiude il tutto.
2: Esattamente così, non è più un modo di dire retorico, il Tai Chi lo conoscono ormai in tanti, però penso che sia sempre di più necessario spiegare le fondamenta del pensiero, le fondamenta filosofiche che sottendono alla pratica del Tai Chi. La cosa che sottolineerò sicuramente durante la relazione è il fare. La differenza tra il praticante di Tai Chi e gli insegnanti rispetto alle tecnologie, alle biotecnologie, che sono sicuramente delle ottime soluzioni per determinate problematiche, è che però sono passive. Allora mi sdraio sul lettino, ho lo strumento elettronico addosso, il biohacking, eccetera, ma io poi faccio poco, certo, se non faccio niente. E questa invece è la parte che ci tengo proprio, insieme con la nostra scuola, l'Associazione Italiana Kung Fu, a rinnovare, cioè il fare, non soltanto il ricevere dall'esterno.
1: Che esperienza è essere qui all'Idroscalo di Milano, un luogo bellissimo, anche legato a un panorama naturale molto importante, no?
2: È proprio il luogo giusto, questi sono i posti giusti, non soltanto i capannoni, che per carità, quando facciamo le fiere del benessere, per la promozione, ci sta, per
1: però
2: carità.
1: Qui.
2: Però qui la stagione, la giornata, l'ambiente richiama proprio le fondamenta taoiste, cioè un ritorno alla natura.
1: Grazie Andrea Fanfani.
2: Grazie a voi.
0: C'è una coppia illuminata da madre natura che ha le idee molto chiare e sempre pronti questi due a farci fare un wow.
3: Boh. Oh, la riva, tira su.
4: Ehi! Ancora voi?
3: Ehi!
4: Ma Safè, ho visto tirare fuori la canna dell'acqua, eh? La gavella licenza.
3: Ma no, non tira fuori niente, lei è il lago che si è ritirato. Ma non stiamo mica pescando, laga su questa... Ti hai delle psiche turbiche. E comunque no, non è che stiamo pescando, perché questa, come può notare, lei è un termometro telescopico per misurare la temperatura dell'acqua, capisci?
4: Sì, immagino. E immagino che anche il suo è un termometro.
5: No, io sarei un bastone da trekking che dopo vado a fare due passi.
3: E fa due passi lì come nell'acqua.

0: acqua come Moser,
1: sopra.
0: Ma non c'è niente da fare proprio sto qua. Mamma mia.
2: Il tempo con TG Events Television non passa mai, mettetevi comodi perché adesso è un momento piacevole per tutti.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: L'ambasciatore Paolo Conti dalla provincia di Cuneo ci chiede la linea per parlarci di una rievocazione storica di una corsa motociclistica iniziata nel 1928.
4: Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare la prima tappa della 10ª edizione del Lotto delle Langhe.
5: Cari amici di TG Events, ciao. Vi ricordate una volta quando si diceva fare una O con un bicchiere? Bene, gli amici delle vecchie moto di Sommariva Bosco invece hanno fatto un otto nelle Langhe, ma ovviamente l'hanno fatto con le moto d'epoca. Adesso andiamo a conoscere dagli organizzatori perché otto delle Langhe.
6: Maurizio, siamo partiti da Carasco, siamo andati nelle province di Alessandria, di Asti, di Savona. Perché Otto delle Langhe?
7: Otto delle Langhe è nato per rievocare una manifestazione storica, una gara storica che negli anni 20 veniva corsa partendo da Torino, facendo un ampio giro in Langa, e probabilmente quel percorso disegnava una specie di otto, e da qui il nome di Otto delle Langhe. L'abbiamo ripresa per riproporre ai giorni nostri con i tempi moderni, diciamo, di turismo sportivo nelle nostre regioni, bellissime regioni.
6: Matteo, l'Otto delle Langhe è intitolato a tuo nonno Dario Sebastiani. Come mai?
8: Beh, allora, il nonno Dario è stato un grande collezionista di moto Guzzi, un appassionato di quelli veri, che ha ripreso una collezione a partire dagli anni 70 partendo da quella che è stata la sua moto dei 18 anni, ovvero un Moto Guzzi Airone 250. Lo ha visto in un concessionario, gli è venuta voglia di ricomprarla e poi da lì è cominciata una passione con una voglia che si è estesa un po' a tutta la gamma Guzzi, sia stradale che da corsa, tra gli anni 20 e gli anni 60.
6: Poi quando gli amici di Sommariva hanno deciso di fare la rievocazione, hanno pensato bene di riciclarla alla Langhe.
8: Sì, la pensata, per essere precisi, va attribuita ad Attilio Irane, che è stato il suo meccanico per 50 anni di amicizia e di fiducia da parte di mio nonno ad Attilio e viceversa, e venivamo, ricorderai bene, anche a Carzetto di Soragna, quella bella manifestazione del circuito che hai organizzato per tanti anni, appunto con le moto del nonno ed Attilio. Quindi questo legame ha portato Attilio a proporre al sottoscritto, ad un gruppo di amici, compresi Maurizio, Mauro di Sommariva, di intraprendere una rievocazione in memoria del nonno, che valorizzasse anche quello che è lo splendido territorio e patrimonio UNESCO delle Langhe.
2: Ebbene sì, lo dirò sempre, è una costante, io sto con le botteghe.
9: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
2: A tutti nel Jukebox 2026 siamo stati conquistati dalla sua grande simpatia, la professionalità, il talento, devo dire, di uno dei più grandi, dei pilastri della musica italiana. Signori, Bobby Solo. Bobby Solo!

0: rock and roll italiano.
1: Insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
0: Allora non è vero come dicono che the rock is dead, il rock è morto, no?
1: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che è più movimentato.

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, la lacrima, se piangi se ridi, non c'è più niente da fare, gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: È bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: te per me, che non amo che te.
1: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
2: Beh, diciamo che La lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.
0: Non c'è

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, Qigong, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Soul. Zio Bobby. E namo.
2: E vi salutiamo portandovi nel cuore l'epicentro, il concentrato dell'estate 2026. Andiamo a Savona, dove ci siamo molto divertiti, abbiamo cantato e ballato in spiaggia e questo momento vogliamo condividerlo con voi perché l'estate non è ancora finita. Siamo a Savona per questo grande evento dedicato alla musica dal punto di vista del ballo ma anche del canto quest'anno. Sarà

0: Veramente un coinvolgimento totale, la spiaggia che balla, una spiaggia che canta. Sei pronto?
1: Sono prontissimi, non vedo l'ora. E questa sera ci aspettano due diverse novità rispetto agli anni scorsi, però le farei raccontare a lui.
0: Allora, dato che tu sei uno dei protagonisti di queste scelte artistiche, perché questi anni hai aiutato a crescere questo evento a livelli che, insomma, meritano veramente. Però a questo punto diamo la linea a Sandro Chieramonti, il giornalista dei giornalisti.
2: Del pescatore sta per cominciare all'insegna di una cosa: il coinvolgimento del pubblico. Sono tutte fasce fatte per ballare e cantare tutti assieme, due DJ set, il karaoke di Aicardi e poi il gran finale con Rudy Mas che va verso la notte con molte sorprese, un grande gruppo di animazione. Questo è un posto magico, è il mare di Savona e staremo tutti insieme, starete tutti insieme all'insegna appunto di collaborare dal palco alla spiaggia, dalla spiaggia al palco. Buon divertimento!
3: Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano.
1: Apriamo lo spettacolo con Gloria.
4: Apri tu quindi?
1: Esatto.
4: Hai le chiavi di Savona?
1: Ho le chiavi di Savona.
4: Spettacolo. E poi c'è una sorpresa alla fine, mi hanno detto pure, tua sempre.
1: Non dire niente, che le guardiamo dalle immagini.
3: Che lavora piano, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca.
1: Karaoke itinerante.
4: Sì.
1: È tornato di moda, eh?
4: Sì, più che altro penso che la gente piaccia divertirsi con leggerezza e quindi passare un'ora, due, mezz'ora, 15 minuti di spensieratezza.
1: Hanno voglia proprio di cantare, sì. Hanno voglia di trovare quel momento e dicono basta, me ne sbatto di tutto,
4: sì,
1: e voglio divertirmi.
4: E voglio divertirmi.
1: E tu ti diverti con loro?
4: Sì, tantissimo. È una passione prima che un lavoro, anzi è solo una passione, il lavoro è un po' quasi secondario sicuramente.
5: Abbiamo subito un'altra concorrente, altro giro, altro regalo, nuova voce che sarà sul nostro palco.
6: Ciao, io sono Fabiana.
7: Io sono Katia.
6: E siamo quelle di un certo peso. E stasera siamo a Savona perché? Perché dopo un sacco di anni di carriera, quasi 20, vi presentiamo il nostro singolo, Fregatene e sorridi.

0: Rudy, ma tu hai deciso che musica mettere stasera?
1: La musica.
0: Te la sei scordata? Cioè, era l'unica cosa che dovevamo portare.
1: Devo andare a casa a prendere le valigie dei
0: vabbè,
1: dischi.
0: Vabbè, facciamo un attimo salto a casa, la prendiamo. Io qualche cosina ce l'ho, non è che qualche cosina non.
1: Va bene. Improvviso con i dischi che ho. Va bene?
0: Va bene. Secondo me viene fuori una bella cosa.
1: Per forza.
0: Ma tu sei bravo, quindi.

0: ragazze che hanno ballato fino alla fine e tutto questo gruppo meraviglioso, semplicemente grazie! Ciao Savona! Quella carezza della sera, Marconelli!
1: Insieme! Insieme!
2: Non so più il sapore che ha.
3: E la puntata numero 814 finisce qua, qua, tgevents.it. Mi raccomando, andate a rivedere tutti i servizi, tutte le puntate, tutti gli approfondimenti e le news. E poi continuate a scriverci, info@tgevents.it. Siamo sui social, quindi socializiamo. 321, signori, ci vediamo la settimana prossima. Nuovi servizi, nuovi appuntamenti, nuove emozioni. Ciao, maraniamo.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Dopo il via libera con modifiche in Senato, la legge elettorale torna in terza lettura alla Camera. In Commissione Affari Costituzionali le opposizioni hanno depositato una cinquantina di emendamenti. Dal centro-sinistra e da Futuro Nazionale la richiesta di preferenze libere, senza capilista bloccati. Il campo largo chiede inoltre l'alternanza di genere. Gli emendamenti di PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Più Europa mirano anche ad eliminare la norma che ha portato a 6.000 per collegio le firme necessarie a presentare le liste elettorali per i partiti fuori dal Parlamento. Le votazioni proseguiranno fino a mercoledì mattina. Lo stesso giorno il testo approda in aula per la discussione generale. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Lunedì 28 settembre la Camera voterà il decreto-legge PA. Il Governo ha posto la fiducia al testo dopo l'esame delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti approvati, quello proposto dal Lupi, che prevede per le prossime scadenze elettorali delle province le elezioni del Presidente di Provincia e del Consiglio Provinciale. Si svolgeranno nello stesso giorno. Bocciate invece le modifiche avanzate dall'ANCI, che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in Commissione Bilancio. Il DDL antisemitismo arriverà in aula il prossimo 2 ottobre. Il testo resterà invariato rispetto a quello già approvato dal Senato. Non è stato accolto l'appello della segretaria Dem Elly Schlein, che ha chiesto di modificare la definizione di antisemitismo contenuta. Non ritengo che sul tema sottoposto all'attenzione della maggioranza vi sia disponibilità a rivedere una decisione ampiamente discussa, ha spiegato Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ha respinto tutte le proposte avanzate dalle opposizioni. La Commissione Difesa della Camera ha ascoltato l'amministratore delegato della Leonardo S.p.A. Lorenzo Mariani sulle prospettive industriali e tecnologiche del settore difesa in Italia. Lo scenario di sicurezza è cambiato strutturalmente e continuerà a evolvere con grande velocità, ha detto l'AD. Per l'Italia e per l'Europa la sfida non sarà soltanto aumentare gli investimenti nella difesa, ma trasformarli in capacità operative, tecnologie, competenze e capacità industriali disponibili nei tempi richiesti. La Leonardo S.p.A., ha detto ancora Mariani, metterà a disposizione del Paese le proprie competenze industriali e tecnologiche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom.

Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di oggi è dedicata all'ennesimo tragico incidente stradale che si è verificato lungo la 2 del Mediterraneo, nel quale ha perso la vita un motociclista. Il servizio è di Pasquale Sorrentino.
1: Gerardo Marcantuono è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Battipaglia sulla rampa di accesso della 2, la strada del Mediterraneo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario anche chiudere temporaneamente l'ingresso dell'autostrada. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli per la ricostruzione della dinamica. La vittima, un giovane imprenditore edile originario di Oliveto Citra e residente a Eboli, viaggiava da solo in sella a una moto di grossa cilindrata. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un'altra auto guidata da una ragazza del posto che è rimasta illesa. Secondo i primi elementi raccolti, il giovane sarebbe finito violentemente contro il veicolo, sarebbe poi stato sbalzato a terra. I motivi dell'incidente sono per il momento al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se il motociclista abbia colpito l'auto in seguito a una brusca manovra da parte di uno dei due conducenti o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, i tecnici dell'ANAS e anche il personale del 118 ambulanza Vopi.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un quarantenne del Vallo di Diano è finito agli arresti domiciliari dopo aver minacciato una vicina con una pistola a giocattolo e per diversi episodi di stalking. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Ancora episodi di codici rossi e stalking nel Vallo di Diano. L'ultimo episodio che ha fatto scattare dei provvedimenti si è registrato nel fine settimana nel Vallo di Diano, nella zona nord, in un comune della zona nord, dove un uomo, già denunciato e con l'obbligo di firma per stalking nei confronti di una vicina di casa, è finito agli arresti domiciliari. Secondo quanto è emerso, l'uomo di circa 40 anni, residente appunto nel comune, avrebbe minacciato la sua vittima con una pistola a giocattolo. Dopo la denuncia e la chiamata di soccorso sono arrivati immediatamente sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno provveduto a fermare il quarantenne e per il quale poi sono scattati gli aggravamenti delle misure con i domiciliari e anche il braccialetto elettronico. L'inchiesta è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricordiamo che il 2 ottobre alle 16.30 nella sala Pino Palladino di Sala Consilina si terrà il convegno dal titolo Femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Questo per celebrare i 10 anni di attività del centro antiviolenza Aretusa. Il servizio del consorzio sociale ambito Vallo di Diano Tanagro, gestito dall'associazione Differenza Donna, un importante anniversario che sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto dal territorio e sul territorio e soprattutto sul ruolo della rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.
0: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. 6 persone sono state arrestate a Melfi con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un salernitano. Vediamo.
1: I carabinieri della stazione di Melfi hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tutte residenti nel comune di Melfi, ritenute gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dai rispettivi GIP accogliendo le richieste avanzate dalla Procura di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano. Le indagini condotte con tempestività dai militari della stazione di Melfi e dirette dalla Procura Ordinaria di Potenza e dalla Procura Minorile di Potenza, hanno permesso di ricostruire un grave fatto di sangue avvenuto la sera del 13 agosto del 2026, scaturito da pregressi dissidi familiari. La vittima, un uomo originario di Melfi, ma residente in provincia di Salerno, in rapporti di parentela con il gruppo di aggressori, era stata bloccata in strada mentre transitava a bordo di un'auto insieme al fratello. Le sei persone sottoposte a indagini, 4 maggiorenni e 2 minorenni, davano corso a una violenta aggressione armata nei confronti della vittima, colpendolo alla nuca con un corpo contundente e attingendolo ripetute volte con l'uso di un coltello al torace. In seguito a questa aggressione a mano armata, la vittima riportava lesioni gravissime a organi vitali. Sulla scorta del solido quadro indiziale raccolto dalla stazione carabinieri di Melfi e condividendo la necessità di arginare il concreto pericolo di reiterazione dei reati evidenziato dalle due procure, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento in carcere per i 4 maggiorenni e il collocamento in strutture comunitarie per i 2 minorenni coinvolti.
0: Una donna di 85 anni è stata uccisa a Pellezzano. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata mentre dormiva. L'anziana viveva insieme ai 2 figli, uno dei quali disabile. Il figlio 53enne avrebbe dichiarato ai carabinieri di essere stato lui ad uccidere la madre, riferendo di non riuscire più a sostenere la situazione familiare e l'assistenza della madre e del fratello. Al momento proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'evento. E ci spostiamo a Salerno, dove 2 ristoranti sono stati chiusi per gravi carenze igienico-sanitarie e la presenza di lavoratori in nero. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: 2 ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia Municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro in nero. L'operazione è stata condotta nella serata di venerdì dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza INOS in collaborazione con il personale dell'ASL e l'Ispettorato del Lavoro in seguito ad alcune segnalazioni. Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di 2 lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di 8 lavoratori non regolarmente assunti. Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata. I controlli, sottolineano dalla Polizia Municipale, rientrano nelle attività del NOS finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto al lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza.

0: Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. La vasca in località Ponte Cappuccini a Sassano ha assunto un nuovo volto dopo i lavori avviati dal consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro 4 mesi fa. In merito abbiamo ascoltato il presidente del consorzio, Beniamino Curcio.
1: Sui lavori del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro in località Ponte Cappuccini a Sassano, dopo la verifica dello stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tanagro, il presidente del consorzio di bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo, si dice particolarmente soddisfatto. Ora si entrerà in una fase particolarmente significativa dell'intervento atteso da anni. Prima dell'apertura del cantiere, infatti, la vasca Cappuccini risultava ormai colma di sedimenti e vegetazione e non era più in grado di svolgere pienamente la propria funzione di regolazione. Questa la soddisfazione del presidente Curcio.
2: Abbiamo fatto tutto il lavoro preliminare di movimentazione della sabbia che si era raccolta in circa 20 anni all'interno di questa vasca di sedimentazione. Adesso tutta questa sabbia, parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, deve essere portata fuori da questo sito. In parte andrà a ricaricare quelle che sono le piste nostre, stesse le piste di bonifica. Un'altra parte di questo materiale servirà per rafforzare gli argini e quindi faremo un lavoro, come dicevo prima io, strutturale. In più abbiamo anche, grazie alla ditta che ha vinto la gara a supporto di quelli che sono i nostri mezzi e sono i nostri operai Tea Impianti di Salo Consilina, abbiamo già incominciato a riprofilare anche gli argini e quest'altro intervento strutturale che faceva parte sempre dello stesso progetto. L'intervento, ripeto, è di natura idraulica, di messa in sicurezza, ma soprattutto andiamo a rimuovere una criticità che durava da anni. Questo intervento tanto voluto, tanto atteso dal territorio, spinto dalle persone che abitano nei dintorni, perché qui ogni volta quindi che c'è una piena le zone qui vicino si allagavano, perché chiaramente la vasca stracolma di materiale, stracolma anche di vegetazione, non assolveva più alla sua funzione, quindi sostanzialmente facilmente il fiume esondava proprio in questo punto critico di confluenza con il torrente Zia Francesca e quindi creava una situazione di pericolo ma anche di apprensione per le persone che operano e abitano proprio qui vicino.
0: Tante emozioni ma anche disagi per lo spettacolo delle frecce tricolori che si è svolto ieri pomeriggio a Salerno. Sentiamo com'è andata nel prossimo servizio. Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100

8.000 si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere all'air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB 339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento. Il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, è stato nominato membro per il servizio della carità e la salute delle commissioni episcopali della CEI. Vediamo. Nel corso dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 21 al 23 settembre 2026, sono stati nominati i membri delle commissioni episcopali della Conferenza Episcopale Italiana, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell'Assemblea Generale dello scorso maggio. Tra loro figurano diversi vescovi campani, come Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute per il quinquennio 2026-2031. Accogliamo con gioia questa nomina, scrivono dalla diocesi, esprimendo al nostro pastore affetto e gratitudine e accompagnandolo con la preghiera nel nuovo incarico a servizio della Chiesa che è in Italia. La commissione sarà composta anche da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, Campagna Cerno, membro per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi, Monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, membro per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia, membro della commissione per la famiglia, i giovani e la vita, Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento, membro per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese, Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Consanusco, Bisaccia, membro della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università, Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, membro della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, e l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, membro per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace. La Conferenza Episcopale Campana ha espresso sentimenti di gioia e gratitudine per gli incarichi affidati ai pastori delle chiese della Campania, chiamati a offrire il proprio contributo al servizio della comunione e della missione della Chiesa che è in Italia. Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica Centro Analisi Cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica Centro Analisi Cliniche la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te, insieme al nostro partner.

0: partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Val di Ano Volley ha conquistato il primo posto nel Memorial Carlo Sassi che si è tenuto ieri pomeriggio a meta di Sorrento. Scopriamo com'è andata nel servizio. Un altro passo in avanti per la Val di Ano Volley che ieri pomeriggio a meta di Sorrento ha partecipato al triangolare maschile organizzato in occasione del primo Memorial Carlo Sassi, classificandosi in prima posizione. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'ex sindaco di Meta, Carlo Sassi, che ha guidato la città dal 1995 al 2004 e che è stato promotore della pallavolo nella penisola sorrentina alla fine degli anni 60 con l'allora società sportiva metese Sporting Club Olimpia. A scendere in campo insieme ai gialloverdi il Rione Terra Pozzuoli e il Romeo Volley Meta, due squadre che militano nel girone F del campionato maschile di Serie B. Nella prima partita la formazione valdianese ha affrontato il Rione Terra Pozzuoli conquistando due set con il risultato di 25-19. Poi è stata la volta del Romeo Volley Meta. Il primo set si è concluso a favore della squadra sorrentina per 25-21. Il secondo parziale è stato conquistato dai gialloverdi per 25-19, mentre il terzo e ultimo set è stato vinto da Meta che si è aggiudicata il match. La Valdiano però ha conquistato il primo posto del triangolare per migliore differenza nei set persi. Nel secondo appuntamento pre-season, i ragazzi di Mr. Baldon hanno saputo dare continuità al buon lavoro avviato nella prima uscita contro il CUS Unical Cosenza, nella quale hanno vinto con un netto 4-0. Con questo nuovo test, la Val di Ano prosegue il suo percorso di crescita dal punto di vista sportivo e soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra i giocatori. Ora, dopo gli appuntamenti di Rende e Meta, toccherà la prima partita in casa che si svolgerà mercoledì, un ulteriore banco di prova che sarà utile a Mr. Baldon e allo staff per verificare ulteriormente i progressi della squadra e aggiungere un altro tassello al lavoro di queste settimane di preparazione, con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato previsto il 17 ottobre. E ancora lo sport. A Sassano è tornata alle Sette Cappelle la gara podistica giunta alla 17ª edizione che è diventata un appuntamento fisso nel calendario sportivo del Vallo di Diano. Ce ne parla Federica Pistone.
1: È stata una giornata di sport, partecipazione e festa, quella vissuta ieri a Sassano in occasione della 17ª edizione della gara podistica Le Sette Cappelle, appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo del territorio. La manifestazione sulla distanza di 12 km è stata organizzata dall'SD Cilento Run, in collaborazione con l'associazione In Cammino con Padre Pio, presieduta da Giovanni Bautti, con il patrocinio

0: Del comune di Sassano, un lavoro di squadra che ha coinvolto organizzatori, in particolare Francesco Riccio, atleta della Cilento Run, oltre che a tanti volontari, società sportive ed istituzioni. Il percorso ha condotto i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più significativi di Sassano, toccando le 7 cappelle che danno il nome alla gara. Sul piano agonistico, la gara maschile ha visto il successo di Ali Akinu della SD Carmax Camaldolese, che ha tagliato il traguardo in 42 minuti e 23 secondi. In campo femminile il primo posto è andato a Carolina Paladino, anche lei della SD Carmax Camaldolese, con il tempo di 53 minuti e 10 secondi. La partecipazione è stata importante anche sul fronte delle società, e poi alla manifestazione erano presenti l'amministrazione comunale di Sassano con il vice sindaco Gaetano Spano, il consigliere comunale Mario Trotte e il consigliere delegato allo sport Pietro Bauti.
1: Soprattutto fiero del fatto che anche quest'anno si è conclusa nel migliore dei modi, come ci aspettavamo, con la partecipazione molto sentita da parte dei ragazzini, perché ricordo che già da qualche anno questo evento si suddivide in una gara promozionale giovanile che ogni anno sta ovviamente sempre di più aumentando la partecipazione dei ragazzini, e che la cosa veramente che ci dà fiducia, perché voglio dire l'obiettivo è quello di far sentire questo sport un qualcosa che ci appartiene. E poi la gara ovviamente ha visto una grossa partecipazione degli atleti di tutta la regione, e abbiamo avuto degli atleti anche di spessore come Yaya Kadiri, che è un atleta insomma di livello nazionale.
2: Noi come amministrazione siamo voluti essere vicino all'associazione, però il vero applauso vanno alle associazioni organizzative, perché fanno veramente un grande lavoro. Infatti l'associazione In Cammino con Padre Pio e la Cilento Run, che si impegnano da diversi mesi addietro per organizzare tutto questo. I miei ringraziamenti vanno all'Orchidea, l'Ambas e il gruppo agriforestale italiano per la viabilità, per la buona riuscita dell'evento. Ci tengo a soffermarmi sull'associazione In Cammino con Padre Pio, perché è presieduta da Giovanni Bautti, mio padre, il quale si spende veramente tanto per insieme ai suoi soci per questa corsa.
3: Sì, verissimo, non ci aspettavamo tutta questa gente, se che io vorrei fare un ringraziamento ai miei soci. Non è stato un anno facile per me, però sono stati sempre vicino.
4: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Tar-

Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio. Usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel leccese, dove predomina la cipolla. Nel tarantino e nel barese

cucina pugliese, che se non fossero note le sue origini si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccheroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel Brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute appeso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e una volta inzuppata condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacio ricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina,
per numero di capi di bestiame,

La regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa. Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre.
arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone. In zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari. Il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i molipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cameo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Ci troviamo ai Gati de Monfalcon. De Monfalcon. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano...
1: Perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano.
1: No.
2: Con la N in più.
0: Cioè... Però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Monfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire

0: che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
1: bellissime ragazze, devo dire,
2: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
2: gatto,
1: quello che ci è venuto a salutare all'inizio,
2: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone, queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando...
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
5: È vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che sterilizziamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
1: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
4: con le mani
3: perché
4: impegnate.
2: Con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che è la casetta dei vecchietti.
3: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18
2: No,
3: anni, che per
2: amore.
3: 18 anni è vissuto praticamente in colonia, ma
2: Patatino.
3: era sordo,
2: Ciao, amore.
3: quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia, non
1: attacco.
0: ti avevo...
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
3: varie
1: e
3: colonie di
1: nelle
3: Monfalcone.
1: colonie. E questo è il
0: È
1: posto più
0: qui.
1: bello.
4: È qui e
0: È
4: nelle
0: vero, è
4: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato.

0: volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono con i volontari.
1: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani, ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
2: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
1: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
3: Ciao,
2: tanti saluti,
4: ciao,
2: e arrivederci. Alla prossima. Ciao.
1: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con subocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è

alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Canegatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, eccola qua, eccola qua, vedi, eccola. Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
2: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
3: Spettacolo!
4: Sì.
3: Spettacolo, guarda lo norma!
2: Guarda l'arco bello, rainbow!
3: Guarda, guarda che bella!
5: Che storia che è quell'onda!
2: Norma
3: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Chris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo. Un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli.

0: i roni, i fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
1: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io Sono Cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io Sono Cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io Sono Un Cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia.

0: garanzia, è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza.

Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti,

0: Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora.

0: Il numero in sovraimpressione in casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché

0: costruzione resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi,

0: consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Con confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori.